0: Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way. This is the way.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: No, io sono tuo padre.
5: È sempre efficiente lanciafiamme.
6: Il mio preferito.
5: Benvenuto sulla terra.
7: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: Eccoci qua, buonasera a tutte e tutti, ben ritrovate a una nuova puntata alle porte di Tannhäuser.
1: Ciao a tutte e tutti, fa caldissimo nella tana del Wombat, è arrivata l'estate, cioè possiamo, ora che lo diciamo noi, è ufficiale.
0: Però non ci fidiamo, potrebbe arrivare l'autunno domani.
1: No, basta! No, stiamo soffrendo, ma comunque ne vale la pena perché per la radio, per Radio Wombat, questo ed altro.
0: Vabbè, abbiamo sentito climi ben peggiori.
1: Sì, è vero, siamo solo all'inizio, in effetti. Quindi basta, questi erano i nostri 10 secondi di lamentazioni, ora basta, non ci lamenteremo più del caldo.
0: Bene, allora, diciamo di cosa parliamo oggi.
1: Allora, oggi parliamo di aggeggi fantascientifici. Questo è il nome che abbiamo trovato perché in effetti non sapevamo bene come definirli. Strumenti, aggeggi, via. Anche perché si avvicina a Hack Meeting 12, 13, 14 giugno a Firenze, dalle nostre parti, al Next Emerson. E quindi quale occasione migliore per poter provare e sperimentare i vostri aggeggi, costruirne di nuovi, imparare a come funzionano. Ecco, Hack Meeting sicuramente è un momento che vale la pena di visitare, anzi più che visitare è partecipare con tutte le zampe. E Tannhäuser ovviamente ci sarà e Radio Wombat generale la seguirà. E quindi, come dire, non era voluto, non era pensato, ma questo effettivamente può essere un ponte, un warm-up di Hack Meeting.
0: Giusto.
1: Perché parliamo di aggeggi, di tecnologia fantascientifica. D'altra parte, le scorse due puntate vi avevamo parlato di viaggi nel tempo e quindi un po' di macchine del tempo vi abbiamo parlato. Ora, in realtà, mettiamo da parte le macchine del tempo perché, insomma, sennò saremmo monotone e parliamo di altri aggeggi.
0: Sì, diciamo, è chiaro che l'argomento è infinito. Abbiamo scelto un po' di esempini, qualcosa per dare il là alla discussione, chiaramente niente di esaustivo, però un po' di spunti magari che vi fanno venire voglia di leggere dove o vedere o ascoltare, insomma,
1: saperne di più
0: di questi oggetti, appunto, di cui parleremo in questa puntata.
1: Potete sempre commentare, esatto, aggiungere, dire la vostra su direttawombat.vado.li, il pad dove potete lasciarci i vostri pensieri. Se ci beccate mentre siamo in diretta, come in questo momento, bene, vi leggiamo e vi possiamo anche rispondere, altrimenti li leggeremo poi con calma più avanti. E quindi diteci anche i vostri suggerimenti riguardo agli aggeggi tecnologici, fantascientifici, perché sicuramente ce ne staremo dimenticando milioni, ecco, perché, come dicevi giustamente, è una piccola infarinata.

0: Eccoci qua, per chi si fosse appena messo in collegamento, sono le porte di Tannhäuser qui su Radio Wombat e oggi parliamo di oggetti fantascientifici strani, no, particolari.
1: Sì, questa musichina, guarda, me la immagino proprio bene dentro la cabina del teletrasporto, come quella d'ascensore,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: La musica d'ascensore.
0: Certo.
1: Immagino questa, un po' così. Perché bisogna essere comunque rilassati dentro il teletrasporto, perché sennò si fa un casino, se uno s'agita poi le molecole, un casino. E, allora, io pensavo, a dire il vero, vi confesso, che la menzione del teletrasporto fosse molto, molto dopo, cioè che ce la fossimo inventata molto dopo, invece no. Pare che la prima menzione di un sistema di teletrasporto in un'opera di fantascienza, perlomeno, è presente in questo racconto The Man Without a Body di Edward Page Mitchell del 1860.

0: 77, quindi un bel po' di tempo fa, dove c'era il solito scienziato tipico che scopre un modo per disassemblare gli atomi di un gatto e trasmetterli via telegrafo. Mi sembra che questo piano abbia molte falle, se posso dire. Però in primis riuscire a catturare il gatto senza farsi completamente graffiare. E comunque ci avrebbe ragione il gatto, cioè, ma tra tutti gli animali, ma proprio il gatto, poraccio, devi... Vabbè, fatto sta. E in realtà poi questo concetto del teletrasporto viene ripreso della fantascienza anche poco dopo, nel primo Novecento, e uno dei primi autori che descrive un sistema che trasmette i corpi, questa volta umani, via etere, da una cabina di partenza a una ricevente. Ricordiamoci che insomma siamo all'inizio del Novecento e Marconi insomma aveva un po' da avvenire. E, il primo a parlarne, pare, o perlomeno uno dei primi, è Ettore Santi, con questo racconto che si chiama L'esperienza di Donati, pubblicato nella Domenica del Corriere, che come sappiamo era una di quelle riviste che pubblicavano racconti di letteratura fantastica, sì, di gotico, di horror e poi anche più che altro in seguito di fantascienza. Ed è questo racconto dell'11 marzo del 1906, quindi siamo proprio all'inizio.
1: Sì.
0: Invece passa del tempo, l'idea chiaramente a Letta piace, perché come dicevamo in apertura è come dire, forse uno dei gadget più che sogniamo di più. Tra l'altro mi sembra non ci stiamo lavorando abbastanza,
1: no.
0: Cioè, stiamo investendo su un sacco di cazzate, se posso dire, e il teletrasporto non ci stiamo lavorando. Eppure si diceva anche fuori dai microfoni, quando ci troviamo in ingorgo, quando ti frana la strada sotto casa, quando ti chiudono per cantieri, cioè, sarebbe utilissimo il teletrasporto. La benzina che costa un botto, insomma, tanti vantaggi. E andiamo avanti nel tempo, e nel 1957, quindi un bel po' dopo, viene scritto il famoso racconto The Fly di George Langlan. Non so, lo so leggere.
1: Langlan,
0: bravo.
1: Come,
0: grazie.
1: Perché non la, i filamenti di Langlan, no.
0: Da cui verranno poi tratti i film, due film sono stati tratti da questo racconto, L'esperimento del dottor K e La Mosca di Cronenberg, film bellissimo che vi consiglio, e appunto entrambi che raccontano del teletrasporto. E poi questa idea viene usata e abusata e strausata da Star Trek, probabilmente uno degli esempi più noti, dove fondamentalmente vi ricorderete, di base le persone vanno e vengono sempre con sto teletrasporto, sta cabina che porta via l'equipaggio della nave, le porta altrove e le riporta. E poi è stato anche ripreso anche con il telefilm Stargate, altre serie correlate, insomma poi da lì in poi è stato un po' sdoganato e si trova veramente un po' ovunque. I modi di teletrasporto utilizzati nella fantascienza di base sono di due tipi: per scomposizione e riassemblaggio, come per esempio nella Mosca, banalmente.
1: Infatti va male,
0: perché vi ricorderete, la Mosca c'è questo problema che Jeff Goldblum, l'attore protagonista, entra dentro la cabina, lui in questo caso è la cavia di se stesso, perché
1: sì,
0: è lui che inventa questa cabina di teletrasporto, la sperimenta su di sé, ma il caso vuole, la sfiga vuole che in quel momento una mosca entra insieme a lui, quindi il meccanismo funzionava che questa macchina scomponeva tutti i componenti del corpo umano e li ricomponeva da un'altra parte. Però questo, facendolo con due corpi, la cosa va male,
1: mischia,
0: perché mischia l'essere umano con la mosca. E da lì casino, perché
1: va bene.
0: Lì
1: geniale.
0: Si entra bellissimo, si entra in una specie di Kafka fantascientifico.
1: Sì, di fatto è Kafka fantascientifico.
0: Grande omaggio. L'altro modo invece è con dei portali. Quindi questi portali con o senza passaggio attraverso una dimensione intermedia, cioè a volte
2: Stargate è quello, è un portale.
0: Eh sì, e di base tu entri in questa dimensione un po' come Narnia, potremmo dire. L'armadio.
2: Ora
0: di...
2: non lo so, dovrei approfondire, non c'è una spiegazione no, scientifica, pseudoscientifica no. All'interno del, almeno dei film che io ho visto, la serie.
0: No, forse no.
2: Portale si apre grazie a una tecnologia che loro non conoscono già, perché è una tecnologia aliena, dunque tutto sommato non la conoscono fino in fondo.
0: Bravi, cioè così te la cavi facilmente.
2: Invece un altro esempio dell'altra cosa che dicevi te, invece è il teletrasporto all'interno del mondo di Dan Simmons e di Hyperion. Dove lì invece c'è una sorta di dimensione intermedia, dove vivono le macchine che fanno funzionare questi portali di teletrasporto, per cui diventa una roba usatissima, per cui uno magari in casa c'ha quattro porti di teletrasporto, una ti porta direttamente in mare, una ti porta nella tua casa in montagna, questi ricchi chiaramente, oppure comunque semplicemente ti metti in fila, entri e ti teletrasporti. Poi
0: molto
2: chiaramente
0: bello.
2: Molto figo, chiaramente le macchine in qualche modo hanno fatto un patto, no? Con gli uomini, però la cosa bella, la cosa divertente è che a un certo punto nella grande saga, a un certo punto le macchine per vari motivi staccano tutto. Quindi pensa te che te eri abituata a avere il trasporto per andare a fare, cioè uno ce l'aveva la porta e gli usciva, no, forse quello non è, no, quello è Rick e Morty che c'ha il teletrasporto per cagare
0: certo.
2: Sulla distesa di un pianeta alieno, bellissimo, e sei abituata a teletrasportarti ovunque, all'improvviso non ti puoi teletrasportare da nessuna parte.
0: Ora a piedi,
2: esatto, cioè c'era questo fiume che attraversava tutti i portali, per cui tu su questa barca entravi in vari pianeti. Nulla,
0: niente.
2: Stai nel tuo.
0: Hai visto essere dipendenti alle tecnologie? Noi
2: esatto.
0: È anni che lo diciamo.
2: Lo dice il Papa.
0: Niente, e facciamo affidamento sui nostri piedi. E un altro aggeggio che ci piacerebbe molto avere, almeno a me piacerebbe molto avere, data la mia scarsissima conoscenza di lingue che non sono quella italiana, è il traduttore universale. E devo dire, il traduttore universale c'è un po' dappertutto. Cioè, perché chiaramente nella fantascienza si parla molto spesso di mondi alieni, è uno dei primi problemi, ma come comunichiamo?
2: Esatto.
0: E questa è una delle problematiche. A volte però è anche il problema tra popolazioni umane, quindi insomma, in ogni caso il problema si pone spesso. E quindi molto molto di frequente viene utilizzato questo aggeggio, che è un traduttore universale. Per esempio, nella Guida Galattica per Autostoppisti, chiaramente è la nostra,
2: l'esempio per antonomasia,
0: sì, la nostra bibbia di riferimento, anche lì ovviamente c'è questo traduttore universale, che è reso possibile attraverso, cioè in questo caso l'aggeggio è un pesce di base, non è una macchina ma è un pesce, un piccolo pesce che si chiama Bubblefish, non a caso, e che viene inserito nel canale uditivo, dentro il padiglione auricolare, dentro l'orecchio, e in quella maniera, cioè lui si praticamente
2: lui si nutre
0: si nutre di frequenze che riceve dall'orecchio, di fatto,
2: sì.
0: e poi in quella maniera riparla all'ospite e gli traduce evidentemente le frequenze che ha appena ricevuto. E gliele traduce direttamente nel cervello. Ora, questa cosa, tra l'altro, è ovviamente una cazzata bellissima, ma non è così buttata di fuori, ora ovviamente non il pesce, però effettivamente il meccanismo dell'udito funziona così, cioè nel senso, è vero che si tratta di trasformare impulsi elettrici e frequenze in qualcosa che il tuo cervello possa interpretare, e quindi di fatto si tratta di tradurre frequenze, onde sonore in impulsi elettrici. Quindi diciamo che appunto non era così completamente di fuori, anche se chiaramente non c'è nessun pesce, purtroppo.
2: Purtroppo non l'abbiamo ancora scoperto, perché ci sarà da qualche parte.
0: No. Tra l'altro, la guida galattica per autostoppisti ci dice anche che questo bellissimo e noto modo di tradursi, insomma, e di parlarsi universalmente, tutto bello, ma purtroppo è anche noto per aver creato questo traduttore più guerre che qualsiasi altro.
2: Certo.
0: Perché questa cosa è molto sottile e bellissima, secondo me. Quando non ti capisci, nella comunicazione non funziona, non ti capisci a una certa, vabbè. E il problema sorge quando invece proprio ti capisci. Ti capisci, sorge un casino e scoppiano le guerre. E niente. Invece in Neuromante di Gibson,
2: altro grande esempio.
0: Esatto, ma fra l'altro anche in altri racconti della trilogia dello Sprawl, per esempio in Mona Lisa Cyberpunk, insomma, diversi. Ci sono questi dispositivi che si chiamano Microsoft. Attenzione, perché chiaramente il nome è antecedente alla Microsoft, quindi non è stato copiato. E sono dei piccoli chip che vengono...
2: Piccoli software, di fatto.
0: Di fatto, sì, che vengono... Sì, infatti il nome non è così incredibile, cioè no. Proprio didascalico. E vengono inseriti in dei socket, degli alloggiamenti, chiamiamoli in italiano, dietro l'orecchio delle persone, e che gli danno l'abilità, diciamo, di riuscire a tradurre in tempo reale quello che sentono e di parlare, evidentemente, quindi in un'altra lingua. O meglio, te parli nella tua, ma gli altri ti capiscono.
2: E viceversa.
0: Sì. E niente, e questo a Gibson, e poi di nuovo sempre in Star Trek, anche lì c'è un altro traduttore universale che viene usato dall'ufficiale delle comunicazioni, vabbè, per comunicare con chiaramente tutte le varie razze aliene che l'Enterprise si ritrova a dover
2: per forza,
0: incontrare.
2: Sono degli esploratori loro, non dei conquistatori in teoria. E quindi deve poter comunicare con chiunque.
0: Esatto, e quindi anche loro lo usano. E questo era il traduttore. Andiamo avanti sempre nella nostra...
2: Sì, mi si è spento il computer.
0: Ah, che bello.
2: Ora l'ho riacceso per ora. Per fortuna la volta prossima non avremo più questo problema.
0: È una serata di blackout questa.
2: Sì, sì.
0: No, ci sono altri ottimi aggeggi, tra cui, ora vi cito, ve la citiamo un po' così, perché insomma su questi non andrei troppo nel dettaglio, però
2: arrivo.
0: Sono comunque gustosi.
2: Sorpresa, ora cosa?
0: Lo zaino protonico.
2: Lo zaino protonico,
0: dei
2: invece.
0: Ghostbusters.
2: No, lo zaino protonico è importante.
0: Che è, allora, in maniera super scientifica e accurata, è un acceleratore di protoni nucleari che hanno inventato i Ghostbusters nell'84. Vabbè, palesemente non è vero che un acceleratore di protoni nucleari può acchiappare i fantasmi. Ma vabbè, ma che ci frega?
2: Perché no?
0: Ma infatti, ma che ne so io? Mi sembrava un po' poco plausibile, ma forse invece so io che non le so le cose.
2: D'altronde esula dalle tue competenze,
0: assolutamente.
2: No? Quantomeno la parte ectoplasmatica.
0: Oh. Assolutamente. Potrei studiarmene. E quindi loro sì, sostanzialmente ve lo ricorderete, i Ghostbusters hanno questo zainone che è una sorta di un incrocio, assomiglia un po' a un aspirapolvere, ma anche un po' a quegli zaini per dare il ramato o il diserbante alle piante.
2: Certo.
0: Non so se ci avete presente. Ecco. E c'hanno questi zainoni, e questi zainoni sostanzialmente acchiappano i fantasmi di base. Questo è tutto quello che vi so dire di questo zaino, che comunque può sempre rivelarsi utile. Insomma, io lo terrei anche questo, non proprio tra le invenzioni più importanti, ma comunque c'ha senso.
2: Allora.
0: Soprattutto se vi trovate in una casa stregata, perché in quel caso, insomma, potrebbe rivelarsi utile. Poi, altro aggeggio fondamentale di cui vi so dire poco, ma che vi ricorderete, è l'overboard di Ritorno al Futuro 2. Perché se vi ricordate, io me lo ricordo come, tipo, il gadget più importante.
2: Certo, forse assolutamente.
0: Una delle cose
2: iconico di quegli anni e tutti ancora lo aspettiamo. Abbiamo visto quella versione ad acqua.
0: È vero, un po' ci provava.
2: Ma che ricorda in qualche modo, ma non è paragonabile.
0: Ma perché anche lì, no? Tutti lo sognano. Quello, non è palesemente impossibile.
2: Dai.
0: È una roba che sembra la portata, eppure non c'è. Dobbiamo dirlo, non c'è l'hoverboard. Se vi ricordate, era quella specie di skate che tra l'altro loro usavano esattamente come uno skate e niente, su cui potevi andare in giro sostanzialmente a pochi centimetri da terra, quindi senza toccare terra, cioè sta tavoletta su cui stai con i piedi e boh. È affascinante, però anche lì non mi pare che non ci stiamo lavorando, questa è la verità.
2: No, ma molto male, molto male. Cioè, due cose avevamo chiesto, e te trasporto. Ma che
0: cazzata dell'intelligenza artificiale, ma ci potevamo fare questo? Cioè, era meglio.
2: Allora, per rimanere in tema, c'è il flusso canalizzatore, altra invenzione di Ritorno al Futuro.
0: È vero.
2: Invenzione ipotetica, che fondamentalmente è il centro della macchina della DeLorean che fa...
0: Ma infatti,
2: viaggiare.
0: Com'è che faceva quello?
2: Allora, aspetta, allora, il flusso analizzatore è un incrocio di tubi luminosi a forma di Y sistemati in una scatola metallica rettangolare posta dietro i sedili.
0: Ah, è vero!
2: Praticamente Doc ne concepisce l'idea per caso, no?
0: Certo.
2: Durante un incidente domestico nel 55... dopo 30 anni di lavoro riesce a realizzare e a concretizzare questa invenzione. È alimentato da una pila atomica al plutonio, una pila atomica al plutonio,
0: certo,
2: no? Che è reperibile.
0: Chiaro. Le migliori ferramenta.
2: Esatto. La cui reazione nucleare permette di sviluppare gli 1,21 gigawatt di potenza necessaria per viaggiare nel tempo. Il flusso però si attiva solo quando l'auto raggiunge le 88 miglia orarie, cioè 140 km orari, e niente, questo è il funzionamento. Raggiunta quella velocità, allora la pila dà energia alla Y e...
0: Cioè, quindi anche lì abbiamo parlato al Ponte Radio di questioni energetiche, di domanda energetica...
2: gli serve il fulmine, infatti.
0: Vogliate. Casino. Casino, perché in tempi anche di siccità è problematico. Però...
2: Infatti in Star Wars, no, a parte no, no, non pigliano i fulmini, pigliano il gas nell'aria, no, no, non è la stessa cosa. Va bene.
0: Vabbè. Anyway, e invece continuando su questa carrellata arriviamo al re, direi, degli aggeggi, che è Batman. Cioè.
2: Batman è il suo superpotere, come dicono tutti, è la ricchezza,
0: esatto.
2: Che però riciclandola in gadget alla fine ci piace in qualche modo.
0: È un geek, chiaramente.
2: Esatto, esattamente. Esattamente.
0: Eh sì, c'ha un sacco di aggeggi e ora anche qui apriamo un capitolo e sicuramente io già so che un sacco di nerd ci scriveranno rimproverandoci del fatto che ci stiamo dimenticando quell'incredibile gadget che Batman ha e che noi non ci siamo ricordate. E vabbè, noi vi diciamo quelle che ci ricordiamo noi. Il Batarang, che a dire il vero è apparso abbastanza in là nel tempo, non è uno dei primi gadget, perché appare per la prima volta nel 1996, quindi insomma già abbastanza evoluto. Ed è fondamentalmente un boomerang,
2: cioè,
0: però affilatissimo.
2: A forma di pipistrello.
0: A forma di pipistrello. In effetti il pipistrello assomiglia un po' a un boomerang, cioè se ci pensi, no? Cioè ce l'ha un po' quell'arcata alare.
2: Sì, è vero.
0: Vabbè.
2: È vero, non ce l'ha dritte.
0: Non era rondi. Oddio, forse anche era rondi. Vabbè, fatto sta.
2: Certo, anche era rondi.
0: Fatto sta che niente, che c'è questo boomerang e il cavaliere ce l'ha attaccato, il cavaliere nero ce l'ha attaccato sulla cintura e trac, lo sgancia agilmente e con un gesto proprio atletico e lo lancia.
2: A un certo punto ce l'ha forse sul petto anche in qualche film.
0: Ah, è vero! Hai ragione, c'ha la piastrina.
2: Sì, forse uno degli ultimi, non so.
0: Assomiglia un po' a una stelletta ninja.
2: Sì, ma infatti mi sa che il Cavaliere Oscuro è nella trilogia. E lui infatti di fatto si allena per essere un ninja.
0: Dai. Va bene. Poi c'ha una pistola spara rampini.
2: Che nei primissimi film che scalava, no? quello i palazzi. Che poi in realtà era l'immagine girata, ma lui stava a Milano. Bellissimo.
0: Certo, ce lo ricordiamo, con quella calzamaglia adorabile.
2: Fantastico.
0: E lui sparava rampini con questa pistola e lui fondamentalmente, sì, a Gotham faceva su e giù, faceva parkour tra i vari edifici grazie a questa cosa e anche grazie al cappello. Ah, sì, al cappello.
2: Salve.
0: Cappello, no. Quello per salutare.
2: Bat, buonasera.
0: No, grazie al mantello.
2: Al mantello,
0: il mantello,
2: certo.
0: Il mantello ce l'aveva di tutte.
2: È l'uomo pipistrello, l'uomo col mantello.
0: Esatto, l'uomo col mantello, il mantello ne faceva di ogni, cioè francamente.
2: No, allora, quella è la parte figa, sì. Che ti fa planare, ti fa sembrare davvero un...
0: Sì, pipistrello, ma poi ce n'ha 2000. Cioè, chiaramente è in un tessuto memory form, cioè, certo. Perché quello che è come il cuscino. E dice può irrigidirsi se serve, perché a quel punto appunto puoi volare, lo puoi usare per planare, oppure può anche avvolgere nemici, capito? Ti,
2: sì, certo,
0: ti intrappolo, certo. Cioè, fa mille col mantello. Addirittura in Batman Begins c'è tutte tecnologie, viene praticamente elettrificato, diventa un mantello elettrico, che secondo me non è comodissimo, se posso dire.
2: Devi saperlo usare, via. Sbagli un attimo.
0: Lo devi saper portare, come si dice.
2: Esatto.
0: E poi, cioè, comunque, se cioè, questioni temporali, pioggia, Gotham City, ricordiamolo, piove sempre.
2: Piove sempre.
0: Potrebbe non essere comodo avere una roba addosso...
2: elettrificata.
0: No.
2: Però magari il resto della tuta è come si dice, non ignifugo, ma...
0: quell'altro, sì.
2: Quell'altro contro l'elettricità.
0: potrebbe anche essere. Potrebbe,
2: cioè,
0: anche
2: alla fine la sua tecnologia è il top, no?
0: Cioè,
2: quindi,
0: ci l'avranno sperimentato.
2: Non ci ha pensato.
0: Ci avranno pensato, sì, chiaro.
2: No, poi, tra l'altro, la tuta, come dicevi, si evolve nel tempo e quindi passiamo al cappuccio.
0: La battuta.
2: Esatto, vabbè, classico. E il cappuccio barra maschera, che poi, no, di fatto è la maschera che nasconde la sua identità.
0: C'è appunto, tutta roba.
2: Quello diventa, no, a un certo punto ipertecnologico, per cui vede, scannerizza, dagli c'ha occhi.
0: Allora c'ha la visione notturna.
2: È quello.
0: Le lenti o la visione notturna.
2: Esatto.
0: Poi c'ha è termica.
2: Per forza.
0: Poi c'ha un sistema di comunicazione cifrato che lo tiene in contatto con la Batcaverna e i suoi alleati. Ora, questa non si sa bene come funziona, ma niente è spiegato, perché sennò poi lo copiamo.
2: Vabbè, sarà un...
0: sì.
2: Cioè, nel senso...
0: GPG, non so. Sì,
2: esatto, c'è qualcosa di criptato, via, fine.
0: Non so. E poi c'ha un modulatore vocale.
2: Quello è...
0: Quello è bombissimo.
2: Cioè, perché alla fine, no, Superman si eleva e si mette gli occhiali, poi non cambia nulla. Invece qui almeno lui si impegna e cambia la voce.
0: Sì, perché c'ha sta voce, se vi ricordate, che è un po' un ringhio, no? Un po' tracheotomico, dobbiamo dire. E c'ha, che questo come lo fa? No, con la sua potenti corde vocali, no, c'ha un modulatore, c'ha un effettone, dai. C'ha un effetto. Io vi posso dire, occupandomi di musica estrema, che comunque è come quei metallari che invece di fare il growl lo fanno con la macchinetta. Cioè, è un pochino un truffare, se posso dire.
2: Certo. E non è assimilabile all'autotunes.
0: È una specie.
2: Nel senso autotunes, però, no, cioè, sono dei generi musicali e sono fatti su quello. Se lo usi bene, si può ragionare sulla varietà dell'artista.
0: No,
2: in questo caso, forse no, è barare, punto.
0: È proprio barare, sì, dai, sinceramente. Ma questo ringhio, se lo Batman.
2: A meno che tu non sia Batman, allora in quel caso
0: vabbè,
2: non hai barato, va bene.
0: Dai, lo puoi fare, ma infatti, ma Batman può fare che gli pare. E niente, va bene. Poi il mantello l'abbiamo detto. E i guanti c'hanno queste lame affilate per il combattimento ravvicinato. Io non mi ricordavo sta roba, però si è trovata.
2: Sì, certo.
0: Sì. Vabbè.
2: C'ha di tutto, poi in alcune versioni c'ha le lame laterali, in altre
0: quelle
2: no.
0: Quelle di più.
2: Però
0: sì, su gomiti.
2: Esatto, ce ne stati talmente tanti che...
0: Ma infatti. E poi c'ha questi sensori nei guanti per analizzare le scene del crimine. Anche quelle sono comodi, perché comunque anziché portarti tutte le volte in laboratorio, no? Te c'hai direttamente nel guanto, c'hai tutte cose. E niente, comodo, senza parlare, ovviamente non siamo entrati nel dettaglio, ma sennò veramente ci siamo tutta la puntata della Batcaverna. C'è la Batcaverna, c'è un po' di tutto. c'è tutta roba.
2: C'è tutto e all'infinito di tutto, anche la Batmobile, che è l'altro grandissimo gadget, cambia nel tempo fino ad arrivare appunto all'ultimo. A parte l'ultimo, in realtà io mi ricordo da piccino i miei amici ricchi che avevano gli omini belli, no? Gli omini giocattolo belli di Batman, che dalla macchina si trasformava poi in una moto già negli anni 90, cioè non c'era bisogno di arrivare poi ai film, già i modellini, insomma, però ce l'avevano gli amici ricchi, costano tanti soldi.
0: Lo so, infatti, anche
2: io a casa, mio babbo che con la colla a caldo e gli stuzzicadenti ricostruivamo gli arti agli omini e si rompevano. Ecco. E quindi poi dopo io a un certo punto avevo un esercito di cyborg, per cui giocavo con i cyborg e devo dire, forse sono qui per questo.
0: Mi sa anche a me, guarda, mi sa che tra tutti abbiamo questi ricordi di infanzia un po'. Vabbè, alla Dickens.
2: Sì, esatto.
0: Va bene, quindi questo era Batman. Non lo so se vogliamo...
2: Allora, concludiamo con gli occhiali a raggi X, che in qualche modo... Allora. No, sono...
0: Sì, gli occhiali a raggi X, devo dire, è una cosa meravigliosa, perché io me li ricordo... Cioè, io ammetto che ricordo questa cosa. Cioè... Nonostante sia una roba sostanzialmente degli anni 60-70, per cui io, per quanto vecchia, ma non sono così vecchia, però ammetto che probabilmente devo aver visto i postumi, roba copiata. Comunque, c'era questa ditta che si chiamava Same, che era una ditta che produceva tutta una serie di cagate. No, ma nel mondo reale, non a Gotham City, cioè nel nostro mondo umano. C'erano questi prodotti che venivano di base pubblicizzati su queste riviste improbabili, su questi cataloghi, riviste, e c'erano questi gadget che io penso che ve li ricorderete perché sono piuttosto famosi, insomma.
2: Sì, io me li ricordo, non avendoli vissuti in prima persona, l'ho vista la pubblicità.
0: Ma sì, ce n'erano 2000, di base erano strumentazioni per le spie. Che chiaramente io mi ricordo avevo tipo 8 anni, era una roba che mi faceva impazzire tutta questa cosa dei kit da grandi spie, eccetera. Poi andavi a vedere, erano di base grandi truffe, tra cui c'era gli occhiali raggi X, che era il famoso occhiali che venivano pubblicizzati proprio nella stessa pubblicità per guardare sotto la maglietta, sotto la gonna alle donne.
2: Ah, gli anni 60.
0: Capito? Ah. E c'era questa cosa con questi occhiali con la spirale sopra, che quindi faceva proprio pervertito, anche solo appena la vedevi, sembrava Carletto, non come si chiamava. E la pubblicità ti diceva proprio che lo scopo era quello, no? Che finalmente, oh. E quindi io immagino i nerd sfiga di tutto il mondo che dicono: ah, finalmente vedo le donne. E però sta roba era vero, cioè te gli mandavi questa cosa, cioè era una pubblicità, te scrivevi alla ditta, proprio all'indirizzo fisico, gli mandavi una lettera, gli dicevi: mi mandi questi occhiali, gli mandavi, non so se un vaglia postale, insomma.
2: Sì, perché era una ditta di vendite per corrispondenza.
0: Sì, quindi... e tu in qualche maniera poi gli facevi arrivare i soldi e loro ti mandavano a casa questi occhiali raggi X, che sostanzialmente erano, ahimè, cioè una roba un po' brutta, perché erano una roba di pare che fossero delle lenti di cartone. E aspetta, ora vi leggo di preciso. Allora, avevano due lenti di cartone con un buchino al centro, coperto da una pellicola rossa attraversata da una piuma che creava una distorsione. Questa è la descrizione che ho trovato su internet. Francamente mi sembra un po' strano che una piuma possa creare una distorsione. Mi sembra una cazzata. Vabbè.
2: Ma lo è, credo.
0: Sì, ma non penso che manco crei una distorsione. Fatto sta che comunque faceva un effetto, diciamo, che unito all'ombra generata dagli altri elementi di lenti assurde, poteva dare l'impressione di vedere lo scheletro della persona su cui si puntava lo sguardo.
2: Certo. Cioè, di fatto ti offuscano la vista e vedi che puoi vedere.
0: Fila un dito in un occhio esatto. Vedi. Sì, più o meno il concetto mi sa che era quello. Fatto sta che chiaramente tu, a parte c'avevi questi occhiali che erano fondamentalmente queste lenti di cartone con tu una spirale disegnata e sembravi deficiente, quindi...
2: E poi nel senso ti scuccano subito.
0: Direi, cioè già insomma è un po' che... Beh, comunque non ci avrai più una vita, cioè già se comunque la tua aspettativa era fa quello nella vita, già insomma probabilmente una vita sociale non ce l'avevi, ma con quegli occhiali ancora meno. Insomma, e questi erano gli occhiali a raggi X, francamente un po' una delusione, non hanno mai funzionato, vi devo infrangere questo mito.
2: Ma vuoi che non esistano?
0: Magari esistono, ma se li tengono
2: Se li tengono per loro.
0: Le elite.
2: Brutti porci. Guarda, Trump ce n'ha, tutti i colori. Sai, in poi, figurati a 360 gradi. Comunque, insomma, la ditta truffaldina poi vendeva tutti. Erano kit per agenti segreti. Poi di fatto era per gli allocchi, per cui potevi richiedere per esempio il disegnorama, un proiettore di disegni su carta, e quello vabbè, la micromacchina fotografica, figa, quello si sa che esiste, ganzo, la penna a gas, ecco la penna a gas, interessante, che però ora non c'è
0: per spiegare. Neutralizzare le persone, cioè era una roba che te ti dava tipo il gas nervino,
2: nervino no, perché no, sennò muori pure te.
0: No, un gas.
2: Magari c'era l'urticante, mi sembra uno spray.
0: Può essere. Oppure quello soporifero.
2: Ma ribadisco, ti tappi o
0: Ma non è che davvero poi ti davano quella.
2: A parte tutti scemi.
0: Era finto. No, ma perché mi sa che in James Bond c'è sta roba, no?
2: Certo, James Bond è tutta roba presa da James Bond, di fatto. C'era a un certo punto anche nell'andare avanti nella truffaldinaggine la pomata Hercolex.
0: Oddio.
2: Per la crescita muscolare, passando per prodotti più ortodossi come le rigide trasmittenti, fucili. Però insomma la Hercolex a un certo punto no, vabbè, poi
0: prodotti per incel.
2: Sì, esatto esattamente, prodotti per incel, esatto.
0: Molto bello.
2: E, nella grande cosa ci sono anche le scimmie di mare te le ricordi bene. Però le pubblicizzavano dicendoti: guarda, creerai una microciviltà perché sono senzienti.
0: Bello.
2: Però no, non
0: cioè,
2: proprio
0: sarebbe stato cioè, bello.
2: La civiltà la faranno anche, però non quella che ti immagini te, ecco. Non quella di Ordone il mondo dei Higge dentro il fiore, cioè un'intera civiltà, ecco, non quella roba lì.
0: Molto bello.
2: Allora ci fermiamo un attimo e poi tocca a me, perché mi dispiace, ma non posso esimermi da spiegare il funzionamento del, per me, l'oggetto per eccellenza, cioè la spada laser.

0: grazie.
1: Oh.

0: E va bene, non siamo mai andati via. Va bene così.
1: E ora sapete cosa voglio regalare per il compleanno a mia madre.
0: No. Sì, esatto. Vabbè. E vabbè, va bene così, va bene così.
1: Speriamo non mi ascolti, sennò gli ha rovinato la sorpresa.
0: Oh no! Vabbè, magari nel pezzo è coperto. Vedremo. Lo scopriremo riascoltando.
1: Ma infatti.
0: Allora, siamo alle porte di Tannhäuser, parliamo di oggetti fantascientifici, incredibili, non incredibili, truffaldini o reali, e passiamo alla spada laser. La spada laser, l'ho detto, appena abbiamo detto facciamo una puntata
1: perché
0: dedicata.
1: Infatti, prima quando hai detto la roba che si incrociano i flussi, io subito ho pensato,
0: certo,
1: dai.
0: Hai ragione. Allora, la spada laser, come se, non so se lo sanno tutti, insomma, è un'arma, quindi è una spada di cui la lama è fatta di laser. Non c'è solo in Guerre Stellari, è chiaramente un'arma che si vede anche in altre tipologie sia di fumetti che di racconti, però chiaramente ha trovato grande e largo distribuzione e conoscenza tramite Guerre Stellari, e che è l'arma specifica dei Jedi, specifica perché solo loro di fatto possono costruirla, perché c'è un legame profondo tra la costruzione della spada stessa e la forza, appunto questa energia che circonda e pervade tutto e che è alla base appunto dei poteri che i Jedi riescono ad utilizzare proprio attraverso un legame con la forza e quindi col tutto. Tutto inizia da... è una sorta di una delle ultime prove per i Padawan, cioè gli allievi Jedi, per diventare effettivamente, definitivamente dei Jedi.
1: Prima è
0: una, no, te la danno una spada laser... prima sì, insomma, per allenarti, però tu devi farla tua.
1: Sì.
0: Prima di tutto devi trovare, quindi prendi appunti, devi trovare un cristallo Kyber.
1: Ah, dove?
0: Questo cristallo può essere trovato
1: su internet.
0: No. Tu devi andare a cercare te, non si trova a giro, è in luoghi remoti e pericolosi.
1: Certo, ci mancherebbe.
0: Però se vuoi qualche indizio puoi provare o sul pianeta Ilium. Oppure nel deserto di Jedha, anche volendo, sono due posti particolarmente.
1: Insomma, se ne trova.
0: Ma è un pochino più facile trovarli.
1: Vabbè. Tanto abbiamo il teletrasporto. Quindi.
0: Abbiamo il teletrasporto, quindi va bene. Abbiamo l'iperspazio, tutto quello che è.
1: Bomba.
0: Ma soprattutto, comunque, abbiamo la forza. Nel senso, è chiaro che se io si va e te si trova.
1: Ah, e quindi prima devo avere la forza.
0: Prima devi imparare a percepire. E quindi purtroppo devi essere un po' predisposto. Purtroppo,
1: pure.
0: Un pochino sì. O almeno così dice la lobby Jedi. Perché magari
1: tu
0: non
1: dici,
0: è vero.
1: Magari vogliono conservare la forza. La poltrona.
0: Esatto. No, perché? Perché ci deve essere una forte connessione con la forza per sentire il richiamo del cristallo. E allora lo trovi, se no non lo trovi.
1: Ah, perché sennò come un cretino se stai nel deserto a fagare.
0: No, come balle spaziale col megapettine.
1: Esatto.
0: Ma non trovi nulla.
1: Pensavo proprio a quello.
0: Quindi se il cristallo e il Jedi sono allineati, in qualche modo riesci a trovarlo. Chiaramente la spada laser non è formata solo da
1: ma no, ma certo.
0: Cioè, se no basta fare l'anello sempre come balle spaziali. Se lo batti sui genitali e ti esce la spada.
1: Via.
0: Ma invece no.
1: No.
0: La Jedi deve avere un'elsa, un'impugnatura di vario genere. La costruisci te, Cioè è un hack. Lo fai da te, prendi i pezzi, ti costruisci l'elsa, l'impugnatura.
1: Anche perché sennò se c'è solo il laser, come la tieni in mano? Cioè,
0: esatto,
1: fa male.
0: Non va bene la forza, ma... la cella, anzi, no, in realtà se c'hai la forza la puoi tenere, perché per esempio sto giocando ora a un videogioco su Guerre Stellari.
1: Dove c'è la forza?
0: Dove c'è un... sì, certo c'è la forza, però c'è un nemico che è un Jedi passato al lato oscuro, chiaramente, che ha un solo braccio per vari motivi riesce ad usare due spade. Una con la mano e l'altra la tiene con la forza.
1: Col
0: pensiero che c'è la forza, riesci a... la telecinesi e quindi combatte con due. Però alla fine è anche abbastanza scarso, devo dire. Non ho avuto molta difficoltà a combattere con lui. Non lo so. Però in teoria è il cattivo. Forse sarà qualcuno dietro, non lo so. Vabbè. E quindi, dicevo lei. Poi ci vuole la cella energetica di Diatium, che possa contenere appunto il cristallo Kyber.
1: Ah, quindi, ma è portatile questa cella?
0: Sì, sì, sì.
1: Cioè, tipo un frigo bar, cioè tu ti porti dietro un carretto.
0: È una roba minuscola, cioè il cristallo Kyber è una roba così, quindi
1: è piccina.
0: Un diametro di 2 centimetri, va bene?
1: Ah,
0: quindi la
1: scatoletta.
0: Cella è una scatoletta, una piccola scatoletta da inserire all'interno dell'Elsa. Poi ti ci vuole un emettitore, chiaramente, perché il cristallo emette, e cioè l'emettitore...
1: Tipo trasmettitore in onde medie?
0: Sì, esatto, okay. Cioè ti invece fare da tutte le parti, no, te lo indirizza, te lo indirizza nella spada dritta.
1: E certo, se no tu fai un casino.
0: Esatto, insieme questo però ha lenti e cristalli di messa a fuoco, che quindi, diciamo, dentro la cella, la cella energetica dà l'energia, passa dentro il cristallo Kyber, e questo, e esce il fascio, fascio laser e l'emettitore. E le lenti e i cristalli di messa a fuoco ti fanno uscire la spada.
1: Ok.
0: Il cristallo può essere di tanti colori, non è per forza verde e blu come avevamo visto nella prima trilogia, ma nella seconda trilogia, che in realtà è ambientata prima, vabbè, ma lo sai, vediamo altre spade, vediamo viola, vediamo gialle, ma in realtà ne esistono tantissimissimi colori, tutti tranne il rosso. Il rosso non va bene.
1: No.
0: Il rosso non va bene perché è il colore...
1: L'ambulanza.
0: No, è il colore del lato scuro. Cioè, nel momento in cui tu ti corrompi il tuo rapporto con la forza e quindi passi al lato scuro, anche il cristallo Kyber cambia perché c'ha la connessione con te.
1: Certo,
0: e quindi cambia di colore, perché i Sith non ce l'hanno di tante colori, i cattivi, ma ce l'hanno solo rosse. Perché è l'odio, è la rabbia.
1: Sono accecati.
0: Esatto, e quindi il cristallo diventa rosso e la tua spada diventa rossa.
1: Vabbè, no, capisco. Va bene, quindi ora ho preso molti appunti. Sì, ci sono 2 o 3 cosette che ancora non so se posso padroneggiare, però penso aver capito.
0: Ah, vedi, l'emettitore sul retro dell'Elsa consente all'energia di allontanarsi dal cristallo Kyber. Ecco, scusami.
1: Per quando vuoi.
0: Esatto. Serve una sorta di scarico. Inoltre, assicura che il plasma della spada laser sia diretto in modo tale da assumere la forma riconoscibile della spada laser. Sì, sì, quindi va bene, avevo detto bene, meno male. Non so se hai capito, ma intendevo questo.
1: Ma anche perché, cioè, non è che ti vuoi sempre averci sta spada, no? Sguainata. Cioè, se poi vai in autobus, vai. Cioè,
0: certo.
1: È un po'. Cioè...
0: La paura di tutte e tutti è che ti si apra mentre ce l'hai attaccata alla cintola e ti
1: fai
0: tagli.
1: Casino.
0: Esatto.
1: Non mi sembra il caso.
0: Che poi, appunto, ci sono le noi abbiamo visto, insomma, soprattutto nella prima trilogia, spada singola. Ma ci sono quelle doppie.
1: Pure.
0: Cioè, con la lama che esce sia sopra e sotto, no? Come c'ha.
1: È vero, certo.
0: Darth
1: certo,
0: Maul
1: certo.
0: È il primo che vediamo con la spada doppia nella minaccia fantasma. Ma non solo, esistono anche gli spadoni laser.
1: E qua
0: gli spadoni laser che sono lo vediamo perché è una sorta di spadone laser, quello nell'ultima trilogia che è uscita, quindi è ambientata dopo. Il Kylo Ren c'ha quella spada, hai visto che gli escono anche i laser dai lati, c'è una specie di croce.
1: Guardavo sta roba.
0: Quella è la versione spadona, diciamo.
1: Okay. Sa un cristallone.
0: Probabilmente, come è funziona, probabilmente in questo articolo c'è scritto, ma
1: però mi sembra eccessivo.
0: Esatto. Se volete, se vi interessa, kenjosabers.com, io ho trovato questa ricetta. Tra l'altro, se scrivi come costruire una spada laser, ti esce una quantità di roba, cioè fattiva.
1: Cioè, quindi tu ci stai dicendo che più ancora del teletrasporto è desiderata la spada laser?
0: No, imbattibile. Il teletrasporto
1: è comunque meglio.
0: Sì,
1: il teletrasporto.
0: Sì, va bene. Okay. Va bene.
1: No,
0: la
1: perché sennò mi preoccupavo.
0: Cioè, che
1: bella la spada laser, però.
0: È l'idea, è figa. La notte se la accendi nel buio ti diverti, ma al massimo è come in Intergalattica, no? Che ci tosta il pane, allora lì. Lì potrebbe piacere, ma
1: vero.
0: Di fatto non vorrei fare la guerra, per cui.
1: Ma infatti. Va bene.
0: Comunque, diciamo, queste sono le basi.
1: Ma dici, la Leonardo le sta costruendo la spada laser?
0: Ma di sicuro, se non l'ha già costruita. Leader nelle lenti, no, spaziali, poi, no. Boh.
1: Maledetti. Va bene. E quindi questa era la spada laser.
0: Questa era la spada laser. Cosa abbiamo dopo? Ecco, un'altra grande macchina che non vorremmo assolutamente, ma che è famosa, cioè Blade Runner è un altro, no, di quei grandi film, cioè film, libri barra film
1: sì,
0: che sono entrati nel nostro immaginario, la macchina Esper, quella macchina, no, che ti va a, che usa per capire se sei un replicante o meno.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: È un replicante, un...
1: Sì, un replicante.
0: No, no, sì, è giusto. E, ora, io avevo...
1: Quel test di come si chiamava, e ora non me lo sono segnato, però quel test là, che fondamentalmente esatto, devi reagire a delle immagini, in base a come reagisci guardando quelle immagini, oppure quando ti sottopongono delle situazioni, dei racconti, e tu in base a come reagisci e come la tua pupilla si dilata, insomma come il tuo corpo reagisce, da lì si capisce se sei un replicante oppure no.
0: Esatto, non ce l'ho più, avevo guardato un po' il funzionamento della macchina, però di fatto non è niente di incredibile.
1: No.
0: Cioè di fatto è una macchina che riesce a zoomare talmente tanto e a fotografare cose che all'epoca erano impensabili. Però mi ha ricordato in realtà, non lo so, un po'. Hai visto l'ecografo che puoi sì, zoomare? Poi...
1: Perché infatti non è il test la macchina Esper, su due cose diverse.
0: È vero.
1: Il test è il test, che non mi sto ricordando come si chiama.
0: È vero, sì.
1: E poi c'è la macchina Esper, che sì, effettivamente è questo zoomone che ti zooma sulle foto, sui video, che sì, vista adesso dici vabbè, sì, ok.
0: Sì, esatto, non è...
1: Ma guarda, se dobbiamo dirla tutta, anche le altre macchine, Blade Runner, libro e film, che non mi sognerei mai di contestare o di criticare, però effettivamente a livello tecnologico è un po' così, cioè, diciamo che non era il fulcro della questione, giustamente, e in effetti, per esempio, anche le macchine, che ora non mi sto ricordando come si chiamano, le macchine quelle degli sbirri, c'erano queste macchinone che viaggiavano, che di fatto erano macchine volanti, però non è che fossero questa gran cosa, insomma, no? Così, sì, queste macchinone, tipo dei grossi taxi sembrano,
0: sì,
1: che volano, ok.
0: Vabbè, la macchina volante, alla fine banale.
1: Cioè Batman, voglio dire, ne aveva molti di più, esatto, via.
0: Esatto.
1: Vabbè.
0: Allora, non vado in fila, ma inserisco qui, invece, visto che siamo a dire cosa vorrei, mi ha sempre super fatto gola, in Quinto Elemento, il pollo in grani. Cioè te metti due o tre granetti grandi come i grani del pepe, li metti in microonde e te esce un pollo arrosto.
1: È vero, cazzo, questa cosa me l'ero completamente dimenticata.
0: Quello mi piacerebbe.
1: Bellissimo. Che io associo sempre, allora non so se è un'esperienza solo mia, o gli asciugamani.
0: Ah certo, quelli
1: da mare,
0: certo,
1: quelli liofilizzati, certo, si chiamano quelli
0: assurdi, non lo so, sì. Incredibili sono, però io non li sopporto quelli invece.
1: No, vabbè,
0: cioè, one shot sono.
1: Sì, sì,
0: fanno
1: schifo.
0: A me la roba one shot non...
1: Sì, è vero. Però su quel momento mentre trasformi quel pallotto lì in un asciugamano, comunque ti sembra di posti del mondo, dici guarda.
0: Vero.
1: E poi vabbè. Poi è vero, fa schifo, è tutto deludente.
0: Allora, abbiamo parlato di teletrasporto, quindi di possibilità di spostarsi immediatamente in qualsiasi parte del mondo, ma noi diamo per scontato che oggigiorno che noi possiamo comunicare con chiunque ovunque, ma in realtà, a parte che non è vero, perché ci sono posti che non sono coperti dalle reti, ora sì, con i satelliti chiaramente puoi arrivare molto più in là,
1: però
0: quando devi parlare nello spazio... Su grandi distanze, cioè sì, lo puoi fare, certo, le onde
1: arrivi anni dopo.
0: Però esatto, se parli e ti arriva tre anni dopo è inutile.
1: La notizia è vecchia.
0: Esatto, e nella fantascienza si sono inventati tante tipologie di oggetti di comunicazione. Molta fantascienza di base non è che si prestasse a spiegarlo, era un dato di fatto. Mentre nel mondo dell'Ursula Le Guin invece ha un oggettivo, perché è antropologia appunto, e invece se ne dà un'importanza fondamentale, appunto questo Ansible, che è di fatto un telefono che riesce a parlare istantaneamente con qualcuno che è magari in un'altra galassia. La cosa interessante di questo oggetto appunto è, come sempre, non è la sua presenza quanto la sua assenza. Cioè nel momento in cui tu hai, come il teletrasporto, no? Come si diceva prima, nel momento in cui tu ci fai affidamento, puoi parlare con chiunque, nel momento in cui non ti funziona più, come fai? Perché sì, va bene, vai, manda le tue informazioni, arriveranno dopo 2 anni, 2 o 3 anni a seconda della distanza, e poi la risposta ci mette 2 o 3 anni. E allora come si fa? Male, di fatto male. E quindi però, insomma, almeno un po' lo spiega, non me lo ricordo, lo descriveva, ora non sono andato a ricercarmi, lo descrive, comunque alla fine è un telefonone.
1: Ah.
0: Non, scientificamente non gli interessa, quindi spiegatemi
1: come funziona. Ma infatti, come per Blade Runner, non è la questione, cioè non è il fulcro, cioè c'è chi sì, nella fantascienza, parlando un po' più seriamente, c'è chi trova molto gusto e molto divertimento, esatto, a ipotizzare, descrivere nel minimo dettaglio delle tecnologie e degli oggetti, perché giustamente si diverte e va bene così.
0: Tipo Asimov, no?
1: Per esempio.
0: Era uno scienziato, ma insomma...
1: Verne. Cioè, giustamente, senza nulla togliere, sono solo visioni diverse, e effettivamente quella roba là è fatta, insomma, l'hanno fatta in tanti, e tante. C'è chi invece non gli interessa stare a ipotizzare così nel dettaglio questi oggetti, e spesso magari li usa nel racconto per parlare d'altro,
0: esatto,
1: come scamotage. Ma chiaramente Ursula Le Guin ci tiene molto alla comunicazione, al linguaggio, è una delle sue cavalli di battaglia. Però non è che gli interessa davvero stare a spiegare come funziona.
0: Esatto, invece per esempio Asimov, no, che si inventa l'astronave gravitazionale, che era qualcosa che non si era ancora mai visto, ci spiega come funziona, no? La Far Star, che era, no, se ti ricordi, la nave di Golan Trevise, nel suo viaggio alla ricerca del pianeta madre, non è il classico razzo, no, che va dritto, è un'astronave che riesce a fluttuare durante la sua marcia grazie a un complesso equilibrio di campi elettromagnetici che riducono le forze gravitazionali.
1: Oh.
0: E infatti è una roba che gira.
1: È un'esperienza interessante, sta accidente.
0: Dentro, no, dentro te ne accorgi,
1: perché tanto ci sei anche te, certo.
0: Esatto. Appunto, la usa. La cosa interessante è che è una delle prime ad avere l'interfaccia, un'interfaccia di comunicazione diretta tra il pilota e il computer di bordo. Cioè il computer di bordo ti parla e gli puoi dire che fare parlando. È uno dei primi esempi nella letteratura. O almeno a quello che ho trovato io su questa cosa qua. Teletrasporto, ok. C'è una cosa invece che in qualche modo forse esiste, non nei termini descritti da
1: da
0: Herbert, che è la tuta distillante.
1: Allora, è vero, qualcosa forse esiste.
0: La tuta di... c'è un rientro di... ecco. La tuta distillante, che è un capo d'abbigliamento usato dai Fremen nel pianeta di Arrakis, stiamo parlando chiaramente di Dune. Il complesso dispositivo interno della tuta permette appunto ai Fremen di sopravvivere al clima arido, cioè un pianeta desertico, fatto di dune. Da lì il nome, non solo da lì, ma insomma. La tuta filtra il sudore e altri liquidi corporei, estraendone l'acqua e rimettendola in circolazione grazie a 2 mantici situati sotto i talloni, che vengono azionati camminando. Quindi cammini e sudi e in automatico attivi la tuta che ti fa rientrare in circolo.
1: Bella sta cosa.
0: Figa.
1: Da non usare in accoppiata con l'overboard, che se no non funziona più.
0: No, esatto, cioè, oppure sì, battendo, però diventa ancora più difficile starci in equilibrio sopra. Nei film lo descrive anche nei libri, ma nei film abbiamo visto, no, che c'hanno dei tubicini come se ci avessero la bombola d'ossigeno.
1: Sì.
0: Attraverso il naso,

0: al clima, non è quello che ricevi te, che è un'altra roba, perché lì chiaramente stiamo parlando di proprio di risorse, in questo caso di acqua, e vabbè, però è simile nel senso che ci sono dei capi d'abbigliamento che in qualche maniera diventano più o meno termici a seconda del clima che trovano, quindi chiaramente ci sono delle sonde, dei sensori che analizzano la temperatura, il clima, il grado di umidità, eccetera, e si adattano di conseguenza. Questa roba so che esiste già, che, o quantomeno sperimentalmente, poi non so quanto davvero sia stata perfezionata. Io la trovo una roba strabella, cioè la metterei insieme al teletrasporto,
1: Ma certo, ma
0: francamente.
1: scherzi?
0: Però, boh, chissà a che punto siamo e quanto pianeta ci tocca distruggere per averlo, ecco, perché poi è sempre un po' quello. Cioè, gli aggeggi fantascientifici poi hanno un costo spesso che viene glissato, non viene detto.
1: Esatto, cioè proprio come oggi noi stiamo vivendo l'intelligenza artificiale che ha dei costi occulti perché insomma, la persona media non ne ha proprio idea, chi non si interessa, chi non si fa domande sulle cose perché poi è la stessa che compra le cose a poco senza chiedersi come mai costino così poco,
0: Esatto.
1: pur arrivando dall'altra parte del mondo. Ebbene, e anche in tanta fantascienza c'è sempre una dietrologia, un rito, insomma, c'è un costo da qualche parte, la materia non si distrugge, ma muta, potremmo stare ore a
0: I famosi
1: usare
0: costi nascosti.
1: i costi nascosti. Allora, avevo messo nella lista i vari tipi di motori, l'iperspazio, la curvatura, ora vabbè.
0: Ce n'è 2000.
1: Esatto, quindi magari ne parliamo in un altro
0: Tra l'altro,
1: momento.
0: anche lì, anche Guida Galattica ci regala delle perle su quello.
1: Assoluta perle, cioè le migliori perle perché sono quelle divertenti. Magari potremmo parlare uno delle tipologie, forse un po' l'abbiamo accennato comunque in vari modi, soprattutto nei viaggi, quello sui viaggi
0: Su come
1: forse,
0: si viaggia.
1: sull'esplorazione, sì, non mi ricordo. Quindi quello lo lasciamo. Allora, ho un paio di cose. Una è, però io non ti posso far vedere, ce l'hai il link, no? Io ho messo un link. Sotto, dopo la nave gravitazionale c'è un link e sotto ancora c'è un titolo.
0: Le armi buffe senzienti. Ce
1: Esattamente,
0: l'ho,
1: ce
0: è
1: l'hai.
0: un video di YouTube.
1: Esatto. Allora, intanto proviamo questa cosa, vediamo se YouTube davvero non ci occupa la scheda audio. Perché lo vorrei mettere in diretta. Passiamo a un attimino ai videogiochi. Perché in questo videogioco è piuttosto incredibile dal punto di vista della tipologia di armi. Allora, aspetta.
0: Se devi fare la magia.
1: On Life, il titolo del gioco. L'hai già messo?
0: No.
1: Bene. Qual è che ho messo? No, quello sotto, questo. Allora, stoppiamo la musica e mettiamo. Qual è? Ah, no, l'ho già stoppata. Sì, arriva da altre parti questa musica. Perfetto. Bene, mandiamo il trailer e gustatelo in diretta insieme a noi. Perché c'è la musica ganza. Lo vedi? In questo videogioco, in prima persona, quindi non si vede non ti vedi il corpo. Il full del gioco, cioè, vedi, i personaggi
0: È molto
1: ci
0: bello.
1: sono queste armi e sono senzienti. Cosa vuol dire le armi senzienti? Che di fatto sono una specie di esserini, di insetti, sono animali che sparano dal culo. Di fatto.
0: Bello.
1: E quindi. E però parlano. Quindi, te nel mentre che giochi. Parli con le armi. Cioè, le armi a un certo punto ti ragionano con te. Ti dicono: oh, basta. Oh, guarda, o prendono in giro i nemici.
0: Cioè, è come se stesse lavorando in gruppo, ecco.
1: Esatto. È come
0: Un
1: se.
0: gioco di squadra. Bello.
1: È un gioco di squadra. Videogioco molto ironico, molto divertente. Ma soprattutto. Sì, appunto, guarda. Cioè, a un certo punto per ricaricare, gli apri la bocca e gli prendi dallo stomaco, una roba, cioè, una roba assurda. Però insomma era da citare fra gli oggetti particolari.

0: perché non avevo mai visto una...
1: Un'altra, visto che mi ci fai pensare, c'è l'altra arma sempre. Devo dire, sulle armi purtroppo c'è sempre un grande così, uno snocciolare di fantasia. E c'è l'arma di Cronenberg,
0: Existence.
1: Per Dio.
0: La migliore, certo.
1: Bellissima quella pistola fatta con materiale organico, nel senso, per evitare di essere beccati al metal detector di base, si costruiscono queste pistole fatte di ossa di base, sì, ossa, cartilagini, comunque pezzi di corpi umani. Forse non solo umani, comunque.
0: No, vabbè. No, perché pigliano, no, il piatto è una sorta di pollo e tutte le ossa le incastrano, poi dopo aver mangiato e tirano fuori la pistola.
1: E i proiettili sono i denti.
0: Esatto, è una delle cose che mi sono rimaste più impresse.
1: Bellissimo,
0: Existence. Allora, ultima a concludere invece, grande consiglio di lettura. In realtà è uscito solo il primo volume, stiamo parlando di un manga che si intitola Un mondo bizzarro, protagonista due liceali,
1: tipiche,
0: due ragazze liceali. La cosa interessante di questa opera di Tsubana, come ti chiami? L'autrice Tsubana, non c'è, è solo Tsubana, non c'è un cognome. Ah, è il nome d'arte, ecco, perché è il nome d'arte. Giapponese.
1: Chissà che vorrà dire Tsubana. Vabbè.
0: Boh, non lo so. La Tsuba è la cosa dell'Elsa.
1: È vero, è vero.
0: Non so se non c'entrerà niente, chissà, sicuramente.
1: Chissà.
0: E fondamentalmente sono piccoli racconti brevi, diciamo, di una ventina di pagine l'uno, sempre con protagoniste... le due ragazze in situazioni normali di scuola, di quotidiane. Fuori, quotidiane, in un mondo uguale al nostro di base, non c'è una tecnologia particolare, cioè non è un mondo futurista con i palazzi, le macchine che volano, è un mondo normale, ma ci sono all'interno di questo mondo delle tecnologie particolari. Per esempio, ne cito una, il nascondifaccia. Il nascondifaccia è una cosa che se ti vergogni un po', cioè che ti dà fastidio, ti metti questo coso che ti crea davanti alla faccia una sorta di melma che non fa capire che faccia hai.
1: Bello!
0: Per cui, però il problema è che chiaramente questa cosa è un problema. O può diventare un problema,
1: cioè,
0: no?
1: cioè per il DL sicurezza assolutamente sarebbe vietatissimo.
0: Esatto. E così si va avanti. Un viaggio nei ricordi, cioè questo oggetto che tu ti metti e poi, perché se ti sei scordato qualcosa, dici, mi sono scordato, che cavolo.
1: Sempre.
0: Vai, entri in questo posto, che è tipo un parrucchiere, una sorta di parrucchiere, okay. Ti metti questo casco e beh, cerchi di tornare indietro e ricordarti... che cosa ti sei scordato? Anche qui potrebbe esserci qualcosa, qualche
1: problema.
0: Esatto. Cosa c'è poi? Era. Ah, no, vabbè, quindi incredibile. Praticamente si chiama Paradiso Digitale. Cioè, in questo mondo futuristico, quando muori. Il corpo muore, ma la mente viene salvata e viene mandata in un paradiso digitale. Cioè, tu vivi in un paradiso digitale e per sempre rimani a quando... Se muori ragazzo e ragazza...
1: Sei lì.
0: Rimani adolescente, insomma.
1: Sì.
0: Appunto, le storie paradossali sono paradossali perché è tutta vista dalla protagonista che è morta la sua compagna di classe. Mannaggia, non mi ha reso il CD che gli avevo prestato. Bene, ora la vo a trovare in paradiso per farmi rendere il CD.
1: Dove l'hai messo?
0: Esattamente.
1: Maledetta.
0: Questo è il... E sono tutte storie così. La gomma antifame. Te mangi questa gomma e sa di quello che vuoi. Ma cioè, te la compri che sa già di qualcosa. Quindi, pollo al curry. Però anche, che ne so, stufato di una roba particolare. Te la mangi.
1: Allora, questo secondo me esiste.
0: Allora, sì, sicuramente con gli additivi, cioè, esiste qualcosa.
1: Posso testimoniare che ho un'amica vegana che si nutre esclusivamente, cioè adora molti, esclusivamente no, è morta, però adora le cibarsi di cibo chimico, sostanzialmente a gusti assolutamente non vegani, ma che in realtà se vai a vedere gli ingredienti sono vegani, cioè quindi tipo il gusto pollo arrosto che non contiene assolutamente niente di animale. Questo
0: pazzesco, un po' sì, futuristico.
1: È molto fattibile farlo ad oggi questo.
0: E ci sono i contraccolpi chiaramente possibili, perché se uno si nutre solo di quella roba lì.
1: Certo, mi immagino, perché antifame fino a un certo punto.
0: Ultime cose, una cosa ganza interessante, uno dei racconti è la scelta dell'amico, perché per a scuola fa parte del come si dice, del programma educativo, ti viene assegnato un amico a inizio anno e verrete valutati nella vostra amicizia.
1: Ah.
0: Quindi ti spingono per forza a essere...
1: Cioè ti viene assegnato, cioè non te lo puoi scegliere.
0: Non te lo puoi scegliere.
1: Oh, che palle.
0: Ti viene assegnato, tu prima fai... sì, infatti...
1: Cosa è terribile, è come quando alle non lo so, alla recita scolastica ti mettono accanto a una persona che non... Cioè,
0: esattamente.
1: Non lo dico perché mi è capitato. No, esattamente. Assolutamente no.
0: E niente, ce ne sono varie altre. Questo è solo il primo volume. Sono già, sappiamo, 10 volumi. Uno di 10.
1: Ah.
0: Edito da Toshokan. Lo troverete sicuramente nelle scan su internet. Intanto te lo passo, così te lo leggi.
1: Evviva!
0: E consigliatissimo, divertentissimo. Hai ragione. È un po' una Black Mirror divertente.
1: Infatti, finalmente.
0: Finisce sempre male, di fatto.
1: Ah, uffa.
0: Cioè, nel senso, la tecnologia che ti viene proposta, poi di fatto viene fatto capire che è una stortura. Sì, esatto.
1: Però almeno non è così angosciante come Black Mirror. Perché diciamocelo, basta con questa cosa.
0: Black Mirror è pesante. È un po' troppo pesante.
1: Perché secondo me, se l'abbiamo detto tante volte, me la pensavo, ma cioè. È facile fare le cose così, cioè terrorizzando tutte, dicendo invece no, molto più divertente riderne e descrivere tecnologie come goffe, come poi in fondo
0: è vero
1: più che anche più realistico, sinceramente.
0: Assolutamente.
1: Va bene, quindi abbiamo fatto una lunga carrellata di gadget che non potete non avere. E per quando usciranno, direi. E basta, direi che con questo vi lasciamo una buona serata, perché insomma
0: con oggi abbiamo per oggi abbiamo terminato. Ci troveremo. E avevo pensato anche una roba interessante per la prossima volta, ma me ne sono scoggiato.
1: Matteo, ora entrerai nel parrucchiere, quello dei ricordi.
0: Ah, brava, già.
1: E da lì capirai.
0: E da lì mi perderò in realtà in un ricordo d'infanzia. E ciao.
1: Vabbè. Parleremo dei tuoi ricordi d'infanzia.
0: Bene, ci ritroviamo nei ricordi d'infanzia, non il prossimo lunedì, ma quello successivo.
1: Ciao.

0: Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way. This is the way.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: No, io sono tuo padre.
5: È sempre efficiente lanciafiamme.
6: Il mio preferito.
5: Benvenuto sulla terra.
7: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.
8: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contato?
9: No.
10: Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?

0: allora gli va male agire.
1: Bene, ciao a tutti e a tutte, questa è Radio Wombat, state ascoltando la trasmissione della Stampa Rassegnata. Ciao, ciao, ciao, come sapete chi ci ascolta con più assiduità, questa è una delle trasmissioni informative di Radio Wombat. Se invece vi trovate all'ascolto per la prima volta, per qualunque motivo questa cosa sia successa oggi e non prima, non importa, siamo contenti e contente di avervi con noi e sappiate che la Stampa Rassegnata, appunto, come dice un po' il nome, ma non la dice fino in fondo, è più che una vera e propria rassegna stampa, che è quell'attività con cui quelli e quelle brave si alzano la mattina presto, guardano i giornali e si fanno un'idea di ciò che dicono gli operatori dell'informazione, del dibattito pubblico mainstream sui temi principali. Noi piuttosto facciamo una rassegna stampa, facciamo una stampa rassegnata. È stato un modo ironico fin dall'inizio per mettere un po' le mani avanti rispetto a questa attività che noi portiamo avanti, ma non in modo così sistematico e così metodico, neanche così puntuale, perché prendiamo sempre una settimana di distacco, quindi tutto ciò che di cui sentirete parlare nella puntata che va in onda nel nostro palinsesto per questa settimana, in realtà sono cose, fatti, iniziative, commenti presi dalle cronache della settimana scorsa. Quindi si parlerà di ciò che esce sui giornali e sulle cronache tra il 4 di maggio e il 10 di maggio e girerà invece dall'11 di maggio in poi. Questo è uno degli aspetti che ci rendono una stampa rassegnata piuttosto che una rassegna stampa. L'altro, direi, è un po' la possibilità di aprire i nostri microfoni a dei contributi esterni, laddove ci sembra che ci sia la possibilità di dare la parola a chi ne sa più di noi, meglio di noi, e insomma, e che può contribuire ad arricchire la nostra stampa rassegnata di punti di vista e informazioni utili, speriamo, anche a tutti e a tutte voi che siete in ascolto. Fatte così le presentazioni e i saluti, direi di cominciare a guardare i giornali di questa settimana, o come ho detto adesso, della settimana scorsa, ciò che esce, ciò che su cui ci cade l'occhio, ciò su cui sentiamo di avere qualcosa da dire o da ridire, visto che non siamo tuttologi e non ci interessa minimamente fare finta di esserlo. Cominciamo con qualcosa che in qualche modo ci riguarda, perché parla dei temi dell'ambiente, della lotta, della sicurezza e anche purtroppo della repressione, di come questa è andata cambiando nel tempo. Guardo appunto una notizia che esce su praticamente tutti i giornali della cronaca locale il 10 di maggio e guardiamo insieme i titoli, poi leggiamo insieme, diciamo così, un articolo che è quello del Tirreno, ma semplicemente perché mi è piaciuto di più. In sostanza dicono tutte le stesse cose, ci sono riportate alcuni virgolettati in tutti i giornali degli stessi attivisti e più o meno riassumono la vicenda. Quindi si sta parlando del blitz alla Venere di Botticelli fatto nel 2024 dal gruppo, dall'organizzazione Ultima Generazione. Corriere Fiorentino dice: tutti assolti per il blitz alla Venere, restano multe da 20.000 euro. Gli attivisti di Ultima Generazione attaccarono foto dell'alluvione di Campi alla Teca. Questo è il Corriere Fiorentino. La Nazione, in un articolo ben più breve che prende molto meno spazio, è una spalletta laterale: blitz agli Uffizi, attivisti assolti con maxi multa. Non ci sono foto, quindi è evidentemente un tema su cui La Nazione non ha sentito la necessità di dare particolare spazio o rilevanza. Invece, come vi dicevo, c'è anche La Repubblica: blitz di Ultima Generazione agli Uffizi, assolti i tre attivisti ma resta la multa. In questo caso l'articolo è un po' più corposo, lo dico giusto per fare un po' di differenza tra quello che è un giornale e l'altro. C'è anche la foto notizia, che è proprio la foto fatta quel giorno lì, quando si vedevano i cartelli attaccati con lo scotch, come poi leggeremo riassumendo la vicenda, e un manifestone a colori con fondo riparazione, perché questa era la richiesta degli attivisti, e i manifestini attaccati a scotch sul vetro, sulla teca della Venere di Botticelli, sulla quale evidentemente gli attivisti e le attiviste avevano fatto dei precisi sopralluoghi prima di andare a fare danni, perché dichiararono fin da subito che la loro intenzione non era assolutamente quella di danneggiare il quadro, le opere, come d'altronde hanno sempre fatto, e alla prova dei numeri e dei fatti e anche dei tribunali, che comunque con chi lotta non sono mai particolarmente teneri e gentili, nello stesso tempo però hanno collezionato praticamente tutte assoluzioni, a dimostrazione che le loro azioni erano in qualche modo studiate e avevano preso le misure prima di andare a fare danni o di usare e muoversi con eccessiva cialtroneria in contesti museali e di patrimonio storico-artistico rilevanti e importanti, che loro hanno sempre utilizzato, dichiarando che non volevano distruggerli, non volevano assolutamente danneggiarli, ma era un artificio retorico per far parlare dei temi che loro volevano portare all'attenzione, e era anche un modo simbolico, se vogliamo, o retorico, per dire che questa bellezza e quest'arte, se non mettiamo mano con una certa serietà ai cambiamenti climatici che stanno portando al collasso non tanto del pianeta quanto delle possibilità di sopravvivenza della specie umana nel pianeta, ad oggi ce li abbiamo, ne fruiamo e ci emozionano ancora, ma un domani chi li guarderà, chi non solo chi pagherà i biglietti, ma chi si emozionerà più se l'uomo non ci sarà sulla terra, insomma, per godere di questa bellezza. E quindi da qui anche il nome dell'organizzazione del gruppo, che non a caso si chiamano Ultima Generazione. Come vi ho detto, per

non esprime particolari condanne, quindi forse è la seconda che ho detto, ma leggiamolo insieme. Firenze, il Tribunale di Firenze ha assolto tre attivisti di ultima generazione difesi dall'avvocato dell'Aquila per l'azione del 13 febbraio 2024 al Museo degli Uffizi, in cui immagini delle alluvioni di Campi Bisenzio, appese con scotch di carta, vennero attaccate alla teca della nascita della Venere di Sandro Botticelli. L'azione si è svolta all'interno della campagna Fondo Riparazione, che chiedeva l'istituzione di un fondo da 20 miliardi per risarcire i cittadini colpiti da catastrofi climatiche come alluvioni e siccità. I tre attivisti sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio, manifestazione non autorizzata e violazione dell'obbligo di dimora. Il blitz degli attivisti di ultima generazione fece scalpore soprattutto perché l'opera scelta è conosciuta in tutto il mondo ed è uno dei simboli del Rinascimento fiorentino. La soluzione è la 75esima per le azioni di ultima generazione, rende noto un comunicato dell'associazione ambientalista. La soluzione non riguarda però la multa da 20.000 euro che è stata ricevuta ai sensi del cosiddetto decreto ecovandali, approvato definitivamente alla Camera il 18 gennaio 2024, che prevede sanzioni da 10 a 60.000 euro per chi deturpa o danneggia beni culturali. Ultima generazione definisce il decreto una legge inutile dal punto di vista giuridico, il reato di danneggiamento era già perseguibile dal codice penale, ma non poteva essere contestato perché il danneggiamento non c'era mai stato. E allora si è deciso di punire l'imbrattamento e quindi anche lo scotch di carta. Un decreto costruito su misura per noi, come ha denunciato Amnesty International, con l'unico scopo di criminalizzare l'attivismo climatico. Giacomo, 31 anni, informatico, è uno dei tre attivisti che sono stati assolti, ma che dovranno pagare la multa, salvo vincere un ricorso. Dopo l'assoluzione ha commentato: sono stato assolto ed è un sollievo per me e per chi mi vuole bene. Ma questa parola non chiude nulla. Quel giorno agli Uffizi abbiamo attaccato delle fotografie su un vetro con dello scotch di carta. Immagini di casse sommerse, di strade diventate fiumi, di famiglie di Campi Bisenzio che avevano perso tutto. Nessuna distruzione, nessuna violenza, solo immagini di una realtà che questo paese si ostina a ignorare. Il tribunale ha riconosciuto che non era un reato, ma la multa da 20.000 euro rimane per quello scotch di carta. Nel frattempo, anziché legiferare per la transizione energetica, questo governo ha prodotto decreto dopo decreto per silenziare chi protesta. Mi chiedo quante leggi si sarebbero potute scrivere in questi anni per liberarci dalla dipendenza dal gas, per rendere le nostre case e le nostre bollette indipendenti dalle crisi geopolitiche e dalle speculazioni dei mercati. Oggi le famiglie italiane si trovano a fare conti con bollette insostenibili proprio perché quella transizione è stata rimandata, sabotata e derisa. E chi lo denuncia veniva portato in tribunale. Non mi pento di nulla, perché quella fotografia mostrava la verità. E la verità non si può condannare anche quando costa 20.000 euro. Provarci. Queste sono le dichiarazioni appunto dell'informatico Giacomo di 31 anni, non un ragazzino, direi assolutamente neanche uno stupido, visto che sfido chiunque a dare torto alle ultime dichiarazioni laddove parla di ciò che il governo avrebbe potuto e può ancora fare in termini di riduzione degli impatti ambientali, anche di riduzione della dipendenza dalle fonti energetiche che ci stanno costando occhi della testa e l'ira di Dio, e invece si è preoccupato solo di silenziare voci come le sue, proprio perché, penso io, dicono cose che in fin dei conti sono assolutamente razionali e chiunque può capire, a prescindere da come la pensi o dalla disponibilità che può mostrare per fare l'attivista, per andare a sporcare un muro, per sporcarsi le mani di vernice, per mettere in scena una situazione teatrale di strada, come hanno fatto tante volte loro, o tante altre situazioni che denunciano problemi a volte ambientali, altre volte sociali, altre volte entrambe le cose. Però insomma, a prescindere da come la si pensi, ciò che questo ragazzo, giovane, adulto di 30 anni dice è assolutamente sposabile e razionale da gran parte della popolazione, e non è un caso se per l'appunto è proprio controvoci come queste che si scagliano i decreti del governo. Tra l'altro il decreto cosiddetto ecovandali del 2024 in qualche modo ha anticipato quello che poi

0: è stato esteso recentemente a tutte le forme di protesta, perché con questa storia delle multe che arrivano così dai 10 ai 60, anche la vicenda della manifestazione non autorizzata che abbiamo in qualche modo seguito qualche settimana fa rispetto alla contestazione all'apertura della serie di Futuro Nazionale in Piazza Tanucci, che mi sembra di poter dire con una certa certezza che è stata la prima multa che è arrivata a seguito di questo decreto qua sul nostro territorio, praticamente è la stessa cosa, quindi non c'è reato penale, ma arriva questa multa che chiaramente mette gli attivisti e le attiviste in forte difficoltà, perché sappiamo che qualunque comportamento che vada contro qualcosa o contro qualcuno può diventare, a discrezione della polizia, a discrezione degli apparati dello Stato, passibile di queste multe che chiaramente, per la loro entità, perché comunque qui si sta parlando di multe da 20.000, ma sarebbero potute arrivare anche a 60 nel caso della multa per la manifestazione non autorizzata dell'apertura della sede di Vannacci in Piazza Tanucci, mi pare che si stia parlando di multe da 10.000, quindi insomma sono cifre assolutamente impressionanti. E chiaramente, anche se c'è il ricorso, come ha detto in un passaggio anche nell'intervista, quindi c'è ancora un'ultima possibilità che la multa possa essere in qualche modo strappata, stracciata e non debba essere poi realmente pagata, comunque ci sono le spese d'avvocato, quindi insomma per attaccare un manifestino con lo scotch, sia pure sulla Venere del Botticelli e non dentro l'androne di un condominio per promuovere una manifestazione come tante altre volte si è fatto, però ciò non toglie che siano cifre davvero spaventose e che hanno appunto lo scopo di spaventare e cercare di tenere le persone a casa o al massimo spingerle dentro la rete internet, dentro il web, a lamentarsi di questo e di quell'altro, perché questo è lo spazio consentito e tutto il resto che ha comunque a che fare con un minimo di organizzazione è certamente il nemico numero uno di chi tiene in mano le leve del potere. Avrei potuto dire che tiene saldamente le leve in mano del potere, ma non mi sento di dire che le tengono in mano così saldamente, e probabilmente, senza fare troppa retorica, anche l'utilizzo continuo della repressione ci dimostra che il consenso per le politiche e dei decisori pubblici, siano essi di centrodestra come adesso il governo Meloni, o siano di centrosinistra come potrebbe improvvisamente, ecco, cambiare bandiera come è successo tante volte, non sono così saldi come gli piacerebbe e come potrebbe anche sembrare. Comunque, questa è la vicenda della assoluzione di Ultima Generazione. Credo che sia comunque una notizia per certi aspetti positiva, per quanto resti un po' la beffa di cui ci ha parlato anche il Tirreno. Bene, andiamo avanti con i nostri argomenti. Ora 2 secondi 2 per l'introduzione al prossimo intervento per lo sciopero generale del 18 di maggio con USB. Ed eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat per andare a parlare di una iniziativa super importante e fondamentale, quale uno sciopero nazionale generale, quello lanciato da USB per il 18 di maggio. Ne parliamo con un certo anticipo perché chi ci ascolta con continuità lo sa, la nostra trasmissione esce poi di lunedì mattina, quindi c'è il rischio di non riuscire a spingere e sostenere l'iniziativa di cui si sta parlando con l'importanza che merita. Lo sciopero generale che riprende l'appello lanciato dalla Global Sumud Flottiglia e le parole d'ordine, gli slogan, diciamo così, sono sempre gli stessi: nemmeno un chiodo per guerre e genocidio. Quindi un appello al mondo del lavoro per schierarsi dalla parte della solidarietà internazionale e internazionalista, con la flottiglia che, dopo il primo intercetto, la navigazione perigliosa e pericolosa verso Creta, poi adesso la Turchia, e l'intenzione chiaramente di arrivare là dove sarebbe voluta arrivare fin dall'inizio
1: dall'inizio e dal lancio dell'iniziativa, che è Gaza, ovviamente lo sapete tutte e tutte. Quindi USB che lancia per il 18 maggio, una prima data utile per farsi sentire e tornare nelle piazze come equipaggio di terra, per indicare le responsabilità del governo Meloni, l'Unione Europea e la NATO, che sono corresponsabili, come si legge sull'indizione dello sciopero, e sostengono Israele, scelgono la sudditanza agli Stati Uniti e trasformano la guerra in politica industriale, riarmo, spesa militare e sacrifici sociali scaricati su lavoratori e lavoratrici. Quindi siamo ai nostri microfoni con Dario di USB per appunto presentare quelle che sono le tematiche dello sciopero, raccontarci un po' come è andata eventualmente sulle trattative, negoziati, rapporti con gli altri sindacati per arrivare a uno sciopero pronto e il più possibile unitario, e tutto quello che vorrai dirci, Dario, a te la parola, e insomma lanciamo insieme questo sciopero generale del 18 di maggio.
2: Sì, ciao e buongiorno a tutte e a tutti. Intanto grazie per il lavoro che svolgete e per lo spazio e anche per il sostegno. Noi abbiamo raccolto l'appello lanciato dalla Global Flottiglia e proclamato appunto uno sciopero che ha i caratteri dell'urgenza per il 18 maggio. Uno sciopero che ha i caratteri dell'urgenza perché guerra, genocidio e tutta la tendenza alla guerra e la corsa al riarmo, con anche l'attacco chiaro, esplicito, molto evidente al diritto internazionale, così come il restringimento degli spazi democratici. Noi crediamo che serva un salto di qualità nella mobilitazione. Da poco abbiamo ricevuto la bella notizia del rilascio rispetto alla detenzione illegale di Saif e di Tiago, tuttavia rimane tutto il tema della guerra, tutto il tema drammatico del genocidio e il tema altrettanto drammatico delle condizioni nelle quali noi che lavoriamo, quindi il blocco sociale, il blocco popolare, si trova a dover vivere, ed è una conseguenza di una scelta politica molto, molto, molto chiara. Quindi il fatto che Israele agisca nella totale impunità, abbia rapito in acque internazionali due liberi cittadini, il fatto che Israele continui a perpetrare un genocidio che fa sì che l'entità sionista sia un pericolo per l'intera umanità, è uno scenario internazionale che vede un po' una sorta di, come l'abbiamo definito, un imperialismo predatorio, con gli Stati Uniti sono in una crisi chiara del debito federale interno e quindi ritengono, scelgono con l'amministrazione Trump di seguire e cercare di uscire dalla loro crisi con la guerra. Tutti questi sono elementi che non potevano che portarci a uno sciopero abbastanza urgente. Convocare uno sciopero generale non è semplicissimo, anche perché le leggi che lo regolano, soprattutto la 146, rispetto alla quale abbiamo anche vinto di recente un ricorso che ha dimostrato come l'Italia violi il diritto sacrosanto di sciopero. Dicevo, non è semplicissimo convocare uno sciopero generale, la mobilitazione è permanente. Ricordo soltanto gli ultimi due scioperi di qualche giorno fa, era il 7 maggio, quindi soltanto qualche giorno fa, la scuola è scesa in piazza, ha scioperato rispondendo alla chiamata delle studentesse e degli studenti internazionali we do not enlist, cioè noi non ci arruoliamo. Anche i portuali hanno scioperato nella stessa data, con un presidio presso il Ministero dei Trasporti, richiedendo che quello dei portuali sia riconosciuto come lavoro usurante. Questo per ricordare soltanto due delle ultime mobilitazioni con sciopero, che noi rivendichiamo come strumento fondamentale per poter interrompere la catena produttiva e quindi poter opporci alla guerra. Certamente uno sciopero è di tutte e di tutti, occorre qualcuno che lo proclami e che si prenda anche l'onere di organizzarlo. Il 18 ci saranno delle manifestazioni territoriali, in Toscana a breve. Cioè tra qualche ora comunicheremo, definiremo, dopo esserci riuniti, definiremo i luoghi, le piazze e gli orari tra Firenze, Pisa, Livorno, Grosseto, capiremo, definiremo il tipo di iniziativa da mettere in campo. Sicuramente non è da definire il fatto che la mobilitazione deve essere permanente e deve tenere insieme il piano di contrasto, di resistenza, la chiamerei, a una politica internazionale che vede uno schieramento molto compatto e anche la stessa Unione Europea favorevole alla guerra, Unione Europea, lo ricordo, rispetto alla quale il 7 a Firenze abbiamo messo in campo uno sciopero generale provinciale. Proprio perché si riunivano le principali autorità presso il Teatro del Maggio per autocelebrarsi. Abbiamo organizzato uno sciopero, un corteo molto partecipato che si è concluso con un'iniziativa pubblica, una sorta di controconvegno. Tutti questi sono tasselli che devono tenersi insieme, cioè la dimensione generale internazionale che va contrastata, e non possono che farlo lavoratrici e lavoratori, cioè chi è all'interno poi della catena produttiva, della filiera produttiva, ma al tempo stesso tenere insieme questo piano più generale con il piano più vertenziale di luoghi di lavoro nei quali si vive e si lavora sempre più con difficoltà, e di settori. Prima ricordavo appunto scuola e porti, ma potrei anche ricordare tutto il settore dell'industria, che nei fatti è in crisi, o meglio, subisce un processo di deindustrializzazione bellica. È per questo che quindi lo sciopero generale del 18 vuole essere la prossima occasione nazionale di mobilitazione di lavoratrici, lavoratori e studentesse e studenti che svolgono un ruolo decisivo e centrale, uno sciopero che poi si collegherà ad una manifestazione nazionale il 23 maggio a Roma. Questa volta la piazza sarà nazionale, per USB sarà nazionale unitaria, una manifestazione che vuole parlare in primo luogo alla cosiddetta categoria operaia, ma ovviamente questo non è un tema ristretto di pertinenza soltanto di chi è propriamente, strettamente operaio, ma la mobilitazione del 23 è una mobilitazione appunto organizzata con l'obiettivo di rafforzare ancora di più e far tornare centrali gli operai, le lavoratrici e i lavoratori nel nostro paese. È la nostra unica speranza. Un sindacato non può che partire dalle lavoratrici e i lavoratori, non può che provare a organizzarli. Occorre farlo con idee, progetti molto chiari e che non lasciano spazio a equivoci e dubbi, perché chiudo con questo: la guerra non è tanto le bombe che esplodono, la guerra è un po' il sistema dentro cui viviamo, e per poter contrastare un intero sistema occorre organizzarsi e farlo in una maniera che tenga insieme piano generale e piano dei settori del mondo del lavoro. Grazie ancora.
0: Dario, come sempre, grazie a te che sei stato con noi varie volte, anche questa volta qua, e hai cercato di spiegarci anche come state cercando di articolare come USB il piano vertenziale, diciamo, delle battaglie sul lavoro, quindi quelle economiche, del rispetto dei contratti, delle condizioni materiali di vita, collegandolo con la dimensione più generale del sistema guerra. Siamo ovviamente d'accordo con quello che dici: non è solo le bombe, nel senso, non è solo la dimensione umanitaria, che comunque non va disprezzata e non è assolutamente marginale, ma certamente effettivamente dobbiamo riconoscere quelli che sono gli ingranaggi del sistema e riconoscendo questi provare anche ad incepparli e lo sciopero è certamente una delle armi nelle nostre mani. Queste davvero le armi che non vogliamo mollare e che niente hanno a che fare con le armi e gli armamenti e il riarmo con cui si vuole distruggere parti consistenti dell'umanità e anche del pianeta. Grazie davvero, ci sentiamo prossimamente, facciamo una pausa musicale perché è già mezz'ora di parlato e poi rientriamo con altre cose.
3: Per Global Summit Flottiglia.

0: Siamo di nuovo qua con il microfono in mano, sempre la stampa rassegnata, sempre Radio Wombat. Se voi vi collegate adesso e avete ascoltato solo la pausa musicale, questo era Murubutu con Sumud, la canzone che alcuni mesi fa aveva dedicato alla prima missione della Sumud Flottiglia, oppure più precisamente non la prima, diciamo la prima di questo ciclo qua, mettiamola così. E poi abbiamo parlato in inizio di trasmissione anche con USB per lo sciopero nazionale generale, proprio in risposta alle chiamate, agli appelli della Global Sumud Flottiglia con Dario, lo sciopero per il 18 di maggio. Se appunto questo ve lo siete persi, non ci sono problemi, potete andare sulla sezione dei podcast e, come potete fare per la nostra stampa rassegnata, ma anche per tutte le altre trasmissioni del Wombat, ve la scaricate, ve la riascoltate per intero quando vi piace di più e quando più vi comoda. Andiamo avanti come promesso sui nostri argomenti. Leggiamo un'interessante ricerca, un'interessante notizia che ci viene dalle denunce, come dicevo, anche dalle ricerche, dall'attenzione di Sinistra Progetto Comune e Dimitri Palagi, che viene a dirci, viene a svelare che due studentati non hanno pagato la tassa sui rifiuti. Ce lo dice sia il Corriere Fiorentino che il Tirreno. Tassa sui rifiuti, 60.000 euro non versati da due studentati. Voi vi preoccupate perché le tasse sui rifiuti e quindi sui servizi comunali sono care e vanno pagate, c'è chi le rateizza, c'è chi ha problemi. Questi invece c'hanno gli studentati, c'hanno delle camere che di fatto sono camere d'albergo e poi la tassa sui rifiuti non la pagano. Insomma, c'è poco da girarci intorno. Cosa dice il Corriere? L'articoletto è abbastanza breve, forse si vergognavano di scrivere di più, invece di più ha fatto il Tirreno, ma non importa. Due studentati sono in debito col Comune di Firenze per oltre 60.000 euro di Tari non versata. Lo fa sapere appunto Dimitri Palagi di SPC, Sinistra Progetto Comune, sulle basi di una risposta arrivata dalla direzione risorse finanziarie di Palazzo Vecchio. Gli uffici scrivono che Florencia Living è in debito di 30.000 euro relativi alla tassa del 2024. La residenza è di proprietà di Novoli Students SRL, che a sua volta è riconducibile ai fondi internazionali Ardian e Rockfield, subentrati alla precedente proprietà nel novembre del 2024. Qui ci siamo già persi in questo gioco, come si dice, di scatole cinesi tra le proprietà, però quello che resta è il debito di oltre 30.000 euro. Il comune specifica che la compravendita ha lasciato aperte obbligazioni tributarie. Anche Campus X, titolare della struttura da 250 posti in zona Rifredi, per chi non lo sapesse, Campus X è quella torre più alta delle case dello studente che si trova in Viale Morgagni di fronte al plesso didattico, diciamo dalla parte opposta del tram. Ormai si ragiona e si guarda la città così, dove una volta c'era la mensa e le case dello studente, e ci sono ancora. Hanno fatto costruire quest'altra struttura che di primo acchito può anche sembrare un'altra casa dello studente, invece no, è uno studentato privato. Il primo, se non vado errato, costruito a Firenze, si chiama Campus X, tra l'altro il nome è anche abbastanza angosciante. Però ecco, anche questi, vediamo un po', che 250 posti in zona Rifredi sono debitori di 30.099 euro tra il 2025 e la prima rata del 2026. Qui mi sembra che appunto ci sia poco altro da dire. Aggiunge chiaramente il Palagi e Sinistra Progetto Comune che chi paga puntualmente è la residenza e non i grandi gruppi. Quindi, come detto, c'è veramente poco da aggiungere, è una notizia che si commenta da sola. Questi sono i padroni indiscussi della città, fanno come gli pare e c'è da rilevare anche la vergognosa acquiescenza del Comune di Firenze che, mentre vi viene a mettere le ganasce sulla macchina parcheggiata male, quando si tratta di riscuotere ben 60.000 euro, che dite, ma cosa saranno mai? Insomma, 60.000 euro tra averli e non averli, dicono al bar che ce n'è 120.000 di differenza. Chiudiamo qui su questa notizia per andare invece a guardare un'altra cosa che viene fuori ancora una volta dal buon lavoro. Io mi permetto di ringraziare ringraziare anche per tutto ciò che fanno dal punto di vista informativo, Sinistra Progetto Comune e propriamente Dimitri Palagi, anche per questa puntata della Stampa Rassegnata, che siamo, diciamo, debitori e debitrici, perché ci permettono di dare un occhio alla città rispetto a notizie che probabilmente chi la dirige avrebbe tutto l'interesse, non dico a tenere nascosto come se fossero chissà quali cospirazioni e quali complotti. Non c'è nessun complotto, chi sta al potere spesso ha delle vicende scomode, degli scheletri nell'armadio e farebbero il possibile per non parlarne. Con questo non si sta descrivendo nessun complotto e nessuna cospirazione, è semplicemente la fisiologia di chi ha posizioni di privilegio e di potere. Quindi invece, grazie al lavoro di Sinistra Progetto Comune e di Dimitri, si scoprono o comunque si riesce a venire a capo di alcune cose. Guardiamo anche questa, perché appunto, come sto dicendo, viene fuori sempre dalle loro richieste, dalle loro interrogazioni e dalle loro ricerche. Esce sui giornali tra 6 e 7 di maggio questa notizia qua, la prendo da Repubblica. Esselunga in via Mariti, Sinistra Progetto Comune vuole ricostruire, l'assessora ora non può. Quindi già nel titolo c'è il battibecco, diciamo così, il dissing tra la denuncia per cui Sinistra Progetto Comune mette in evidenza come la demolizione che Esselunga richiede si appresta a fare sia funzionale alla ricostruzione e al completamento, ma insomma ricostruzione di quello che dovrebbe essere l'Esselunga lì in via Mariti all'ex panificio militare, l'assessora che in qualche modo smentisce immediatamente la notizia dicendo che ora non può. Vediamolo un po' più nel dettaglio. Secondo Palagi l'intenzione è nelle carte depositate dall'azienda, ma per il comune il titolo è decaduto, devono parlarne con noi. Questo è a titolo e sottotitolo. C'è poi una foto del cantiere, purtroppo, della strage dove morirono 5 operai. Ormai lo conosciamo talmente bene che è inutile anche starselo a ridire, e da lì tutta la vicenda che ha portato al blocco del cantiere, alle inchieste, alle indagini, al fermo dei lavori. Da una parte il comune che ha sempre rivendicato che lì l'Esselunga ce l'avrebbero fatta, poi i tempi si stanno allungando e quindi è scaduto il permesso, e dall'altra parte in qualche modo cittadinanza, abitanti più o meno vicini o di zona, che hanno sempre visto in malo modo e di malocchio la costruzione di un altro supermercato anziché una destinazione più a verde, più a parco, più a servizi sociali, pubblici e per il quartiere di quell'area, che da veramente decenni insomma si aspettava che ci fosse una riqualificazione, ma non a scopo privato e per l'ennesimo supermercato, che continua a chiedere non solo un parco, ma ad oggi, dopo quello che gravissimo è successo, la morte di 5 operai, anche una forma di memoria e di memoriale per coloro che hanno perso la vita in questo cantiere e in tanti altri. Quindi già dal primo articolo in qualche forma c'è il dissing, la cosa prosegue anche il giorno successivo, forse in modo anche più netto e più aperto. Il 6 maggio, come vi dicevo, non era solo Repubblica a riportare la notizia, è anche il Tirreno che dice: Esselunga demolisce in via Mariti, poi vuole far ripartire il cantiere. Presentati in comune documenti, Biti, ma il permesso a costruire è scaduto. Quindi si ribadisce quello che già era stato detto. Questi erano due articoli, come vi ho detto, del 6 di maggio. Il giorno dopo, che è il 7, c'è in qualche modo, a me pare, subito un tentativo da parte del comune, attraverso le dichiarazioni della sindaca Sara Funaro, di mettere un po', tra virgolette, a tacere la cosa e di scongiurare la denuncia che Esselunga demolisca per poi ricostruire. Il Corriere, in un occhiellino veramente minimale, riporta però questo tentativo fatto dalla sindaca: appello a Esselunga, memoriale delle vittime e un parco in via Marini. In quel luogo devono essere ricordate le vittime e ci sia anche la possibilità di avere un parco. Così Sara Funaro a proposito dell'area di via Mariti dove nel 2024 morirono 5 operai. l'azienda con cui Funaro vorrebbe un incontro ha chiesto una proroga per il permesso a costruire. Dopo il no del comune si attende il responso del TAR. Quindi il comune sta dicendo facciamoci un parco, mettiamola così, sembrerebbero prese di posizioni forti anche per il comune, che invece in questi anni di fermo ha sempre ribadito che l'Esselunga ci sarebbe stata e che ci sarebbe stato spazio anche per del verde pubblico e anche per il memoriale o comunque per un luogo di memoria, cosa che però è diversa dal dire che l'Esselunga non si fa. La Nazione anche qui si presta a moltiplicare la voce della sindaca, dice: il futuro del cantiere in via Mariti, Funaro, parco e luogo di memoria, ora un confronto con Esselunga. La sindaca invoca un incontro con la catena della grande distribuzione per portare le richieste dei residenti. L'area resta una ferita aperta nella nostra città, il tema è delicato e molto sentito dal quartiere. Quindi sembrerebbe che attraverso queste parole la sindaca stia prendendo in mano concretamente la volontà degli abitanti, che sarà portata avanti in vari modi, di farci un parco. La cosa risulta un po' sorprendente, perché fino a qui, come insomma l'ho detto 10 volte, ma è sempre quello che hanno detto loro, che avrebbero rifatto ricostruire l'Esselunga e l'Esselunga si sarebbe fatta. Ora sembra di no. Sarà vero, non sarà vero, sarà più probabilmente, come penso io, un tentativo di rispondere a una notizia che, come è stata tirata fuori da Sinistra Progetto Comune, mette il comune un po' in difficoltà e quindi si corre a tamponare prendendo immediatamente le parti degli abitanti e anche delle vittime del cantiere. Vedremo come saranno le cose, sicuramente ci sarà occasione e modo di riparlarne. Fermiamoci un attimo con le cronache, i giornali e gli articoli e diamo invece spazio e notizia di un'iniziativa che si terrà nel fine settimana, e lo facciamo subito, 2 secondi per l'introduzione al prossimo intervento.
1: E ora vogliamo dare spazio a una realtà del nostro territorio per presentare una iniziativa, in qualche modo dire anche qualche parola su di sé. È l'assemblea transfemminista antipunitivista che organizza nei prossimi giorni, per il 15 di maggio, un'iniziativa con Olga di Milano. Se non vado errato è la sigla, è l'acronimo di Ora di liberarsi dalle galere, una storica campagna contro la detenzione ed ogni tipo di, appunto, sì, di carcerazione e di politica detentiva. E sentiamo direttamente dalle loro parole cosa ci si aspetta da questa iniziativa, quali sono i contenuti che verranno affrontati e anche dove si terrà, perché probabilmente si sta parlando della polveriera, ma la cosa era fino a qualche giorno fa ancora un po' in ponte, quindi vediamo se c'è stato delle conferme. Più in generale, per chi non la conoscesse, se avete voglia di raccontarci un po' di voi, la vostra assemblea transfemminista antipunitivista, cosa fate, dove vi riunite, se ci sono dei luoghi, ecco, degli spazi del web dove chi volesse tra i nostri ascoltatori e ascoltatrici cercare delle informazioni su di voi, mettersi in contatto con voi. Insomma, è uno spazio riservato alle vostre comunicazioni, usatelo pure in massima libertà, certamente contro tutte le galere, le gabbie, anche quelle sui contenuti.
2: Intanto grazie Radio Wombat per questo spazio e ciao a tutti e tutte. La nostra assemblea transfemminista antipunitivista è un'assemblea politica che nasce intorno allo scorso dicembre dall'esigenza di aprire uno spazio di lotta, di riflessione e di solidarietà diretta con il margine, e per costruire pratiche abolizioniste senza abbandonare la prospettiva transfemminista. Questa iniziativa di venerdì 15 si terrà, come dicevi, in polveriera a partire dalle 18 in collaborazione con il collettivo Olga di Milano. Ed è un'iniziativa che fa parte di una due giorni antirepressiva che abbiamo pensato per iniziare a presentarci sul territorio, che infatti prevede un altro momento che si terrà sabato 16, il giorno dopo, dalle 12.30 in Piazza Tasso con un pranzo solidale, e a seguire dalle 14.30 una formazione legale sul decreto sicurezza con un'avvocata della rete della resistenza legale. per avere altre informazioni un po' su quello che facciamo, su chi siamo, ecco, abbiamo scelto di non essere su piattaforme social come ci troverete su Instagram né su Facebook, ma purtroppo ancora non abbiamo costruito un'alternativa su dove farci trovare. Ovviamente stiamo usando tutte quelle che sono le piattaforme già esistenti di movimento come La Punta, quindi pubblicheremo tutte le nostre iniziative lì e poi potete scriverci se no alla nostra mail punizione@anche.no e invece approfittare ecco delle iniziative che stiamo portando avanti per venirci a conoscere e per magari leggere il nostro manifesto. Ovviamente rimane un invito molto aperto.
0: Bene, bene, bene, quindi un invito a tutti e a tutte per andare a conoscere e a seguire le iniziative di questa due giorni anti-repressione di cui abbiamo appunto parlato. Ti ringrazio per quello che ci hai detto, per come ce l'hai un po' spiegata e raccontata. Sappiate che ho messo il link alla punta, per cui ci sono gli estremi per i due giorni, quindi Polveriera e Piazza Tasso. E con questo, insomma, un ringraziamento e tanti auguri per le prossime iniziative a questa assemblea transfemminista antipunitivista che è nata sul nostro territorio. Con la stampa rassegnata continuiamo ad andare avanti, guardiamo qualche altra notizia sui giornali, mi preparo e andiamo così. Dal Corriere Fiorentino dell'8 di maggio, spogliatoi allagati, ascensori guasti e clochard di notte, il grido d'allarme di Torregalli. Questo è l'articolo, foto shock nella pagina che segue, scusate mi scappa una risata, ma è semplicemente la tragicommedia quotidiana di tutti coloro, o comunque di molti e di molte anche tra voi che siete in ascolto, che sui posti di lavoro spesso e volentieri pubblici vi trovate in delle situazioni che appunto non si sa se ridere o piangere. Come vi dicevo, la foto shock perché c'è un infermiere con i pantaloni bianchi, si vede solo la parte finale, diciamo dal ginocchio in giù, con le scarpe avvolte dentro dei sacchetti neri della Nettezza, che cammina su un pavimento di spogliatoio perché si intuiscono insomma la parte finale degli armadietti, e si cammina nell'acqua quasi alta a mezza scarpa. Questa è la foto shock, accompagnata dalla foto anche delle porte d'ingresso del pronto soccorso, anche queste con un ditino d'acqua che si vede visibilmente nella fotografia. Quindi le foto shock a testimoniare che le denunce che sono arrivate in questo caso dalla CGIL sono più che documentate, più che conclamate. La protesta di medici e infermieri con la CGIL, situazione grave, ci sentiamo abbandonati. Questi sono solo titoli e sottotitoli del Corriere, lo riprende anche il Tirreno, in curia e poco personale, un presidio al Torregalli. FP SP CGL, che sta per CGL Funzione Pubblica, SP Sindacato Pensionati, chiedono di partire da subito con la riqualificazione. E poi c'è il nodo della forza lavoro, sempre più risicata e sotto pressione. Sono passati oltre 16 anni dagli ultimi interventi sulla struttura e i segni del degrado sono evidenti. Il turnover copre l'80% dei pensionamenti e non viene sostituito chi va in malattia o in maternità. Quindi insomma la situazione è di duplice problematiche: da una parte le problematiche che sono relative alla struttura e dall'altra le problematiche che sono invece relative al ricambio, alle assunzioni, al numero di lavoratori e lavoratrici che dovrebbero essere in forze all'ospedale di Torregalli e invece non lo sono. L'articolo poi, andando a dare la parola al presidio della CGIL, sotto nell'articolo del Tirreno c'è anche una fotografia del presidio che è stato fatto, qui dice ieri, quindi evidentemente era il 7 di maggio di fronte a Torregalli, dove ci sono diverse persone, alcune delle quali reggono dei cartelli con scritto assunzioni, quindi non si lascia spazio al dubbio o alla interpretazione. Quello che si chiede è assunzioni. Evidentemente si denuncia la situazione di sottopersonale, come vi dicevo andando a leggere l'articolo, ora non lo faremo per ragioni un po' di tempo, un po' per non entrare troppo nel merito della vicenda, perché ci porta insomma anche un po' oltre nello specifico, però andando a guardare quello che dice, cosa denuncia la CGIL, si allarga lo sguardo un po' a diverse altre strutture. Le problematiche specifiche chiaramente della struttura e dell'edificio sono relative al Torre Galli, quelle invece delle assunzioni, dei problemi del personale e della forza lavoro invece accomunano molte altre strutture sanitarie e strutture ospedaliere. Denuncia tra le varie criticità anche le porte automatiche del pronto soccorso rotte da tempo, i pazienti sono costretti a fare un giro più largo. In questa cosa qua c'è anche un aspetto, se vogliamo, singolare o comunque specifico di Torre Galli, perché essendosi rotte le porte del pronto soccorso diventa anche luogo di ricovero, di rifugio di persone, come dice nel titolo dell'articolo, le chiama clochard, che siano senza fissa dimora, che siano persone con delle diagnosi psichiatriche che tutto sommato hanno delle relative autonomie e poi magari hanno una vita un po' a pezzi e non sanno bene dove andare, o che siano persone semplicemente in stato di povertà e che trovano nelle porte del pronto soccorso, che restano aperte, la possibilità di entrare in uno spazio chiuso, riparato, relativamente caldo quando è freddo, relativamente riparato dal sole quando è caldo. Io questo non lo so di preciso, però c'è anche questo aspetto qua tra le denunce, che non è una denuncia evidentemente più di tanto relativa al degrado, ma soprattutto al degrado della struttura. Quindi veramente solidarietà a chi lavora in queste condizioni qua, e solidarietà a tutti e a tutte a prescindere, perché si sta parlando di strutture pubbliche che meriterebbero attenzione e rispetto e non un trattamento come questo, sia per i diritti di chi ci lavora, sia per i diritti di chi in questi luoghi deve andare e a farsi curare, non certo a guardare nel cinema lo spettacolo, il pattinaggio su ghiaccio. Ancora una decina di minuti a disposizione della nostra stampa rassegnata per andare a guardare altre due notizie che non sono proprio uguali, però per certi aspetti, se vogliamo, assomigliano. È una denuncia che arriva sempre da lavoratori e lavoratrici, in questo caso lavoratori e lavoratrici in appalto dentro l'aeroporto, quindi le dimensioni qui sono sfumate, perché come sappiamo l'aeroporto è anche una struttura pubblica che risponde anche a delle necessità di spostamento a lungo raggio, in qualche modo sono considerabili parte del diritto al trasporto. Dall'altra parte è un luogo dove operatori privati di ogni genere, nello specifico degli aeroporti toscani, Toscana Aeroporti, fanno i loro profitti anche e per conto di azionisti internazionali e di multinazionali come Corporación America, che è l'azionista di maggioranza di Toscana Aeroporti, la famosa azienda che è specializzata nella gestione di aeroporti in tutto il mondo e che fa capo, afferisce a questo personaggio abbastanza noto, che è Edoardo Eurnekian. Tra l'altro, così lo do per elemento di corredo, il presidente argentino Milei è stato anche un dipendente di Corporación America e un dipendente di Edoardo Eurnekian, quindi si sta parlando comunque di gente che conta, e se qui conta fino a un certo punto perché possiede solo tra virgolette gli aeroporti toscani, in Argentina un ex dipendente dell'azienda di Eurnekian è diventato proprio il presidente, quindi appunto insomma non è gente come noi, diciamolo così. Allora, la notizia di che si tratta, guardiamolo insieme. La Repubblica di Firenze, file all'accettazione, disagi a Peretola, basta lavorare così. Mentre Toscana Aeroporti fattura record e milioni, lavoratori e lavoratrici in appalto patiscono strutture e condizioni operative disastrose. È la denuncia di Lorenzo Robin, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di USB presso GH Toscana, che racconta di una mattinata difficile all'aeroporto di Firenze Pareto, da file interminabili ai banchi d'accettazione, ritardi, una decina di voli colpiti dai disagi dopo che il personale addetto allo smistamento dei bagagli, letteralmente trovato sommerso dalle migliaia di valigie spedite. Per salvaguardare strutture e schiene è stato interrotto più volte il flusso di bagagli e di conseguenza il processo di accettazione dei passeggeri. Il messaggio è chiaro, basta lavorare in queste condizioni. Poi una frecciata a Toscana Aeroporti, accusata di non essere in grado neppure di realizzare un bagno apposito per i lavoratori. Questo è l'articolo di Repubblica, invece il Corriere ci riporta la stessa notizia, chiudendo però con le dichiarazioni di Toscana Aeroporti, che dice: secondo Toscana Aeroporti è stato un semplice evento di sovraccarico in un sabato di partenze degli studenti americani alla fine del semestre. Queste sono le due, come dire, i due punti di vista, quando spesso ci sentiamo raccontare, lo dicevamo anche nella scorsa puntata riguardo alla manifestazione del 1° maggio, il racconto, la narrazione, il tentativo di sostituire la realtà con una novella, cioè la realtà dei punti di vista e degli interessi inconciliabili tra chi lavora e chi invece si appropria del lavoro altrui, è qui ben rappresentata. Questi che stanno a lavorare, tra l'altro Lorenzo Robin di USB ci dice, il giornale, che lavora per GH Toscana, che è una delle aziende alle quali il settore dell'handling, cioè dell'assistenza a terra e della movimentazione dei bagagli, insomma più semplicemente i cosiddetti portabagagli, che sono gran parte della forza lavoro a terra degli aeroporti, sono stati venduti negli anni, quindi GH Toscana e Consulta SPA, delle aziende private che hanno spacchettato e con cui si è spacchettato i dipendenti che prima erano invece assunti diretti di Toscana Aeroporti. Col gioco degli appalti si va ad aumentare i ritmi, si va ad aumentare il carico di lavoro, si vanno a ledere ancora una volta i diritti, e dall'altra parte invece i manager e gli azionisti che commentano semplicemente dicendo che è tutto normale, va bene così. E non dimentichiamo a questo punto che siamo in chiusura di trasmissione, perché sarebbe impossibile che i disagi di cui si sta parlando a Pareto, e che spesso le cronache stesse ci hanno abituato a ricondurli ai disagi per il vento, ai disagi per la nebbia, alle famose carenze strutturali dell'aeroporto che giustificano e stanno alla base anche del nuovo progetto di aeroporto, questa volta invece non c'entra niente né il vento, non c'entra niente la nebbia, non c'entra niente nulla, se non appunto l'avidità e la cupidigia di chi dirige questo aeroporto, che non riesce a dire di no di fronte al denaro e che concentra partenze e decolli in un'unità di tempo evidentemente troppo piccola per poter essere gestita serenamente anche da chi lavora. Ma d'altronde chi lavora non conta niente, come non contano niente abitanti e popolazioni sui quali e sulle quali si vorrebbe stendere la nuova pista, che non ha l'obiettivo di risolvere queste criticità, o meglio, forse c'ha anche questo effetto, ma il primo scopo, il primo obiettivo è proprio quello di raddoppiare i passeggeri, facendo un aeroporto più grande, con una maggiore capacità operativa, e che va ad avere un impatto sulla piana e sui comuni della piana assolutamente insostenibile. Per tutto questo, e chiudo, sabato 16 di maggio, lo ricordiamo, lo abbiamo già detto la scorsa settimana, ci sarà la manifestazione convocata dai comitati della piana, associazioni ambientaliste, realtà in difesa del territorio, che da anni si battono contro il nuovo aeroporto e questo progetto di espansione, alle ore 14 al polo scientifico, per un corteo e poi anche un evento. Lo segnalerò nello scritto della trasmissione con l'evento alla punta. Per qualunque altra cosa seguite pure i social attraverso la pagina della Piana contro le nocività, presidio, non inceneritori, non aeroporto. Dalla stampa rassegnata tante cose anche questa settimana, grazie a chi è stato con noi, grazie a voi che ci ascoltate, e ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardia?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto canci.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app.
1: Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no, no.
6: Il vero sballo è dire no.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che sei da guardia?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto cance.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
1: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no, no.
6: Il vero sballo è dire no.

0: Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be. The foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way. This is the way.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: No, io sono tuo padre.
5: È sempre efficiente lanciafiamme.
6: Il mio preferito.
5: Benvenuto sulla terra.
7: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: E buonasera, ben ritrovati, mi senti?
1: Ti sento, anche se scoppietta tutto.
0: Scoppietta tutto, vero?
1: E lo fa, è quest'estate frizzantina. ma forse scoppietta a noi, ma fuori ci sentono normali, chissà. E benvenuti quindi alle porte di Tannhäuser. Allora, noi in realtà eravamo, cioè, veramente avevamo fatto tutto giusto, cioè siamo arrivati in giuste in regia, in un momento in cui fa tipo 350 milioni di gradi, la regia è un posto assolutamente per niente accogliente, tutto quanto, ma noi abbiamo detto no, ma le nostre ascoltatrici e ascoltatori non possiamo lasciarli da soli in mezzo al caldo, noi siamo arrivati, tutto perfetto, ma c'è internet rotto. Ahimè, a volte succede, si è rotto internet e niente, e quindi non ci ascolterete in diretta, cioè noi ora praticamente stiamo parlando da soli, cioè ma un giorno ci ascolterete perché stiamo registrando e quindi potrete riascoltare le porte di Tannhäuser sul sito radiowombat.net, dove potete trovare questa ed altre puntate. E poi potete scriverci a postawombat@insiberia.net per lamentarvi delle nostre mancanze e dei nostri poveri mezzi, e magari mandarci un contributo una volta che così ci possiamo comprare internet o migliore. Quindi ti vedo perplesso.
0: Sì, no, sto. E questo scoppiettio e questi suoni non così tanto alti che non mi tornano, ma va bene così. Sicuramente sta uscendo un suono meraviglioso. Paradisiaco.
1: Sì.
0: Allora sì, puntata conclusiva dell'estate, anche se abbiamo saltato un paio di puntate per forza maggiore, insomma, per altre questioni. Però concludiamo l'inizio agosto con l'ultima puntata, poi ci rivediamo a settembre. Normalmente abbiamo deciso appunto di parlare dei consiglieri dell'estate, come avevamo fatto nei consigli per l'inverno.
1: Infatti siamo stagionali e ci veniva facile, perché insomma il caldo d'altronde non ci facilita i neuroni, non ci è venuto in mente insomma, non eravamo in grado di costruire qualcosa di più elaborato, ma abbiamo pensato che comunque, essendo, forse non sarà capito, dei nerd totali della fantascienza e del fantastico, comunque noi la leggiamo, la guardiamo e l'approfondiamo in continuazione, e quindi perché non parlarvene banalmente nella sua semplicità e sincerità. E quindi partiamo da... io mi sono fatta una scaletta un po' così...
0: Ti seguo, appunto... però io già nel primo non ho visto film di fantascienza...
1: Allora io devo dire, ammetto, tanto lo sapete... ma vedi che comunque
0: è il cavo,
1: probabilmente come sempre... Allora, come ormai sapete, c'ho la fissa per le cose asiatiche, anche te, insomma, scherzi.
0: Sì, sono gli unici che ora fanno roba buona.
1: Diciamocelo. E la cucina coreana, diciamocelo. Va bene, no, però effettivamente sono cose interessanti che escono, di cui oltretutto non si è sentito magari parlare in continuazione, quindi io ve le rivogo in maniera un po' ossessiva, mi rendo conto, però spero che lo troviate interessante. Partiamo da un film che ho visto al Korea Film Festival di quest'anno, che è a Firenze intorno al mese di febbraio generalmente, e che ormai c'è da diversi anni, forse sfioriamo i 20 anni, non
0: credo,
1: mi ricordo,
0: sì,
1: ma insomma, ci siamo. Devo dire, io sono un'avida frequentatrice da tanti anni, è bellissimo, è un festival molto interessante che spesso effettivamente mischia vari generi, anche film un po' più mainstream e altri un po' più di nicchia, insomma è molto interessante, tra l'altro sezioni corti molto molto belle, è difficile trovarle anche altrimenti, e insomma in questo scatolone dove ho scoperto effettivamente sempre cose molto interessanti, mi sono andata a vedere questo film di Yeon Sang-ho che si chiama Psychokinesis, che è un film del 2018 in realtà, quindi non recentissimo, ma insomma è arrivato in Italia non da tanto, e nelle sale ovviamente non ha transitato, e lo potete vedere di base o in streaming o nei festival come in questo caso. E lui, Yeon Sang-ho, forse l'avete già sentito dire, si è associato il nome a perché è il regista di Train to Busan, quindi film abbastanza, invece questo che è abbastanza circolato, film horror, classico zombie, insomma, film zombie, quello ambientato in un treno, appunto come dice anche un po' il nome, il treno, un treno che va da Seul a Busan e nel mezzo i malcapitati avventori, di viaggiatori di questo treno devono difendersi dagli zombie sostanzialmente, dentro un treno è un casino. Quindi film adrenalinico, buffo, interessante, con risvolti politici, come spesso avviene per i film coreani fantastici. E in Psychokinesis, devo dire, il regista si è sdato. E è un film super divertente, che io vi consiglio veramente tantissimo. Forse dei consigli che vi do questa sera è quello che mi sento di consigliarvi di più. È proprio super divertente. È ambientato in un quartiere popolare di Seul, afflitto come del resto buona parte della città negli ultimi anni, afflitto da grandi progetti di ristrutturazione, chiamiamola così, altri invece la chiamerebbero gentrificazione. Quindi grandi progetti di stravolgimenti di quartieri popolari che vengono, viene da dire tutto il mondo è paese del resto.
0: Sì, davvero.
1: Quindi quartieri che ancora hanno una base piuttosto popolare che vengono fondamentalmente rase al suolo, in quel caso proprio esattamente così con le ruspe, per far posto alla cosiddetta riqualificazione e insomma uno stile di vita decisamente più alla page. E in questo contesto un poraccio sostanzialmente che vive in quel quartiere, padre di famiglia, cioè padre di una figlia, ma con cui ha un rapporto litigioso e complicato, insomma lo vedrete poi nel film, lui a un certo punto, per varie vicissitudini che non vi sto a dire, si ritrova con dei superpoteri. Superpoteri, qui non è un grande spoiler, ve lo

0: questo superpotere che metterà a frutto.
1: Beh, certo.
0: È super divertente, tutt'altro che chiaramente film da supereroi americano, il contrario di quello che vi potete aspettare, nel senso che comunque è molto anche comico, grottesco, il supereroe è un supereroe suo malgrado, che fa un sacco di danni, fa un sacco di casini, è branato, una tragedia. Però è molto interessante, al di là del film divertente, anche per osservare in maniera abbastanza realistica uno spaccato di vita politica coreana che difficilmente viene visto. Tra l'altro, se amate un po' film e serie che arrivano da quel quel posto, questo fenomeno della gentrificazione, dei progetti di riqualificazione c'è spessissimo, lo avrete trovato molte volte.
1: È un problema sentito.
0: Sentitissimo e accompagnato praticamente sempre da grandi proteste molto, molto vissute e molto partecipate. Quindi insomma, secondo me sarà interessante. Dello stesso regista, quindi sempre Yeon Sang-ho, che come vi dicevo, regista di Train to Busan, ma tra l'altro anche di altri che poi prendono un po' il là da Train to Busan per riapprofondire questo tema degli zombie. Lui sugli zombie ci è andato proprio un fissa, ve lo dico, perché è appena uscito, e ve lo cito perché il caso vuole che sia veramente uscito in questo momento, Colony, che è un altro film horror zombie, abbastanza classico, devo dire, con molti omaggi. Ci riconoscerete Romero, ovviamente, c'è un'intera parte in cui si diverte chiaramente a rendere omaggio, perché è ambientata in un centro commerciale, quindi
1: okay, allora,
0: i riferimenti sono ovvi.
1: Certo.
0: Quindi abbastanza classico, se non fosse che il virus viene diffuso come attentato terroristico da un tizio che vuole creare una nuova umanità. Quindi classico, però con questo risvolto un po' più attuale, diciamo, di questi folli fuori di testa che di fatto vogliono superare i limiti dell'essere umano, transumanesimo, cose di questo tipo. Elon Musk vi viene in mente forse?
1: Certo, assolutamente.
0: È questo.
1: E, mi viene in mente, legato a questa questione del voler cambiare il genere umano, però non film, quindi non so se tenermelo più tardi.
0: Chissà, perché, ma vabbè, secondo me puoi entrare a gamba tesa, ma che te frega.
1: Intanto non ci sentono in diretta,
0: ma
1: che mi
0: l'altro?
1: Può dire niente.
0: Nulla.
1: No, ho letto il secondo volume di Oceano Rosso.
0: Oh, vedi.
1: E l'ho finito. E fondamentalmente, vi ricorderete sicuramente, avevamo parlato, avevo raccontato nel primo volume, velocemente, è un po' la storia di un'umanità che in un lontano futuro, per problemi non si sa bene, non si sa, si è dimenticato quale sia la questione, ma è andata a riabitare nuovamente i fondali oceanici perché ha dovuto abbandonare la terraferma. E quindi è la storia vista da un punto di vista di un personaggio che nasce proprio all'inizio del libro e vive la sua vita crescendo all'interno di questo oceano. Gli oceani profondissimi, qui densi di pericoli, anche se poi, appunto, come sempre, il pericolo è l'uomo pesce stesso, il pericolo più grande, perché comunque restiamo, insomma, abbastanza in cima alla catena alimentare per tanti versi.
0: E come stanno loro dentro l'oceano? Perché ora sono curiosa, cioè stanno in delle tipo
1: no, son,
0: piattaforme. Son si sono rievoluti
1: in pesci, in uomini pesci. Quindi riaffiorano tutte le parti di animalesche, quindi di istintuali, che quindi ti danno più forza da certi punti di vista. Chiaramente un ritorno indietro a, insomma, l'accoppiamento, per esempio, è fondamentale, perché siamo tornati a essere animali in rischio di estinzione, peraltro. Il secondo volume finalmente ci racconta come mai siamo arrivati lì.
0: Ma infatti.
1: E racconta tutto quel momento che ha preceduto l'andare sotto terra. Il plot viene detto fin dall'inizio, quindi ve lo posso spoilerare. In questo racconto, appunto, funziona che a un certo punto l'umanità, Elon Musk, va sulla Luna e dice vai, andiamo a prendere il sistema solare,
0: fare danni altrove,
1: fanno una fiorente società che anzi si evolve, non si saprà mai fino in fondo, però insomma cambia in qualche modo, e allora decide che vuole tornare sulla Terra, ma chi è rimasto sulla Terra non è più come loro, anche se

0: sono comunque esseri umani, ah, e quindi scelgono di fare piazza pulita.
1: Ah, certo.
0: Quelli sulla Terra chiaramente non è che dicono si va e si fa piazza pulita, col cavolo, resisteremo fino all'ultimo, però non ce la possiamo fare, non possiamo vincere, è impossibile.
1: Pesci.
0: Questi ci attaccano dallo... No, no, umanità ancora umanità.
1: Ah, ah.
0: Umanità noi, okay. Ora, noi ora. E quindi l'umanità cerca di sopravvivere costruendo delle città in fondo all'oceano, ma soprattutto sviluppare degli umani che possano abitare e ripopolare i fondali oceanici.
1: Molto interessante.
0: Ganzo, quindi anche questo è dall'alto, qualcuno vuole fare una nuova umanità, vuole cambiarla, trasformarla. La cosa bella però di questo secondo volume è che ti racconta come intanto l'umanità si è, con questa spada di Damocle sulla testa, come si è sviluppata. Per esempio, faccio un esempio per tanti che mi ha molto esaltato, ci sono questi pescatori che vivono in queste gigabarche e, in società di 100-150 persone, che vivono tutta la vita in mare, non vedono mai la terraferma loro, mai. Vivono
1: certo.
0: Sempre in mare, quindi ti racconta tutta la società che loro sviluppano all'interno della nave, quindi l'umanità nelle sue varie forme e come si approccia appunto alla fine alla
1: bello.
0: Probabile, anzi sicura fine dell'umanità sulla terraferma.
1: E tu che l'hai letti tutti e due, secondo te vanno letti rigorosamente nell'ordine in cui sono stati pubblicati, ovvero prima
0: no,
1: il primo volume, poi il secondo, oppure...
0: In realtà no, perché il secondo volume ti racconta quello che è venuto prima.
1: E non è un problema, cioè nel senso te li godi lo stesso,
0: sì,
1: anche se
0: sì,
1: le inverti, quindi...
0: Sì, assolutamente, non ci sono rimandi particolari. Altro esempio velocissimo è Wild Strawberry Manga, dove, che vi avevo già raccontato all'interno dei manga che parlano delle piante che prendono fuori controllo, ecco, anche lì si è scoperto che in realtà è l'uomo stesso che sta creando queste piante che cominciano a che mangiano gli uomini e che cominciano a popolare tutto il mondo, cioè, alcuni uomini che vogliono trasformarsi in pianta, loro vogliono trasformarsi in pianta e tutta l'umanità si trasforma
1: in pianta.
0: Ecco,
1: perché il problema è quello, perché se tu prendi una decisione mia è un problema.
0: No, vai!
1: Vai libero. No, però lo devi estendere
0: esatto.
1: Al resto del mondo.
0: Quindi come gli zombie di Colony.
1: Vedi, è tutto torna.
0: L'imposizione
1: è sempre là. Sì, infatti il tipo anche di Colony non è che ci sta tutto dentro. Io ho guardato tra l'altro l'inizio di questo film, poi vi confesso che l'ho un po' abbandonato, ma ci ritornerò. Più che altro perché io i film di zombie mi impressionano, lo ammetto, l'horror sono sensibile.
0: Va bene.
1: Ma comunque mi mette un'angoscia, sto fatto mega claustrofobico, questi cose, madonna, mi mette un'ansia. Però ce la farò
0: va
1: prima
0: bene.
1: Della fine dell'estate, ci sta che ce la possa fare. Invece, sempre come film, sempre Corea.
0: Molto figo.
1: Park Chan-wook, regista che conoscerete perché
0: per forza.
1: È strafamoso. Sesto regista di Old Boy, Lady Vendetta, insomma, tantissimi.
0: Il trittico.
1: Sì, esatto. E Thirst è anche un po' meno famoso, però anche quello bellissimo. Tra l'altro penso anche quello di averlo visto al Korea Film Festival, che è la storia di un prete che diventa vampiro. A un certo punto viene contagiato e diventa... forse non viene chiamato Thirst in Italia, c'è un nome, insomma, tradotto in vari modi. Viene...
0: Ah, ecco, Mr. Vendetta manca nella...
1: Ah, non avevo citato
0: ecco,
1: Mr.
0: Ecco.
1: Vendetta, esatto.
0: Mi sembrava fossero tre.
1: Sì. E niente, in Thirst, questo prete che diventa vampiro e quindi poi di fatto non riesce più a tenere fede alla propria fede, ecco. Cioè diciamo che questo fatto di diventare un vampiro non si coniuga bene con i suoi voti. E insomma, questo stesso regista strafamoso ha uno dei suoi primi film e insomma non tanto famosi quanto questi altri è I'm a Cyborg But That's Okay del 2006, strabello, che io ho visto al cinema quando uscì, se non ricordo male, veramente bello, che vi consiglio, cioè veramente bello, è divertente, ecco.
0: Sì, no, bene.
1: È super divertente ed è una ragazza che pensa di essere un cyborg e quindi finisce in ospedale psichiatrico, chiaramente perché lei è proprio convinta, ma non lo è, proprio non lo è, però tipo si mangia le pile, fa tutte queste cose che vengono fatte negli ospedali psichiatrici anche senza...
0: Certo.
1: Pensa di essere un cyborg, ma lei solo la fa perché pensa di essere un cyborg. Fatto sta che lì incontra altri detenuti e alla fine si innamora di un uomo che invece pensa di poter rubare le anime alle persone. Che coppia, E quindi da lì ne viene fuori un duo abbastanza bomba a mano, ecco.
0: Certo.
1: Ed è molto carino, molto delicato, bellino, divertente. E questi erano un po' i film. Poi in realtà io mi sono sparata un po' di serie che vi vado a enumerare. Una è Agent from Above, taiwanese, questa volta è uscita ora proprio del 2026. Pare sia una delle produzioni più costose di Taiwan, almeno per quanto riguarda le serie. La storia è un po' così, è un teppista, un panchettone strano, ex tossico, che viene reclutato per eseguire gli ordini dal leggendario dio cinese San Tai Tsi.
0: Certo.
1: Come, cioè, tutti lo conosciamo, come redenzione per i suoi peccati. Lui ne ha fatte un po', tra cui una strana storia che non viene bene definita con i genitori, perché lui si sente in colpa, insomma, ha fatto delle robe brutte, e fatto sta che niente, viene obbligato a servire questo dio e niente, e la storia sti gran cazzi, però ha degli scenari e dei personaggi molto cyberpunk, dei colori strabelli.
0: Grande.
1: Ed è un modo di approcciare il cyberpunk mischiato con la mitologia taiwanese, anche con ovviamente degli influssi cinesi molto grandi. E insomma, ci sono varie cose dentro, c'è il confucianesimo, ci sono mille robe, per cui è un cyberpunk con un'estetica abbastanza simile anche al cyberpunk nostrano, però in realtà poi dentro ci sono degli elementi molto più particolari, delle ambientazioni anche, è buffo perché ti ricordi si parlava in un'altra puntata di Tannhäuser dell'orientalismo dentro,
0: certo,
1: il cyberpunk, ecco, lì lo fanno loro, quindi è lecito,
0: fagiolo.
1: Ed è interessante vedere come lo fanno. E poi vi volevo fare, correlato a questo, un fun fact, perché mi ha fatto molto ridere che durante le riprese nel 2022, perché poi in realtà le riprese sono andate per le lunghe, per il Covid, tutte stemenate, quindi sono durate parecchio, e un drone si è schiantato addosso al protagonista, l'attore protagonista, Kai Ho, mentre girava un primo piano. Cioè c'era sto drone che lo riprendeva davanti alla faccia e lui, praticamente il drone è impazzito e gli è schiantato addosso. La lama del drone gli ha tagliato uno zigomo e insomma non è stato bello, gli ha provocato delle grandi, delle lesioni facciali gravi, è stato ricoverato in ospedale con 30 punti di sutura. Insomma, bella la tecnologia, ecco, ma è andata un po' così. E questo era Agent from Above, che devo dire io l'ho visto prima di sapere questo fatto, lo riguarderei con altri occhi, penso, se l'avessi saputo prima.
0: Vabbè, certo.
1: Cosa gli è costato.
0: E forse si vede anche poi la cicatrice, per forza, uno pensa sia...
1: Vabbè, immagino l'avranno mega truccato.
0: Modo. Ah, no, io l'avrei inserito nella storia.
1: Anche io l'avrei, effettivamente,
0: cioè, punto...
1: è vero che hanno un sacco di botte saccagnate, per cui ci sta. Sì, ci sta che si veda, sì.
0: Allora, a proposito di teppisti... Vi segnalo invece un'uscita, no, in realtà ormai siamo al terzo, quarto volume, che si chiama Astro Royale, sempre manga. Il plot qui in realtà non mi aveva attirato particolarmente, però io tendenzialmente i volumi 1 li compro sempre e me li leggo sempre.
1: Ma infatti.
0: O comunque li leggo in scan, in qualche modo i volumi 1 me li leggo sempre. E quindi insomma questo ho deciso di leggerlo, ed effettivamente però è scritto molto bene, è divertente. Il plot è questo, fondamentalmente siamo in un Giappone X inventato, dove regna la Yakuza, va bene, quindi la mafia all'interno di questa città mantiene l'equilibrio grazie a questo capo fortissimo, questo capo Yakuza. Questo capo Yakuza però muore e quindi si arriva a designare il successore.
1: Scontro di potere,
0: Ci sono tutti i figli che sono, tranne uno, tutti adottati, perché no, cioè la, come gli antichi romani, adottavi qualcuno che potrebbe poi quindi...
1: succede.
0: Legittimamente succedere. E designa però il suo figlio, che però è gracilino, è buono, e quindi capo mafia.
1: Scelto male.
0: Quindi, insomma, c'è una grande ribellione, per cui gli altri fratelli adottati non sono d'accordo, tutti vogliono essere il capo mafia, comincia una grande battaglia per... Cosa non ti succede? Comincia una pioggia di meteoriti. Nel mentre di questa cosa qua, che ribalta tutta la città, delirio. Dice, vabbè, peso, ha raso il suolo tutto. Sì, ha fatto casino, ma soprattutto ha dato dei poteri a alcune persone.
1: Ah.
0: Tra cui il nostro protagonista. A questo punto però ha dei poteri.
1: Non mi prendeva più in giro.
0: Esatto, quindi ora deve in qualche modo riuscire a ripacificare la città riunendo la... Il messaggio in realtà è un po', no? Cioè, grazie alla mafia si pacifica, ma vabbè. Cioè, è una storia inventata.
1: Sì.
0: Chiaramente anche i capi degli altri hanno preso i poteri e quindi la solita lui che va a giro e combatte.
1: Però allora non vale, allora è come prima, praticamente si è livellata.
0: Esatto, però lui almeno finalmente può combatterla in qualche modo alla pari. Poi chiaramente c'è sempre la questione della chi c'ha, chi è buono, chi ha buona fede, chi ha no, il giusto mood di anima, allora può trovare la forza vera, bla bla bla. Però è scritto bene, scorre bene, quindi tutto...
1: È un piccolo stacchetto per poi proseguire. Sei pronto?
0: Absolutely! Ci risentiamo fra pochino e altra serie sempre consigliata che è The Wonderful.

0: E rieccoci qua, queste sono le porte di Tannhäuser, Radio Wombat 1359 Onde Medie. Stiamo parlando dei consigli per l'estate, in particolar modo siamo a consigliare delle serie.
1: Sì, ed eravamo, come abbiamo detto prima di lasciarvi la musichetta, a The Wonderfuls, anche questa coreana, uscita anche questa ora, se non sbaglio, produzione boh, forse Netflix, comunque produzione mega blasonata, per cui la trovate molto facilmente. E 2026 è uscita qualche mese fa ed è ambientata negli anni 90 e in Corea ne abbiamo già parlato altre volte, c'è questo fenomeno del neutro, questa corrente controculturale, sottoculturale, per cui c'è una grande nostalgia del pre-digitale, quindi quel mondo che per certi versi appunto non aveva internet, non aveva un modello relazionale a cui invece siamo abituati adesso. E non a caso appunto questa serie è ambientata negli anni 90 e in particolare siamo alla fine del 99, quindi vi ricorderete il grande annoso, la grande questione del Millennium Bug, quindi
0: chi non se lo ricorda?
1: Un momento topico per l'umanità dove si sembrava, non lo so, le porte con l'apocalisse, infatti in realtà ci siamo molto più adesso davanti che non a quel momento. E quindi c'era un po' il panico generale di queste profezie apocalittiche, gente in strada che sale sulle cassette e dice oddio moriremo. E questa città di Haseong che diventa un po' l'epicentro di questo fenomeno strano, dove anche qua molto simile al film che vi raccontavo prima di Psychokinesis, per ragioni diverse, qui devo dire in Wonderfuls spiegate un po' meglio, ma insomma... ci sono dei tizi che si ritrovano loro malgrado per caso contaminati da una sostanza che alla fine, com'è come non è, gli dà dei superpoteri. Quindi qui siamo al classico coreano, ovvero l'ambientalismo che mischiato con questioni politiche ben precise. Qui si tratta il contagio, insomma, tanto lo vedete tipo nella prima scena, a che fare con sostanze inquinanti, sversamenti, rifiuti industriali, tossici. Questa è una cosa che troverete molto nella cinematografia coreana, evidentemente c'hanno un così come in quella giapponese del resto, almeno anni fa. E insomma, gli rode parecchio il tema. E loro niente, questi qui sono dei poracci, anche loro sono degli emarginati sociali. Anche qua non si tratta del maschio alfa bianco, ma neanche beta, cioè si tratta di tre.
0: Sì,
1: fondamentalmente
0: sì.
1: Per varie vicissitudini, tutti e tre con dei problemi, con appunto emarginazione sociale che se li mangia, e però per l'appunto proprio loro si ritrovano con questi superpoteri. Poi all'interno della serie si capirà che non sono proprio solo loro ad avere questi superpoteri, ma insomma loro sì, e sono questa Yoon Chae-mi, che è una ragazza che forse è una un po' più la più normale di loro da un punto di vista almeno di sociale, ma di è un po' una panchettina anche lei, un po' tutta ribelle, un po' così, ma più che altro c'ha una grave cardiopatia che quindi la rende di fatto un po' difettata, cioè viene vista dal resto del mondo come sì, la poretta che non, comunque sa che c'è una spada di Damocle che da un momento all'altro potrebbe lasciarci la pelle, insomma, quindi è un po', vive un po' così. Più c'è un altro... del trio, l'altro è Son Gyeong-hun, che è un sostanzialmente un tipo buffissimo, che è il tipico vicino di casa scassacazzo,
0: sì, sì, sì.
1: Cioè quello che pianta sempre delle grane, che fa polemiche, che va sempre a protestare in comune, ma per delle robe che danno fastidio solo a lui, un po' quello così, no? Che si pianta, cioè, pianta grane. E lui anche viene appunto, insomma, il grado si ritrova con i superpoteri. E questo, l'ultimo, questo Kang Robin, che è invece è un ragazzo molto timido, bullizzato fondamentalmente da tutti, il classico ragazzo preso in giro a scuola, che tutti picchiano, insomma. Quindi questi tre, che normalmente sono chiaramente dei reietti, che anche questo è un grande classico di questi tipo di racconti, Di fatto, appunto, vengono esposte a queste robe, acquisiscono questi superpoteri e sono nel particolare. Una, lei acquisisce la capacità di teletrasportarsi ogni volta che il suo battito cardiaco aumenta, quindi paradossalmente la sua problematica legata al cuore, in questo caso si rivela una cosa positiva. Gyeonghun invece, il vicino fastidioso, riesce ad attaccarsi alle superfici ogni volta che dice una bugia, cioè, perché sono anche dei poteri particolari. Cioè lui praticamente scopre che quando mente si attacca alle cose, alle superfici, anche alle persone. Però non è molto facile da gestire questo potere, perché poi devi anche staccarti. Invece Robin, Kang Robin, che era il ragazzo bullizzato, invece ottiene questo più classico, una mega forza sovrumana che quando lo fai arrabbiare diventa una specie di Hulk e mena tutti, e va bene. Però è buffo, perché anche lui, cioè, non è che vorrebbe usarlo sto potere, perché in fondo lui è una persona buona e gentile, e non è, certo, che dice la prima cosa che dice: ah, ora mi vendico, ora lo vedi. No, in realtà lui stava bene come stava, e quindi sto fatto di questo potere non è che proprio è contentissimo. E quindi niente, loro si ritrovano con queste cose, chiaramente, come un grande classico della fantascienza, al centro in realtà di una cospirazione, per cui loro, sì, le vicende riguardano loro tre, ma in realtà poi si scoprirà ben presto che è qualcosa di molto più grande di loro, e anche lì devono proteggere il loro quartiere strapopolare di questa città di Haesong da un piano apocalittico che lo vorrebbe sterminare. Quindi ambientazione anche qua, come vi dicevo, carina, anni 90, in un misto di omaggio a un po' Stranger Things, volendo forse c'è qualche omaggio
0: un po' anche ai supereroi classici, no?
1: Supereroi classici, anche quelli, molti dei quali ambientati in altri decenni, quindi insomma sono un po' tutte, però devo dire è divertente, caruccia.
0: Ricorda forse un po' anche Misfits, dove non erano consapevoli, dovevano scoprirli i loro poteri e come diavolo, sì, si attivavano,
1: ma pure loro ci,
0: no, appunto, per quello dicevo che
1: sì,
0: me lo ricordava.
1: Sì, ci assomiglia molto. Diciamo che è un grande topos in realtà. È anche qui, è divertente il vederlo calato in un contesto a cui siamo poco abituate, quindi è divertente vedere cosa si inventano e come viene accolta la questione. E poi devo dire, c'è sempre una delicatezza in più, secondo me, nello sguardo coreano, almeno io lo noto questa cosa.
2: Vero.
1: Anche le relazioni sono sempre molto approfondite, non sono mai banalizzate, buttate lì, insomma c'è molta attenzione. E poi invece, ultima serie che vi butto là, però
0: figa.
1: Ammetto che allora, sulla carta è molto figa.
0: Certo.
1: Mi sono addormentata due volte nel guardarla. Cioè, magari era colpa mia. Mystic Nine, serie del 2026, anche questa uscita da poco, cinese, ambientata negli anni 40 più o meno. Cioè, non lo dice esplicitamente,
0: però
1: ma
0: si capisce.
1: Sì, dai, i vestiti, le robe, sembrerebbe proprio anni 40. E inizia così: in un ospedale militare appare un'intera squadra militare dal niente, boom, così si materializza, sono tutti feriti, sgarrupati, messi malissimo e stanno un po' catatonici, e a un certo punto li guardi e dopo 3 secondi ti rendi conto che questi sono non morti, cioè sono in qualche maniera dei risorti, degli zombie, non si sa, però non sono aggressivi, stanno lì, stanno, fanno, oh no, ti sei rotto il ventaglio. Oh no, che cosa triste. Va bene. Si tratta dell'unità 401, sono 127 uomini che si materializzano così da niente, e poi, come sono arrivati, il giorno dopo, boom, scompaiono. Cioè, dopo poche ore...
0: Ma allora, è in un ospedale, si è detto.
1: È un ospedale.
0: Quindi questi compaiono, aiuto, aiuto, dico.
1: No, non dicono niente. Stanno fermi come se fossero l'esercito di terracotta, no? Stanno lì,
0: okay.
1: E sono apparentemente vivi, nel senso, hanno gli occhi aperti, respirano, però non, però sono tutti grigi, sono parecchio morti in realtà, si vede, però stanno lì fermi. Infatti le infermiere si pigliano malissimo, vanno lì cercando di capire, gli mettono insomma, un po' bizzarro, ma, e fatto sta che non fanno un tempo a fare niente, che questi riscompaiono. viene mandata a investigare una squadra per cercare di capire che sta succedendo, e si scopre un buco nel pavimento, un cratere gigantesco, profondissimo, che chissà dove porta. E da lì si apre un mondo, letteralmente. Ci sono varie vicissitudini che mischiano anche qua, in perfetto stile asiatico, la fantascienza, ma anche con degli elementi della mitologia cinese e della religione del confucianesimo. Insomma, si mischiano molti elementi. Molto bella da un punto di vista visivo, secondo me, del cinesi. Devo dire, le ultime cose che stanno facendo, secondo me, quasi tutte sono pazzesche. C'è un fracco di soldi che ci investono. E molto, molto elegante come estetica. L'ho trovata un tantino noiosa. Ci ho provato due puntate, sono un po' morta, ma gli darò una seconda possibilità.
0: Vabbè, magari poi esplode.
1: Ci sta. Insomma, poi devo dire che molte di queste cose hanno anche dei ritmi un po' diversi da quelli americanoni a cui siamo abituati. Quindi, insomma, ti ci va un attimo per ambientarti. Si trova in alcuni... dovete un po' trigare per trovare queste cose che vi ho detto. Cioè, alcune no, alcune sono prodotti anche internazionali, che quindi trovate. Altri sono ritrovate più soltanto su siti di streaming che ci sono e si trovano...
0: non quelli classici, però.
1: Non quelli classici, okay. Destinati più al mercato asiatico.
0: Ma e come li trovi, scusa? Punto JP?
1: Ma uno, ad esempio, è bilibili.com.
0: No, mai stato.
1: Ce ne sono tanti altri, CornClick, ce ne sono un po'. Okay. Che non so, non voglio manco fare troppa pubblicità, magari sono tipo la mafia russa, non lo so. Tanto non è che gli altri sono meglio, però effettivamente è un buon modo di vederli, anche perché altrimenti è un po' difficile beccare queste robe. Dovete un po' trigare, però almeno imparate a usare un motore di ricerca,
0: tra l'altro, perché non è così banale.
1: Buttatevi e cercateli. Comunque, se partite dai titoli, insomma, più o meno ce la fate.
0: Ma sì, in modalità anonima, mi raccomando.
1: Magari. Questo per quanto riguardava le immagini in movimento, come dire. Non so se tu hai altre
0: allora,
1: film,
0: purtroppo,
1: serie.
0: No, perché serie sto guardando pochissimo. Torno a casa sempre molto stanco, quindi ho bisogno di roba molto leggera. Non riesco a... Film, no, potremmo parlare dell'Odissea. Sono andato a vederlo.
1: Sono andato a vederlo. E che ti è sembrato?
0: Che mi è sembrato? Beh, allora, innanzitutto è un qualcosa che va al di là dello schermo, no? Perché se ne parla ovunque. Ho letto mille recensioni, critiche, non critiche.
1: Sono curiosa.
0: Di per sé è un bel film. Cioè, no, comunque non è che fa dei film brutti e dice palle. Bello, bel film, attori oggettivamente bravissimi,
1: certo.
0: Per cui comunque è figo.
1: Regge.
0: Film. Regge. Poi alcune critiche, soprattutto non so se avete letto quella di quella grecista, mi pare sia americana, che è una traduttrice ufficiale in America, insomma, dell'Odissea, che ha fatto un po' di appunti che tutto sommato però ho condiviso, cioè le figure femminili non sono state sviluppate particolarmente bene, nel senso che appunto Penelope è ridotta a una donna che aspetta il proprio marito, ecco,
1: che è proprio c'era la banalizzazione
0: ben di più. C'era ben di più, però altre cose l'ho apprezzate, insomma, alla fine è un film che ci sta, alla fine Nolan
1: vabbè, almeno ci ha provato, poi
0: sì,
1: insomma.
0: È la sua visione, non è totalizzante, non è il top, ma va bene,
1: ci può stare. D'altronde abbiamo esordito dicendo che sono i consigli dell'estate, quindi ma che volete. Invece arriviamo ai libri, facciamo un po' la cultura.
0: Vabbè, invece io i libri ho letto un botto,
1: per Dio.
0: Ho visto poco, ma ho letto un botto.
1: Io invece più o meno, nel senso che ve lo confesso, sto leggendo Dottor Zhivago.
0: Vabbè,
1: è successo.
0: Che problema c'è?
1: Però non è di fantascienza, però ci metterò milioni di anni a leggerlo, è lunghissimo. Molto bello, madonna com'era bello. Va bene, ma a parte questo, poi come mio solito in contemporanea sto leggendo altri 7 libri insieme. E quindi vi cito Chana Mieville, il solito...
0: Io sono monotematico.
1: Ma io non scherzo per niente. Sì, devo dire che sono ciclica, ci ritorno.
0: Sì, anch'io.
1: Provo ogni tanto a staccarmi, ma poi ci...
0: C'è verso.
1: Chanamiaville, sono usciti due libri, uno l'anno scorso e uno quest'anno, ma in realtà erano suoi storici libri.
0: Sì, sì, cioè pubblicati, wow, ma...
1: Non erano, è che solo che li abbiamo tradotti adesso. Uno è Tre momenti di un'esplosione, uscito in Italia adesso, ma è un libro del 2015 e sono dei racconti. E, tra l'altro, non si trova nei pub, non si trova nei circuiti delle Shadow Library, su Nas Archive, io l'ho cercato ovunque, non si trova, quindi appello accorato, mettetecelo se ce l'avete, popolate l'internet libero condividendolo. E, allora, vi leggo velocemente il retrocopertina, dice, dell'edizione italiana ovviamente, dice: l'esplosione non è un evento, è uno stato mentale. Benvenuti nell'istante in cui tutto cambia. In questa folgorante raccolta di 28 racconti, la quotidianità viene smembrata, ricomposta e trasformata in qualcosa di magnificamente mostruoso. Dai ricami dell'universo impressi nell'articolazione di un cadavere a colossali iceberg che solcano i cieli di Londra, dalle piattaforme petrolifere che riaffiorano sulla terraferma, a un'apocalisse che si manifesta attraverso un mazzo di carte. Mieville ci conduce in un labirinto di orrore ecologico, noir metafisico e folklore urbano, in cui ogni storia è un frammento di un mondo che sta per esplodere o che l'ha appena fatto. Devo dire, ottimo retrocopertina, lo comprerei subito. E quindi niente, bei racconti, devo dire, di un Chanamiaville secondo me ancora abbastanza illuminato, quello del 2015. E non l'ho ancora letto, ho letto solo il primo racconto, che è quello degli iceberg, bellissimo, che non vi posso raccontare perché sennò ve lo rovino, ma è veramente bello bello. E invece sto leggendo, però mi ci sono veramente approcciata adesso, quindi ve lo cito soltanto così e non ve lo posso raccontare, sempre di Chanamiaville, Rile Sea, un oceano di rotaie, il sottotitolo, che è invece del 2012, quindi ancora precedente, ma uscito in Italia nel 2025. Ed è la storia di questo ragazzino che si ritrova imbarcato, per niente consenziente, malvolentieri, su una baleniera, che però è una baleniera caccia talpe. È palesemente un omaggio a Moby Dick.
0: Che figata.
1: Brutalmente. E questa, in realtà la cosa buffa appunto è che al posto di cacciare le balene si cacciano queste gigantesche talpe. E la capitana di questa nave è infissa in maniera ossessiva con riuscire a catturare la famosa talpa bianca.
0: Albina.
1: E quindi è così. Ma l'altra cosa particolare, questo veramente stile Chanamiaville, assolutamente wild, letteratura wild, il fatto che la terra non c'è di fatto, perché è completamente ricoperta da rotaie che stanno a vari livelli, una sull'altra, ammassate, intorcinate tutte, quindi tu ti muovi su questa nave, in realtà è un treno, cioè...
0: Okay.
1: È stranissimo.
0: È strano, infatti mi è venuto voglia di leggerlo.
1: È difficilissimo anche solo raccontarlo, perché anche come la spiega lui ti ci devi un po' entrare. Però sì, praticamente, cioè, di fatto ci sono solo dei piccoli intestizi tra una rotaia e l'altra, e quelli sono come se fossero dei buchi tra la terra, cioè dove tu puoi entrare nell'acqua, ma non c'è l'acqua, c'è la terra, e da lì ogni tanto salgono in superficie le talpe. Quindi molto assurdo, in un mondo molto complesso dove lui si è immaginato vari strati, vari livelli, le creature minacciose arrivano dall'alto e dal basso, in questa maniera un po' strana. Molto bello, è come altri libri di Chanamiaville, una favola per ragazzi adulti, così dice lui, insomma ha anche un modo di narrare un po' da adolescenti anche, però è molto bello.
0: E allora, similare, c'è sempre manga, di cui c'è anche l'anime, già lo trovate molto facilmente, Drifting Dragons, che è la storia di, in questo mondo inventato, in cui i nostri protagonisti sono sopra una cacciadraghi, che è un nuvolante, qui i draghi volano, però non sono fatti come i draghi classici, né i nostri orientali né quelli occidentali, il contrario, né i nostri occidentali né
1: gli altri,
0: esatto. Ma sono delle forme strane, inventate, possono essere di mille fogge, quindi sono degli animali strani, che non esistono. E è tutta la storia di loro che vivono sopra questo nuvolante e che vivono cacciandolo, però con un rapporto molto stretto con la natura, nel senso che vivi per cacciare, non sprechi niente, qualsiasi cosa che quando lo catturi devi riuscire a parte a farlo soffrire il meno possibile, ma poi a conservarlo bene, subito lo devi tagliare, prendere, perché poi va a male le cose, perché devi vendere tutto vendi.
1: Anche le salpe, vedi?
0: Esatto, qualsiasi cosa vale e serve a loro per sopravvivere, anche solo per mangiare. E la cosa, c'è la nota anche divertente, che appunto loro mangiano anche, quindi c'è tutta la spiegazione delle ricette che fanno con anche poi tra capitolo e capitolo ci sono sempre delle pagine di intermezzo dove ti fa proprio la ricetta.
1: Se tu casomai ci avessi sotto mano
0: un drago. Lì c'hai anche le quantità, come cuocerlo,
1: certo. Cioè tutto. No, perché poi nessuno te le dice queste cose, no?
0: Esatto. Però carino, scritto bene, disegni molto belli, quindi consigliato, e si lega un po' a questo
1: bello
0: mondo di rotaie.
1: Io poi più o meno questo, e l'altra cosa, l'esperimento che sto provando a fare è di rileggere, tanto per tornare ai miei classici, rileggere Gibson, le edizioni contemporanee di Gibson, perché se vi ricordate abbiamo detto tempo fa ma sono riusciti, cioè per Mondadori sono uscite le nuove edizioni, tant'è che addirittura hanno fatto raggruppato nel 2017 la trilogia dello Sprawl, che sostanzialmente sono Neuromante, Giù nel cyberspazio e Mona Lisa Cyberpunk, l'hanno messa, non era mai uscita in Italia insieme, l'hanno messa in un unico libro, e io ho pensato vabbè dai, magari con l'occasione hanno rivisto le traduzioni, perché francamente io devo dire avevo voglia di rileggermi un po' i classici del cyberpunk, quindi mi sono ovviamente buttata su Gibson, avevo a casa l'edizione cartacea di Giù nel cyberspazio, che è un'edizione piuttosto vecchia, ora non mi ricordo precisamente l'anno, ma poteva essere intorno a fine 90 inizio 2000, non mi ricordo di preciso, e mentre lo leggevo dicevo madonna che traduzione terrificante, perché comunque c'era
0: 86,
1: vedi, io poi non so l'edizione che c'ho io, forse dopo, ma insomma, e comunque veramente, cioè, la traduzione non si poteva leggere, perché tra l'altro c'era sta fisima in italiano, di tradurre tutto in italiano, sembravano francesi.
0: Certo.
1: Cioè, è bellissimo il cyberpunk perché c'è un sacco di termini veloci, tecnici, cioè avevano in quegli anni la fisima, anche perché era una roba nuova il cyberpunk, quindi di tradurre tutto. Quindi veramente a noi ci risuona come qualcosa di ridicolo più spesso, insomma. Quindi mentre lo leggevo ho detto vabbè senti, ma facciamo il confronto. Prima ho fatto proprio una roba da nerd, lo ammetto.
0: No, vabbè, giusto.
1: Sono andata a cercarmi, a spulciarmi, mi sono scaricata l'EPUB di adesso, quindi del 2017 della Mondadori, e sono proprio andata a vedere che avevano cambiato. La traduzione è la stessa, cioè nel senso l'autore è lo stesso. Tra l'altro non lo citano manco, cioè questa roba io la trovo incredibile. Non c'è, nella copertina non c'è, e vabbè.
0: Ma davvero?
1: No, non c'è, zero. Poi io ho l'edizione pub, non so se quella cartacea si sono degnati, spero di sì. Però nella versione che ho io digitale non c'è proprio traccia della traduzione, ma è palesemente la stessa, perché se la confronti è proprio uguale. Salvo aver corretto alcune robe che proprio si vede che qualcuno gli aveva fatto notare che proprio questa non lo potevi mettere. Quindi per esempio la parola negra è stata corretta in nera. La parola cyberspazio, che prima era ciberspazio con la I, è stata ritradotta con cyberspazio, fine, cioè tutto il resto, tipo tutta una serie di anche di giochi di parole molto belli che c'erano dentro. Uno dei protagonisti di Giù nel cyberspazio si chiama Count Zero, il nickname suo, no? Quindi evidente, Count però scritto come Conte, quindi cioè è un chiaro riferimento e Butad. Ecco, in italiano viene tradotto il Conte Zero, che diceva però così, ma l'hai veramente ridicolizzato e non hai perso tutto. E questo non è stato cambiato, cioè un sacco di roba, anche di termini, il cowboy, tutta una serie di cose abbastanza ridicole, purtroppo sono completamente rimaste le stesse. Quindi purtroppo niente di nuovo sotto il sole, edizioni veramente raffazzonate, con tutti i soldi che c'ha la Mondadori, due soldi da spendere per una traduzione buona, maledetti loro, se la dovrebbero... dovrebbero farcela, edizione assolutamente poco curata e quindi...
0: Ma di Neuromante basta è uscito?
1: No, questo che vi avevo detto io era Giù nel Cyberspazio, ma questa è proprio tutta la trilogia, Neuromante, Giù nel Cyberspazio e Mona Lisa Cyberpunk. Tutte e tre messe, si chiama Trilogia dello Sprawl, uscito nel 2017 per appunto...
0: Sì, ma c'è cioè una nuova edizione ora è uscita?
1: Nel 2017,
0: sì, quella... Sì. Con in copertina
1: sì quel tipico okay.
0: Pensavo
1: tipica
0: ne fosse
1: faccia.
0: Uscita una nuova che mi ero perso e volevo
1: magari no. Anzi, se la Mondadori ci degnasse,
0: ha ristampato Neuromante ma 2 anni fa però
1: quello l'ho visto. Sì, quello non ma sì, hanno fatto varie ristampe dei singoli romanzi, devo dire non quelli non l'ho controllati, io ho controllato questa, vi posso dire che purtroppo i risultati sono deludenti. Bene, ora che vi ho dato queste opinioni non richieste...
0: Allora, io invece ti direi quello che ho letto io. Ti direi quello che ho letto io e partirei da un qualcosa che in realtà normalmente non mi appartiene. Cioè la fantascienza un po' horror. Non la leggo spesso.
1: Vedi.
0: O comunque in generale ciò che è un po'... cioè horror... sì, diciamo l'horror... insomma, ho letto questo libro, libricino... perché è veramente piccolino, il titolo è L'occhio di Belle, è di John Coyne, uno scritto degli anni 80, 1981, che era uscito con Urania, avevo trovato questo Urania buttato nel macero, l'ho preso, ho detto, secondo me questo è bello, l'ho letto e mi è piaciuto.
1: E c'avevi ragione.
0: Ambientato in una cittadina vicino Washington, negli anni, direi, negli anni, non è specificato, sì, direi comunque negli anni 80, quindi
1: contemporaneo
0: quando l'ha scritto più o meno. Questa città viene costruita, praticamente questa nuova cittadina, è popolata da tutti coloro che lavorano all'interno degli uffici di Washington nelle varie loro diramazioni, quindi da normali contabili a astronomi a anche gente che lavora per la CIA, no? Insomma, un po' di tutto. Praticamente c'era questo grande, antica piantagione, insomma, dove si coltivava. A un certo punto però ormai coltivare non è più remunerativo se non coltivi a livello intensivo, per cui insomma per campare il proprietario, insomma l'ultimo contadino rimasto, vende tutto ai grandi lobbisti che ci costruiscono questi grandi villette a schiera.
1: E così è.
0: Ci viveva all'interno di questa proprietà, appunto, l'ultimo contadino con la sua moglie e con la figlia, che è nata, questa figlia è nata, gli dicono, è autistica fondamentalmente. Fondamentalmente questa figliola è nel suo mondo, non interagisce con la gente, scappa, la trovi, a un certo punto te entri in casa tua, tranquillo, entri in casa, apri il tuo armadio dove c'hai i tuoi vestiti e ci trovi lei dentro.
1: Ah, beh.
0: Così, cioè, è proprio...
1: di fuori. È come il gatto.
0: Sì, è un gatto, esatto, è un gatto. E nulla, e quindi poi questa invece città, appunto, dove ci sono famiglie e tutto, però tutte legate appunto al Washington. Iniziano ad esserci delle strani avvenimenti. Non solo delle morti particolari, morti strane in cui praticamente ti esplode quasi il cervello, ti si liquefà, roba strana, non si capisce. Quindi allora la polizia entra nel mezzo per cercare di indagare, che comincia a cercare, a trovare, ma non riesce veramente a spiegarselo. La storia è tutta raccontata principalmente dal punto di vista di una ricercatrice di psicologia, di neurologia, fa gli esperimenti con i topi, le scimmie, sul cervello, quindi è psicologia, ma...
1: neuropsichiatria.
0: Neuropsichiatria, esatto. Lei e questo invece giornalista del Post, che è lì perché sta seguendo questo poliziotto perché ha le prime armi, perché vuole provare a fare un articolo in cui racconta come avviene
1: un'indagine,
0: esatto, e quindi si trova all'interno di questa situazione incredibile. E fondamentalmente, non voglio spoilerare eccessivamente, visto che siamo già stati rimbrottati per...
1: abbiamo l'ansia ormai.
0: Esatto. Quindi ci sono questi... Lei, questa bambina sicuramente è collegata in qualche modo, anzi viene ben presto anche un po'... Non ci crede la polizia, però da alcuni cominciano a pensare sia lei l'assassina. Però non è tutto così chiaro. C'è anche uno dei protagonisti che è il marito tremendo di una donna a cui a un certo punto loro sono a cena, tornano su e trovano la figlia che gli si è sciolto il cervello, la figlia neonata.
1: E com'è?
0: Malissimo. Era l'unica cosa che teneva questa donna con questo marito pessimo. Questo marito pessimo però, insomma, di nascosto lui sotto casa c'ha tutti questi strani computer, sta facendo degli esperimenti su dei laser o comunque su delle onde. Allora forse è lui? Non si sa, non si capisce. Nel mentre è chiaro che questo è un posto talmente antico, che in cima a questa collina c'è una tomba. È una tomba addirittura con dei segni celtici sopra. E si capisce essere qualcosa di importante a livello astronomico, fin dall'antichità. Quindi allora forse c'è qualcosa legato alle stelle che in qualche modo... Perché non solo ci sono queste morti, ma le donne... Piano piano, in un cerchio che si allarga di più, tutte le donne che abitano in quella cominciano ad avere degli orgasmi irrefrenabili, così all'improvviso, che sono talmente forti che in realtà è dolore, è una roba tremenda, né? Queste donne stanno malissimo. E quindi c'è anche da capire che cos'è
1: che
0: questa roba,
1: succedendo?
0: Perché, quindi allora tu lettore... che dici, vabbè, ma allora forse il maschilismo, allora lui, allora non si sa. È tutta una roba strana. Non vi sto a spoilerare, però in realtà la storia è molto più complicata di quello che sembra. Il risvolto finale è ganzo, è divertente. E fino all'ultimo non si capisce bene cosa stia succedendo.
1: Cioè, rimani col dubbio?
0: No, alla fine si sa. Alla fine si capisce perfettamente come è andata e cos'è stato.
1: Però
0: tu, lettore, scopri via via, insieme a questo giornalista, a questa neuropsichiatra, passo passo scopri un pezzettino in più e anche sbagli strada insieme a loro.
1: Certo.
0: Quindi divertente.
1: Bello.
0: Mi ha divertito. È un libricino veramente di 150 pagine.
1: Vabbè, però carino.
0: Easy. Però consigliato, L'occhio di Bell è la traduzione in italiano, se no si chiama The Searing, che è tipo bruciare.
1: Ok.
0: La traduzione è tipo bruciare. Molto figo, consigliato.
1: Interessante.
0: Poi
1: anche te ritorni dai tuoi classici.
0: Io devo tornare assolutamente dai miei classici, devo tornare dall'Ursula Le Guin, perché è uscito da quest'anno, non tanti mesi, il secondo volume di una trilogia. Non è una fantascienza, è più fantasy, diciamo, però è come sempre un qualcosa che sta un po' a cavallo, comunque non è neanche fantasy classico, è qualcos'altro. L'Ursula Le Guin, forse vi avevo raccontato già del primo, che si chiamava The Gift, i doni, dove fondamentalmente questo mondo in cui c'è questa montagna altissima, in cima a questi monti, nelle alte lande, ci sono, diciamo, dei villaggi dove abita questa gente che ha dei doni. Non tutti ce l'hanno, però cioè, alcuni hanno dei doni, cioè dei superpoteri. Questi superpoteri chiaramente creano una sorta di casta, per cui i clan che hanno i superpoteri più forti riescono a spadroneggiare e a andare. Questi superpoteri possono essere dal controllo degli animali al ti guardo e ti rigiro come se fossi un cavatappi. O appunto i nostri protagonisti che ti sciolgono dentro. Io ti guardo e ti faccio sciogliere al passino.
1: Interessante.
0: Tremendo. Loro, i nostri protagonisti di questi clan, stanno nelle alte lande, ma nel mezzo, più in alto di loro ci sono altri clan ancora più cattivi, ancora più potenti. Ogni tanto scendono e razziano tutto.
1: Vabbè.
0: La storia appunto è di questo clan e del nostro protagonista, che ben presto, all'interno della sua crescita, il figlio del capo clan, quindi deve riuscire ad ereditare il dono, questo dono per difendere il proprio clan dagli arrivi di quegli altri, per far vivere in pace. E nulla, a un certo punto però quando gli si manifesta praticamente essicca un'intera, no, un'intera collina.
1: Oh no.
0: E allora, non potendolo, e essendo già successo in passato nella loro stirpe questo dono, cioè, wild,
1: un po' eccessivo,
0: allora lui da quel momento deve vivere bendato per non rischiare di ammazzare la gente.
1: Ma infatti,
0: però comunque sei un deterrente, niente male, lo stesso, perché vuol dire che c'è uno che se si rileva la benda fa il delirio.
1: Certo.
0: Il romanzo gira tutto intorno a questa questione qua, però in realtà poi è molto intimista, è molto legato ai legami familiari, a ciò che la società si aspetta da te, no? Chiaramente. Alle scelte che fai per stare dentro la società.
1: Quindi il punto di vista è di questo personaggio.
0: Sì, è del cieco. Il punto di vista è del cieco. È uscito il secondo volume, invece, che si chiama The Voice, che c'entra, è il collegato, ma non li puoi tranquillamente leggere separati, perché questo secondo romanzo, che si chiama The Voice, la protagonista invece è una ragazza, è ambientato nelle basse lande, cioè nella grande pianure, dove invece vive la gente che non ha poteri, non ci sono questi doni, gift. E è la storia di questa ragazza che vive, anzi bambina all'inizio, che vive in questa città che purtroppo è era una repubblica, diciamo, marinara, libera, dedita al commercio e soprattutto famosa per la sua grande biblioteca, quindi dedita alla conoscenza. Anzi, era fondamentale, ma non solo, c'erano anche antichi riti legati a quel posto dove c'era un oracolo e una fontana. La religione si è diffusa, è animista, per cui ogni cosa ha un'anima che ti può benedire, quindi è bene sempre ringraziare tutto e tutti.
1: Ma già che sì, ma infatti.
0: Bello. Però fin dall'inizio iniziamo già il romanzo che purtroppo questa bellissima città a un certo punto viene invasa da una tribù, anzi da un grande regno del deserto che invece venera un altro dio.
1: Uh-huh.
0: Questo dio è il dio del diciamo il sole, il fuoco, il bruciare, la luce contro le tenebre. E bandisce ogni forma di scrittura, perché è l'oscurità che porta alla scrittura, è blasfemia. E quindi invadono questa città e la radono più o meno al suolo e la conquistano e bruciano tutti i libri che trovano, e chiunque venga trovato con un libro in mano viene o sepolto sulla spiaggia o la testa fuori, così poi l'alta marea lo nega, insomma... Delle atrocità tremende.
1: Bei modi.
0: La nostra protagonista vive vive dentro la casa del, diciamo, era il capo spirituale di questa città, che chiaramente quando viene assediata e presa viene torturato e chiuso per anni dentro le carceri e poi viene rilasciato storpio.
1: Certo.
0: Torna a casa, non sono riusciti a tirargli fuori niente. E la nostra protagonista fondamentalmente una sera, ricordandosi di quello che la sua madre purtroppo è morta all'interno proprio di questa invasione, gli aveva insegnato un modo strano di muovere le mani e di dire delle parole, per cui le riesce ad aprire un muro all'interno della casa e dentro ci trova una piccola biblioteca. Si è salvata.
1: Oh no. Cioè, bene,
0: lei si rifugia lì, comincia, però non sa leggere, non sa scrivere, perché è stato tutto bandito, per cui la cultura è super bandita, anzi anche le donne devono stare molto attente, quindi lei va vestita da bambino, si veste da maschio quando va a fare la spesa al mercato, perché può rischiare di essere, insomma, presa. E...

0: ribaltare la situazione, però in un modo intelligente, non andiamo con le tre spade che abbiamo, e questi sono super armati, sei un deficiente, devi trovare un modo più intelligente per...
1: Senza manco avere dei superpoteri.
0: E tra l'altro, esatto. Quindi sì, c'è un pochino di magia qui, ma è labile. E uno, però insomma, uno dei protagonisti poi all'interno, insieme a lei, di questo racconto è invece il protagonista del primo libro.
1: Ah,
0: che
1: vedi.
0: Che dopo, alla fine... Del primo va giù nelle basse lande e lo ritroviamo che lui giunge lì perché fa il cantore. Quindi è apprezzato, insomma non è avversato da questo popolo del deserto, perché lui le racconta le storie, non le scrive.
1: Certo.
0: Quindi raccontandole va bene.
1: Ah, è proprio la parola scritta.
0: È la parola scritta il problema. Il problema più grosso. Quindi molto bello, molto
1: affascinante,
0: una storia appunto di resistenza in un clima di occupazione, e secondo me ci sta, mi è piaciuto di più del primo peraltro, direi. Quindi lo consiglio, Ursula Le Guin, The Voice si intitola appunto. E concludiamo invece delle mie letture con la trilogia di Evangelisti della serie. Io solo sto leggendo Antracite, il secondo volume. Ora non mi ricordo come si chiama il primo, mi sfugge.
1: Anche a me mi sfugge, ma sempre di Ciclo di Pantera, no?
0: Sì, è il Ciclo di Pantera, esatto. Il protagonista è questo messicano con origini africane, che è un cowboy, però è anche uno stregone. Uno stregone voodoo, uno stregone legato a quella cultura lì, che viene dall'Africa, quindi gli spiriti che ti possono dare forza, insomma, molto interessante. Vediamo se mi dice come
1: stavo
0: si chiama.
1: Stavo cercando anch'io.
0: Ecco, guarda anche te, come si chiama. Molto bellino, perché? Perché, come sempre, Evangelisti ti racconta, sì, certo, il nostro protagonista, rude e ganzo perché è un mezzo stregone, ma è quello che c'è intorno che è divertente, che è interessante. Per esempio, per farvi un'idea, in questo secondo volume il nostro protagonista Pantera si interfaccia con i minatori. C'è in atto questo grande sciopero di minatori e lui viene assoldato per cercare di scovare le spie dei padroni che hanno in qualche modo sono riusciti a far finire questo sciopero. Però la cosa bella che ti racconta è questa, che perché la rivoluzione non è mai avvenuta veramente, no? Anche in quei posti come l'America, dove il proletariato, porca miseria, se era presente. Ci racconta bene che effettivamente poi comunque il capitalismo comincia a metterti uno contro l'altro, nel senso che crea dei substrati. Per cui sì, i minatori gallesi e inglesi che vanno a fare minatori in America sono sfruttati, ma a loro volta... sfruttano come manovali, sottopagandoli, gli irlandesi, minatori, anzi minatori inglesi e anche i tedeschi ci sono. La cosa ganza è perché i tedeschi, che invece erano negli anni della fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, dei gran compagni pronti a Rosa Luxemburg e
1: certo,
0: tutti i movimenti
1: spartachisti,
0: tutti i movimenti operai tedeschi fondamentali, che lì di proletariato ne avrebbero un ben donde. Ma perché gli irlandesi non gli vanno dietro? Perché le disuguaglianze sociali e la estrema povertà continuano ad esserci, e quindi l'estrema povertà ti impedisce poi di pensare a un'idea di collettiva, ma pensi a sbarcare il lunario fondamentalmente. E allora c'è questa interessante dicotomia tra minatori inglesi, alla fine della rivoluzione non l'hanno mai voluto fare,
1: ma sì,
0: sti tedeschi che invece sì, loro sono pronti, c'è Marx nei loro saloon, però non riescono a collegarsi al resto del proletariato, e quindi, anzi, alla fine finiscono per disprezzare questi irlandesi e pensano solo a ubriacarsi. E gli irlandesi che a loro volta invece sono abituati invece a resistere, perché comunque è la grande immigrazione irlandese,
1: che l'hanno sempre prese,
0: cioè erano là e erano sotto il dominio dei padroni inglesi, arrivano lì e di nuovo i padroni sono inglesi e americani, e gli americani poi sono...
1: E ti dicono niente di nuovo sotto il sole.
0: Niente di nuovo sotto il sole, esatto.
1: Se ricordo bene, perché l'ho letto l'ho letto veramente annissimi fa, quindi ho dei ricordi un po' vaghi, anche se mi ricordo che era molto bello. C'erano anche degli elementi fantastici legati al fantastico
0: irlandese, celtico.
1: Sì. C'erano

0: Tipo folletti, cose,
1: Sì.
0: spiriti.
1: Perché? Perché appunto anche lì c'è la religione, no, di mezzo. Sono tutti cattolici in qualche modo, anche protestanti, però insomma fondamentalmente è il cattolicesimo ancora preponderante. Però gli irlandesi in realtà hanno un cattolicesimo diverso,
0: Pagano, in
1: è
0: realtà.
1: legato al paganesimo. Appunto sulle croci c'è il vischio, sopra le croci ogni tanto bruciano dei topi in questi feticci. E anche questo chiaramente è sintomo di diffidenza, aiuta anche no, a cementare all'interno della minoranza, che poi minoranza non sono, sono la maggioranza, però
0: Certo.
1: sono quelli in fondo alla catena. No, in fondo forse ci sono, perché poi ci sono anche gli slavi, e gli italiani pochi, ne parla poco
0: Ancora no,
1: l'italiano.
0: dopo, negli altri.
1: Dopo, anche i cinesi pochi arriveranno dopo, gli slavi invece ce ne sono diversi, loro invece se ne fottono,
0: Ma sì.
1: non gliene frega niente di nulla, basta sopravvivere.
0: Fanno soldi.
1: Però
0: Però gli altri due del ciclo, guardato nel frattempo, il ciclo di Pantera, chiamato così, è Metallo Urlante del 98, Black Flag del 2002 e poi c'è Antracite del 2003. Tra l'altro, Metallo Urlante e Black Flag bellissimi, che mi sento di
1: sì, scusa, è il terzo
0: consigliarvi.
1: volume, non il secondo, ho detto secondo prima.
0: Perché poi in realtà è stato forse anche, è stato ripubblicato Antracite, cioè no, scusami, non è che è stato ripubblicato, ma viene compreso anche in questa trilogia americana che raggruppa quei libri. A un certo punto Evangelista è andato in fissa con la storia sindacale del movimento operaio
1: Sì, è
0: sindacale
1: vero.
0: nordamericano, e quindi c'è in quella trilogia c'è Antracite, Noi saremo tutto, dove invece sì che ci
1: Sì,
0: sono gli
1: esatto.
0: italiani, e One Big Union, che invece confesso non ho mai letto, e sì, quindi Antracite viene compresa in tutti e due i cicli, insomma, perché effettivamente c'è Pantera e quindi rientra nel ciclo di Pantera, però
1: Però
0: parla di.
1: un'altra, secondo me, un'altra cosa interessante è questa, no? Che noi pensiamo alla rivoluzione industriale, al benessere in qualche modo che ha portato, ma che in realtà no, sappiamo bene aver nascosto una tremenda sfruttamento, ma anche tremendo inquinamento, inquinamento anche dei corpi delle persone, portandoli alla morte, e la gente era incastrata, non, cioè, nel senso, chi te lo fa fare di sputare nero? E andare tutto a vivere. Poi il racconto di queste miniere, che sono delle seconde città sottoterra, con una loro poi logica diversa da quella che è fuori. Chi te lo fa fare andare lì? No? Vai da un'altra parte, no? No, non è così semplice. Perché il capitalismo comunque ti fagocita, e in questo momento storico qua, in particolar modo, non avevi
0: Certo.
1: modo di riscattarti in nessun modo. Rimanevi lì e ci morivi e speravi di campare il più a lungo possibile.
0: E grazie se succedeva, sì.
1: Esatto, molto figo.
0: Devo dire, Evangelisti ci manca un bel
1: Eh sì.
0: po', soprattutto le devo dire le cose più vecchie, a me mi piacevano
1: Sì,
0: tantissimo, poi
1: sono
0: tutto il
1: d'accordo.
0: ciclo di Aymerich,
1: Sì. Anche
0: incredibile, che per me rimane imbattuto, sì.
1: secondo me.
0: E sì.
1: Tortuga forse un po' più debole.
0: Quello non mi ha
1: Quello
0: letto.
1: un pochino più debole,
0: No, le
1: forse.
0: parti sui pirati non le ho proprio lette, ma cioè devo dire che in quelle ultime fasi mi sono un po' disamorata, ammetto. Però invece sia il ciclo di Pantera mi è piaciuto tantissimo, e anche di Aymerich, sì, bellissimi. Trilogia americana anche qua, cose belle, anche se l'ho trovato un po' didascalico a volte, quindi un po' mi
1: Sì,
0: ha un
1: non è il
0: po'.
1: mio genere,
0: Sì.
1: non è proprio il mio genere, però interessante, quindi
0: Sì.
1: mi sta piacendo lo
0: Nel
1: stesso.
0: mondo comunque ce n'è bisogno, quindi va bene
1: Infatti,
0: così.
1: infatti, infatti. Allora,
0: Assolutamente.
1: voglio concludere la puntata invece con un manga coreano che è divertente perché si chiama The Omniscient Reader.
0: Ho visto che c'è anche il film, tra
1: Ah sì?
0: l'altro. Oh, ma non ho visto, eh.
1: Ah, no,
0: Solo ho
1: io
0: visto
1: neanch'io l'ho
0: passare.
1: visto. Ah, Ganzo, andrò a vederlo. Vabbè, il plot è molto divertente perché c'è questo protagonista che vive nella società pazza coreana, quindi fondamentalmente sempre in giacca e cravatta e sui treni da casa lavoro, lavoro a casa.
0: Sì, ma poi ci sono gli zombie.
1: Aspetta, no, perché cosa fa lui? Qual è la sua unica passione? L'unica cosa che gli dice. Lui legge novel online. Bene. E legge in particolar modo questa novel che dura da tantissimi anni, c'ha pochissimissimi lettori, anzi forse lui è l'unico che la
0: No,
1: legge fino in
0: che
1: fondo.
0: sfiga.
1: Una volta che l'ha finito e legge l'ultimo capitolo, felicissimo però comunque di aver potuto leggere e vivere questa esperienza, l'autore o l'autrice, non si sa, gli manda una mail.
0: Ah.
1: E gli dice, guarda,
0: sei l'unico,
1: era... ti mando un regalo.
0: Dai.
1: Ti mando il romanzo intero, te lo regalo, perché poi comunque ora lo pubblicherò, e comunque, insomma, ti servirà, vedrai che ti servirà.
0: Beh.
1: E lui è molto contento.
0: Giustamente.
1: Nel mentre è molto contento di questa cosa, accade qualcosa. Il mondo si trasforma, compaiono questi esserini mostruosi che gli dicono, ma ciao, bene, ora comincia il grande gioco.
0: Ma...
1: voi dovrete sopravvivere o mette delle strane regole. Insomma, viene fuori velocemente che ciò che raccontava questo romanzo è diventato realtà.
0: Ecco.
1: E lui è l'unico a sapere come vanno le cose.
0: No, e anche come va a finire.
1: Perché ha letto il romanzo. Ora, chiaramente, tu stai vivendo un mondo a tutto tondo. Non un romanzo è come se fosse in qualche modo una
0: sì, telecamera, sì.
1: Invece c'è, cioè, il mondo e gira. Quindi lui deve riuscire ad usare le sue conoscenze per sopravvivere in questo mondo. Solo lui sa già anche quello che succederà. E viene fuori fondamentalmente gli alieni, questi non alieni, si parla di questi esseri, questi chiamati dei delle stelle, che guardano la televisione, e la Terra è diventato un programma televisivo.
0: Ah, vedi?
1: Questi esserini mostruosi sono una sorta di youtuber,
0: okay,
1: che seguono varie situazioni all'interno di questo mondo, e hanno il potere di far appunto entrare zombie, oppure gli dice, dovete ammazzarvi fra di voi, se ammazzate almeno una persona sopravvivete, se non ammazzate nessuno io vi uccido.
0: Certo.
1: Cosa fate? Tutto così.
0: Anche questo è un grande classico.
1: Un grande classico, però, capito, il nostro protagonista, tanto dai, è il primo volume. Il nostro protagonista, avendo letto, fa, sai che io so già cos'è questa cosa qui. C'è un ragazzino che ha delle cicale dentro una cosa, un cestino.
0: Ok.
1: E allora dice, fermi tutti, che ognuno di noi ammazzi una cicala.
0: Oddio.
1: Abbiamo ammazzato un essere vivente, quindi superiamo la prova. Invece di ammazzarci fra di noi, capito?
0: Ah, perché lui sapeva che...
1: Esatto. Quindi lui c'ha questi trick che può essere
0: specista.
1: È furbo. Specista, hai ragione, effettivamente specista. Però quindi interessante, perché appunto è un po' una sorta di cercare di buggare il sistema, no?
0: È certo.
1: E quindi Ganzo, divertente, mi sta piacendo, siamo all'inizio, cioè
0: buffo.
1: Almeno io sto leggendo ora, però buffo. Sì.
0: Pensa a te. Sì, devo dire anche questo è un grande classico, appunto questa cosa del c'è un grande gioco e ci sono i concorrenti che si devono sfidare e questa cosa inizia.
1: Squid Game,
0: esatto.
1: No?
0: Ma ce n'è 2000 e anche giapponesi, tra l'altro, ci hanno, certo, un po' sta fissa.
1: Battle Royale,
0: Battle,
1: no?
0: Royale.
1: Il top, il,
0: cioè,
1: primo.
0: Devo dire che sfiora il sadismo questa cosa,
1: sì,
0: eh.
1: No,
0: c'è una roba che proprio non passa mai di moda.
1: Sì, Sky Violation, bellissimo. Sempre così,
0: visto?
1: La gente si risveglia all'improvviso, non sa come è finito, in questo mondo fatto solo di grandissimi palazzi enormi, cioè grattacieli, legati fra di loro solo da dei ponti.
0: Bello!
1: All'interno di questo mondo, quindi te devi sopravvivere, trovi a giro roba, armi, devi riuscire a scappare da questo mondo raggiungendo questo punto dove ogni tot parte un elicottero. Però, ti devi scontrare con gli altri partecipanti. Che anche loro sono stati qui.
0: Perché sei in competizione.
1: Quindi il primo, chi prima riesce a entrare nel mood è avvantaggiato. Ma non solo, ci sono delle persone con delle maschere. Queste maschere impongono a chi ha questa maschera di uccidere per forza chi incontra. Chi senza maschera lo deve uccidere. E anzi gli dà anche dei poteri in particolar modo. Aumentando i suoi, tipo, quello che giocava a baseball lancia la palla talmente veloce che spacca muri. Ok, quello che faceva il pescatore c'ha questa canna per cui arriva dovunque, tipo, no? Beh, tutto così. Figo, però anche quello figo. Ragazzi, sono belli, anche scritti bene.
0: Sono scritti bene, sono introspettivi, ma poi secondo me c'hanno, vabbè, di fondo questa questione che da un lato sembra che stiano normalizzando la competitività, no? La competizione capitalista.
1: Esatto.
0: In realtà poi quando la approfondisci ti rendi conto che è proprio una storia simile horror, cioè per farti venire a galla quanto fa schifo la competizione e quanto invece sarebbe meglio una cooperazione più anche normale, se vogliamo usare questo termine improprio, la cooperazione tra esseri umani.
1: Esatto, la cooperazione e l'impossibilità di normalizzare la violenza fine a se stessa,
0: sì.
1: perché tutti i protagonisti in tutte queste storie, quando c'è qualcuno che si è calato e ha detto no ragazzi, il mondo ormai è così, che cazzo volete? Mm. Il mondo è così e quindi ora io vi sgozzo, punto.
0: Sì.
1: No, invece, no.
0: E gli altri fanno, no.
1: No, faccia di merda, proprio perché il mondo è così, uniamoci e vediamo di migliorare, insomma.
0: È vero, c'è sempre un po' questa retroscena, infatti... Io non disprezzo. Devo dire appunto, come molti romanzi, storie, racconti che riguardano situazioni distopiche dove l'essere umano è visto come appunto in lotta,
1: certo.
0: Mi angosciano sempre molto, devo dire. Perché comunque dici, vabbè, ma già lo so che sono un mondo di merda, non me lo fa vedere ancora peggio, dove proprio c'è il peggio dell'essere umano. Però in realtà è vero che alla fine della fiera ne esci così.
1: Esorcizza, no? In qualche
0: modo. Esattamente, è come se te ne uscissi con una... rafforzato nella tua idea del ma vedi che in fondo bisogna proprio far diverso.
1: Sì, sì, sono d'accordo. E basta, perché poi in realtà ho letto
0: su 2 ore poi che parliamo e quindi forse la gente si è sparata, ma tanto non ci stanno ascoltando in diretta.
1: Per cui
0: va bene, quindi è venuto il momento di stoppare la nostra registrazione sperando che sia venuta bene, perché altrimenti siamo fregate. E a questo punto vi salutiamo, vi auguriamo un buon agosto, sopravvivete al caldo e noi ci risentiamo finito l'agosto.
1: Sì, a settembre rinizieremo come di consueto.
0: Sì, non vi racconteremo che cosa abbiamo letto l'estate, perché sennò non vale. Cioè, abbiamo appena
1: esatto.
0: Ci siamo già giocato.
1: Esatto, a parte l'estate siamo già.
0: Sì, infatti. Ma poi abbiamo una lunga sfilza di cose. Mi sono già puntata 2 cose che hai detto come eventuali argomenti delle prossime puntate. Quindi guarda.
1: Ma poi avevamo 2 cose che ci eravamo dette ultimamente e non abbiamo sviluppato.
0: No, abbiamo un sacco di cose in canna per voi. Quindi ci sentiamo la prossima stagione di Tannoiser, che comunque tra un mese ne ha.
1: Evviva, evviva, grazie a tutte e tutti per essere stati qui con noi, porta di Tannoiser, buona sudata.
0: Ciao ciao.
2: Ciao, è la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannoiser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
3: As it should always be, the foundlings are the future, this is the way.
4: This is the way. This is the way.
5: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
6: No, io sono tuo padre.
7: È sempre efficiente lanciafiamme.
8: Benvenuto sulla terra!
9: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.
1: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
10: Sei forse un abitante della piana che vorrebbe non respirare benzina?
11: Oppure sei un fenicottero rosa del Parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
10: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
1: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

compliant. Count step compliant. Stove off compliant.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Ponte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
5: Eustachio,
2: Quar,
6: Blackout,
7: Spore.
8: E buonasera, buonasera, eccoci qua finalmente, Ponte Radio, Radio Wombat. Quest'oggi salutiamo tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, quindi oggi, che giorno siamo? Non il 15 giugno, come vedo sul computer, siamo il 31 luglio 2026.
9: 30.
8: Esatto. Ponte Radio, la trasmissione che, come già avete sentito in sigla, connette 7 radio italiane, le ripetiamo, Wombat, che siamo noi, Eustachio, Onda Rossa, Blackout, Neanderthal, Quar e Spore, quindi stiamo trasmettendo su tutte queste radio e di volta in volta, settimana in settimana, ci passiamo la palla. Quest'oggi, come dicevo, siamo da Firenze, da Radio Wombat. E che dire, oggi quindi in questa regia bollente, infatti ci scusiamo se sentite dei rientri strani, ma è un gigantesco ventilatore che ci sta assistendo.
10: Ma niente,
8: cioè esatto.
10: Oltre a fare rumore non è che fa anche fresco.
8: Purtroppo,
9: esatto.
8: Quindi siamo contenti di essere qui oggi, come avete sentito siamo in diverse persone qui in regia, magari facciamo un ciao. Io sono Addu.
10: E Pink, che avrete già sentito milioni di volte al Ponte Radio, però sì, io sono ausiliaria in realtà a sto giro, cioè.
9: Ciao, io sono Nema, niente.
10: Ti vuoi bello autopresentare o ti presentiamo noi? Facciamo un imbarazzo.
9: In effetti sono un po' imbarazzata, hai ragione.
8: Vai.
9: Come mi presento? Ma oggi volevo fare dei discorsi un po' filosofici, però che hanno a che fare con i corpi socializzati come femminili e si tratterà di riflessioni antropologiche, diciamo. Mettiamola così, insomma, una presentazione, ecco. Bellissima.
10: Così sembra che sei passata per caso.
9: Sì, io sono stata ingaggiata mezz'ora fa.
10: Sei modesta.
8: L'abbiamo trovata qui al bar e ora è con noi. No, va bene. Bene, ci piace questa sfera di di incognita. No, allora, quindi Nema oggi è qui con noi perché ci aiuta parecchio, direi, a parlare del tema che abbiamo scelto oggi in questa puntata di Tema Libero. E quindi di cosa vi chiacchiereremo? Chiacchiereremo di, seguendo vari fili logici, di medicina, soprattutto nell'ambito di salute femminili o comunque di corpi socializzati come femminili. Lo facciamo tramite una riflessione, diciamo, che parte un po' da un approccio a che cos'è una scienza e come magari dovrebbe essere, per poi passare a un po' un excursus storico, passando da caccia alle streghe, colonialismo e quant'altro.
10: Tutto il repertorio.
9: Sì, esatto. Ce n'è di tutti i tipi.
8: Esatto.
9: Tutti i colori.
8: E per poi passare a una riflessione sulla, chiamiamola così, nomenclatura? Boh.
9: Ma sì, chiamiamola esatto, nomenclatura dei tecnica.
8: Sì.
10: Nominalismo.
9: Più facile nominare.
8: Esatto, dei nostri corpi. E poi un'ultima riflessione, ovviamente tutto molto connesso, sul design. Questo è per darvi un po' di curiosità e iniziamo con un pezzo o iniziamo subito con l'introduzione?
10: Ma dai, ma facciamo sentire un po' qualcosa di musicale, così ci rilassiamo un secondo, riordiniamo le idee, più che altro ci asciughiamo dal sudore.
8: Vai, ci sta. A tra poco.

0: Ed eccoci quindi che torniamo in voce dopo questo gran pezzaccio. Allora, prima di, si diceva fuori da microfoni, prima di iniziare tutte le nostre riflessioni, magari Nema, se ci vuoi deliziare, no, se ci vuoi dare un po' un'idea di come sei arrivata a interessarti a questi argomenti, quindi magari il tuo percorso di studio o personale, insomma, così in due parole, giusto per inquadrare.
1: Allora, io ho studiato antropologia in triennale, per cui mi sono appassionata molto per gli studi che riguardano cosa fanno le persone con i loro corpi, nelle loro comunità, quindi in questo senso qua. E poi ho fatto un master in antropologia medica e salute globale in Spagna, perché in Italia non c'era questo tipo di approccio
0: Strano.
1: antropologico, ma vero, sorprendente. Però comunque, insomma, purtroppo tutte ottime scelte per trovare lavoro, insomma. Quello, vabbè, un'altra, ne parleremo la prossima puntata.
0: Come non fare i soldi,
1: Già,
0: Ale?
1: sì, su quello sono esperta. Però anche su tutte queste questioni che riguardano la salute sessuale e riproduttiva femminile, però femminile non è molto inclusivo, quindi a me piace dire dei corpi mestruanti. Quindi è una, diciamo, passione che mi porto avanti negli anni, e quindi ho provato a declinarla in tante maniere, e oggi mi trovo qua in radio a parlarne. Meraviglioso.
0: Fighissimo, infatti ti ringraziamo molto per questo. Bene, allora direi di iniziare. Magari, ecco, ti farei una domanda così apriamo le porte.
1: Vai.
0: ci dicevi appunto che hai studiato antropologia e ti chiedo qual è un po' una delle caratteristiche dell'antropologia che permette all'antropologia di essere tale, quindi di rimanere il più oggettiva o comunque equa possibile, meno intrusiva possibile.
1: Allora, con questa domanda diciamo che colgo l'occasione per presentare un po' il tema, il filo conduttore di tutte le cose di cui parleremo, che è quella della decostruzione e decolonizzazione del sapere scientifico, perché alla fine tutte le cose che vengono studiate sono scientifiche. E l'antropologia è una cosa appunto che a me mi ha molto sorpreso quando ho incontrato questo tipo di riflessione sui libri dell'università, ma praticamente, cioè, l'antropologia nasce come studio che si rifà proprio puramente in maniera coloniale, cioè nasce sulle spalle, sui corpi di tutte le popolazioni che sono state colonizzate, sterminate, derubate. Quindi abbastanza pesante, cioè, tutte le conoscenze che sapevamo su quella cultura dell'Africa centrale, quella opera d'arte bellissima esposta nel museo del Louvre di Sta Ceppa, risultano essere non nominate, non c'è nessun tipo di merito di quell'artista, non si conosce il nome di quella persona, non si conosce il nome di quella comunità, anche detta tribù, diventa tutto molto esotico e molto coloniale, ovviamente. Però, appunto, nella parte finale del 1900, in antropologia c'è stato questo momento che si chiama svolta ontologica, salve, una questione antropologica molto importante, di cui alcuni antropologi molto interessanti che mi hanno fatto molto riflettere sono Bateson e Viveiros de Castro, così se può interessare alle persone, alle ascoltatrici e ascoltatori. E la questione lì sta nel riflettere e decostruire il proprio punto di vista, e quindi rendersi conto che tutto quello che si studia riporta in sé le dinamiche di potere che ci stanno dietro. Quindi provare ad eliminare queste, eliminare poi è magari anche difficile, però anche solamente ammettere che esistono delle dinamiche di potere, delle strutture, provare a fare in modo che siano meno impattanti possibile sul risultato dello studio che si ha, è, diciamo, una prassi molto interessante. E quindi nasce tutto questo processo che ha l'intenzione di, mettere ridurre al minimo questa discrepanza tra osservatore e osservato, e anzi basarsi molto di più sul fatto che queste due figure stanno in relazione e appunto costruiscono insieme quello che è il sapere. E dal momento in cui l'antropologia svolge questo tipo di percorso, anche i testi che andiamo a leggere sono molto diversi, cioè sono proprio scritti insieme all'informatore, che non è più un oggetto di studio ma diventa un soggetto a tutti gli effetti, no? Quindi diciamo che il processo interessante che le scienze che fanno un'autocritica e sono umili, diciamo, si fa così, in questa maniera, e viene da domandarsi appunto, ma bene, l'antropologia racconta di questo percorso che ha fatto, ma la scienza medica ha percorso qualche tipo di percorso simile, ha fatto qualche tipo di decostruzione, si interroga su quali sono le basi su cui si è costruito il sapere scientifico che viene diffuso nelle università. E quindi oggi parleremo, proviamo a buttare fuori un po' di riflessioni per capire appunto che questa decostruzione magari è iniziata ma può continuare, può essere fatta meglio, insomma c'è da lavorarci, ecco.
2: Ma parecchio, mi sembra. Possiamo fare uno spoiler, anche perché oggi parleremo soprattutto di corpi femminili e di appunto di come la medicina anche, non direi dialoga, più che altro proprio si impone sui corpi femminili. E quindi sì, chiaramente sarebbe bello che la medicina si provasse a mettere in discussione in una prospettiva magari, chissà, transfemminista.
1: Pazzesco.
2: Vabbè. E quindi niente, parleremo sì di questo con te effettivamente.
1: Eh sì, infatti mi viene da chiedermi a me sempre tutte le volte che vado dalla ginecologa, ma lei ci ha riflettuto almeno una volta nella sua vita che tutte queste cose, cioè come lei si pone nei miei confronti, è una postura anche quella costruita storicamente, lei se ne rende conto, se le fa due domande, oppure dà per scontato che appunto per esempio per una donna sentire dolore e questa cosa che le donne provano dolore devono sopportarlo, ma chi l'ha detto? Cioè nel senso, perché questa cosa deve far parte tutto ciò contribuisce alla banalizzazione, no, dell'esperienza delle donne. E quindi mi viene da dire, ma se questi medici si occupano del mio benessere in quanto donna o in quanto persona mestruante o socializzata come donna, perché quello che io riporto non deve essere il centro del discorso? Questo potrebbe essere un po' un problema, nel senso...
2: E poi lo vedremo anche nel corso di questa puntata, effettivamente questa domanda penso che si riverbera su tutti gli aspetti che andremo a guardare. Alla fine parleremo di design all'interno della ginecologia, quindi soprattutto di corpi femminili appunto, e esattamente quello che dicevi te si riverbera anche in quello, sul fatto che l'esperienza di visita ginecologica è un'esperienza tendenzialmente terrificante, un incubo, e che questa cosa è assolutamente normalizzata, e anzi se te è strana, se ti sembra che non dovrebbe essere così.

0: E finisce un po' così questa canzone, ma
1: così a botta.
0: Così, è un po' così.
1: Vabbè, succede.
0: Ok, ok, io immagino già che molte ascoltatrici e ascoltatori si stiano già solleticando il cervello per, già solo per quello che abbiamo detto fino adesso, e ci piace così. Continuiamo con le nostre riflessioni. Come ho già vagamente accennato in apertura, vorremmo passare adesso quindi un po' a una carrellata, diciamo, storica di quello che è stato la relazione tra salute e corpo femminile e in generale, quindi un
1: e
0: po'
1: medicina.
0: Esatto, e poi con la medicina. Esatto, quindi ti rilascio la palla, Nema, e
1: eccomi.
0: Partiamo da abbastanza tempo fa. Quindi
1: sì, cioè, appunto, è interessante quando ci si pone a farsi delle domande su ma da dove vengono tutti questi assunti riguardo ai corpi femminili, riguardo alla medicina e anche alla ginecologia nello specifico, no? E io nel pormi queste domande sono dovuta arrivare fino al Medioevo, alla caccia alle streghe, dice accidenti, ma ce n'era bisogno? Sì, purtroppo. Sì,
2: anzi, se parti anche dopo, devi partire anche prima.
1: Sì, infatti, comunque, insomma, già è roba. Bisogna tornare un pochino indietro per capire alcune questioni molto interessanti. Infatti, questa, insomma, la questione della caccia alle streghe io la nomino perché è la caccia alle streghe è quel processo, un momento storico, diciamo, in cui una categoria sociale in più o meno tutta Europa è stata massacrata, sterminata, eliminata. E con questa popolazione è sparito pure tutto un sapere che era di tipo popolare, orale, trasmesso di generazione in generazione, che riguardava esplicitamente la salute delle donne. E in che senso? Cioè, diciamo che le streghe erano risaputamente note perché loro avevano questa, possedevano l'arte del fare degli intrugli, conoscere le erbe, delle pratiche anche proprio manuali di manipolazione del corpo, avevano proprio una spiccata conoscenza della natura umana e femminile, per cui si autogestivano banalmente.
2: Conoscevano i propri corpi.
1: Sì, che è iniziata a diventare molto scomoda poi in quell'epoca storica, e questa conoscenza riguardava moltissimo anche proprio tutto il tema della riproduzione. Quindi loro conoscevano pratiche contraccettive che non hanno niente a che fare con la pillola contraccettiva o con il preservativo, per esempio, ma comunque loro sapevano come fare per non per evitare una gravidanza, insomma, sapevano come tirarsi fuori da una gravidanza che non era richiesta, che non era desiderata, sapevano come accompagnare una donna durante il parto. E oltre a questo, cioè, è molto interessante vedere che questo tipo di sapere si accompagnava spesso anche nel prendersi cura della comunità in un senso anche molto più lato, nel senso che loro si occupavano anche di fare, diciamo, consulenze amorose o comunque di base curavano anche la salute mentale delle persone. E è molto interessante che appunto poi con la caccia alle streghe tutto questo tipo di conoscenza si va a perdere, perché le depositarie di questo sapere non ci sono più, vengono purtroppo.
0: Tra l'altro mi viene da aggiungere, semmai correggimi se sbaglio, che quindi dalla caccia alle streghe in poi si è anche modificato a livello, oserei dire, mediatico la figura della strega, cioè quello che oggi noi, quelli che ancora non hanno sentito questa trasmissione, hanno presente l'immagine della strega come la pazza col naso grosso e i capelli arruffati, la Befana, esatto, che gira il mestolo nel pentolone con le code di topo. Questa è l'immagine almeno che avevo io, no?
2: Sì, sì. O mentre comunque invece... una donna malevola, sì, magari anche affascinante, che però ti sta fregando in qualche modo.
0: Sì, esatto.
1: Una stronza pazza, non so, qualcosa sì. di...
0: E quindi, per quello diceva a livello, diciamo, chiamiamolo mediatico, nel senso che si è voluto cancellare anche solo l'immagine di quel tipo di persona che appunto portava avanti un certo tipo di sapere, di relazione nella comunità, come già dicevi.
1: Questa cosa è verissima, infatti vi riporto che tutte queste informazioni di cui sto parlando in questo momento vengono principalmente da un libro incredibile che ho qui accanto a me, che si chiama Calibano e la strega, le donne, il corpo e l'accumulazione originaria. Un libro di Silvia Federici, una grande, che se non l'avete mai trovato, prendetelo in biblioteca, perché è bellissimo. E in questo libro viene affrontato anche proprio la distinzione che si crea in quel momento tra la strega buona e la strega cattiva. E infatti, proprio perché si va a creare questa opinione della strega cattiva come la nemica, diciamo, mentre le streghe in sé per sé, quelle che fino a quel momento erano parte integrante della comunità, non avevano nessun interesse nel avere una cattiva reputazione, perché era proprio il loro lavoro, la loro maniera di mantenersi, fare queste, cioè svolgere questi compiti. E
2: anche perché mi viene da dire, scusami, che questo fa parte, penso, di tutto il colonialismo, cioè un attrezzo tipico del colonialismo, quello di creare un nemico, di demonizzare il soggetto che poi si vuole andare a colonizzare. Mentre parlavi, a me veniva in mente che molto spesso associamo la stregoneria, a parte il Medioevo, quando poi in realtà la maggior parte è venuta dopo, nel 500, nel 600, in epoca che noi consideriamo quasi illuminata, e invece, anzi, il peggio è venuto in quegli anni, ma poi su popolazioni che, per esempio, noi pensiamo spesso alla stregoneria in Europa, ma nell'Europa magari più vicina a noi, quindi pensiamo all'Italia, alla Spagna, sì, certo, ovviamente è stato un fenomeno enorme, ma per esempio anche tutta la popolazione Sami, degli Inuit, sono stati, per ragioni squisitamente coloniali, sterminate con un simpatico genocidio per colonizzarle, e si è utilizzato moltissimo il fenomeno della stregoneria, della caccia alle streghe, e devo dire, fra l'altro, che in quel caso si è sterminato anche una buona fetta della popolazione maschile, perché anche, cioè, i Sami avevano stregoni maschi spesso. Quindi sì, quello che dici è strainteressante, secondo me, anche per rendersi conto del fenomeno della caccia alle streghe, si associa spesso magari a un oscurantismo clericale, che lo era ovviamente, sì, ma sì, c'erano delle motivazioni anche squisitamente economiche poi.
1: Soprattutto. Infatti, per quanto riguarda le motivazioni economiche, questo libro di cui vi ho parlato parla proprio di, cioè, diciamo che integra nella prospettiva marxista il ruolo delle donne, e fa vedere che appunto nella transizione che c'è stata dal feudalesimo al capitalismo avviene proprio una variazione della percezione di quello che è il tempo libero, e quindi di tutte quelle pratiche che si fanno nel tempo libero, che è anche del ruolo del lavoratore, che è in relazione ai ruoli di genere soprattutto, motivo per cui le donne e le streghe, che occupavano il loro tempo libero in una maniera assolutamente problematica per l'ordine che si stava stabilendo in quel momento, che possiamo appunto contestualizzarlo dicendo che in quel momento siamo nel periodo in cui si formano i primi stati-nazione, quindi si crea proprio appunto la definizione dei confini, la privatizzazione delle terre, e quindi le risorse principali della maggior parte della popolazione diventano privatizzate, quindi cioè, bisogna attingerci in una maniera diversa, e questo fa di modo che la terra, non essendo più a tua disposizione, bisogna rimpiazzare il bene della terra con un altro bene che, guarda caso, diventa il corpo femminile, perché ha questa capacità riproduttiva utilissima al capitalismo, perché appunto cioè, riprodursi, far riprodurre i lavoratori significa avere
3: forza lavoro
1: a lavorare, esatto. E quindi sì, c'è anche tutta questa variazione appunto del cioè di come viene vissuto il tempo libero, che è molto interessante. Tra l'altro c'era un pezzo del libro che ci stava a leggere al riguardo, proprio per parlare di come in quel periodo storico si vengono a normare tutta una serie di attività che appunto appartengono al momento del tempo libero, che per una ragione o per un'altra secondo me hanno pure del parallelismo con alcune cose che succedono oggigiorno. Ve lo leggo.
0: Grazie, mi piace questa cosa.
1: Allora, qui dice: la caccia alle streghe non sviluppò nuove capacità sessuali nelle donne, né procurò loro sublimati piaceri. Al contrario, fu il primo passo di una lunga marcia verso un sesso pulito tra lenzuola pulite. Ovviamente il sesso si fa nel tempo libero, no? Quindi già si inizia. Ecco.
2: A volte durante il lavoro, però è un caso.
1: E quello sì. Sì, sì. Quello è un altro.
2: Pensavo alle sex workers, veramente.
1: No, ovviamente.
2: So che tu stai pensando ad altro, ma no, non mi sarei mai permesso.
1: No, ecco, questo è quel sesso del tempo libero, mettiamola così. E quindi la trasformazione della sessualità femminile in lavoro. Ah, ecco. Di servizio all'uomo e all'attività procreativa. Un aspetto centrale di questo progetto fu la messa al bando, come antisociali e demoniache, di tutte le forme non produttive, cioè non procreative della sessualità. Ecco. La repulsione che la sessualità non finalizzata alla riproduzione cominciava a suscitare è ben espressa nel mito della vecchia strega, che vola su una scopa, che, come gli animali, era usa a cavalcare, ed è la proiezione... questa scopa sarebbe la proiezione del suo lungo pene, simbolo di una lussuria sfrenata. Insomma, appunto, qua si costruisce questa immagine della vecchia e brutta strega, non più fertile, che non ha più nessun diritto sulla sua sessualità. E... qui il libro poi continua dicendo che i processi alle streghe forniscono un'illuminante lista delle forme di sessualità che furono proibite perché non produttive. Per prima c'è l'omosessualità, poi il sesso tra giovani e vecchi, quello tra persone appartenenti a classi diverse, il coito anale, la penetrazione da tergo, che qui c'è scritto che è considerata tipica dei rapporti sterili, la nudità, le danze.
0: Oh mio Dio.
1: Fu vietata la sessualità pubblica e collettiva che era prevalsa nel Medioevo, perché esisteva. Come le feste di primavera, di origine pagana, che ancora nel XVI secolo si celebravano in tutta Europa. Benissimo.
2: Ah, infatti fu anche chiaramente un modo per spazzare via tutti i riti pagani
1: certo.
2: E fondare ancora di più le radici del cattolicesimo.
1: Certo, sì, perché appunto questa transizione economica avviene anche parallelamente con l'instaurarsi del cattolicesimo proprio a saccagnate, si potrebbe dire. E poi questa parte continua è quella che a me mi suggeriva più parallelismi con il presente. Dice: si possono paragonare le descrizioni del sabba con le descrizioni che le autorità presbiteriane scozzesi facevano dei pellegrinaggi, dice, a sorgente e altri luoghi sacri che la Chiesa cattolica aveva incoraggiato, ma che erano condannati dai presbiteriani come congreghe del diavolo e occasioni di incontri lascivi. Quindi, come tendenza generale, durante tutto questo periodo ogni raduno potenzialmente trasgressivo, le adunate contadine, i campi ribelli, le feste, le danze, fu descritto dalle autorità come un sabba. Qua viene ovviamente, no, da pensare, wow, a quella che è stata la prima mossa del governo Meloni, la legge anti-rave, no?
0: Cioè, assolutamente, cavolo.
1: Certe cose non smettono mai di succedere, non lo so.
0: Di forse stupirci.
1: Sì.
0: Wow.
1: E niente.
0: Vogliamo fare una micropausa?
1: E facciamola.
0: Facciamola. Forse, se arriva.
2: Forse. Chissà.
0: Ecco.

0: Eh sì, è così, siamo ancora nel Medioevo e non lo sapevamo, vabbè.
1: Magari.
0: Siamo ancora nel Rinascimento, è ancora peggio.
1: Era meglio nel Medioevo,
2: non c'erano le telecamere.
0: Voglio, è vero.
2: Grande vantaggio, scherzo.
0: Sì, sì, è vero. C'era ancora un po' di bosco dove nascondersi, forse. Allora, continuiamo, quindi queste letture effettivamente molto molto stimolanti, tra l'altro ecco ci dicevi fuori dai microfoni, magari si continua, volevi continuare
2: sì,
0: con un altro
2: volevo
0: pezzettino?
2: Volevo presentarvi Costanza, una strega, la cui descrizione appunto proviene da tutti i documenti dell'Inquisizione, quindi purtroppo delle fonti che
1: poi son quelle,
2: non sono molto
1: fonti.
2: Felici, però sono fonti storiche. Oh. Proprio per appunto far vedere quanto questo tipo di lavoro fosse prima di tutto un lavoro e poi quanto sia stato travisato e appunto demonizzato e quanto invece non fosse assolutamente così. Costanza è una donna processata come strega nel 1549 a San Miniato, un piccolo borgo della Toscana. Dopo essere diventata vedova, Costanza si era costruita una professione come guaritrice. Che ovviamente sì, non avevi marito. Bel casino, cioè. Diventando ben presto nota in tutta la regione per i suoi rimedi terapeutici e i suoi esorcismi. Viveva con la nipote e altre due donne, anch'esse vedove. Una vicina, anche lei vedova, le forniva le spezie per i suoi farmaci. Quindi qua già si vede l'autogestione di una comunità di donne. Bello. Riceveva i clienti in casa, ma all'occasione andava dove ce n'era bisogno per segnare un animale, visitare un malato, per aiutare qualcuno a portare a termine una vendetta o a liberarsi dagli effetti di una pozione. E queste appunto sono tutte quelle cose che io dicevo che rientrano più nella cura della comunità in un senso più di salute mentale, a mio avviso. Usava oli naturali e polveri, ma anche cose idonee a curare e a proteggere per simpatia e contatto. Questo è un tipo di appunto approccio alla medicina che non è quello che trovate in farmacia. Non aveva alcun interesse a suscitare paura nella comunità, perché praticando le sue arti si guadagnava da vivere. Era infatti molto popolare e tutti andavano da lei per curarsi, per farsi predire il futuro, per trovare le cose perse o per procurarsi filtri d'amore. Ma non sfuggì alla persecuzione. Ecco, e qua abbiamo, diciamo, un ritratto di quella che era la vita di una strega, ecco. E è interessante appunto vedere come tra tutte le sue professioni e interessi ci fosse

0: da noi, nella nostra cultura, nella nostra parte di mondo, era questo, erano saperi popolari e quindi era tutto interconnesso tra quello che identificavi con salute mentale o comunque, diciamo, cura degli stati d'animo, insomma, per come, a prescindere dal nome che vogliamo dare a questa cosa, e salute fisica, cioè non erano distinte le due cose, e in più c'era il discorso delle comunità, delle relazioni, per esempio anche in questa cosa che hai letto ora, diceva delle vendette o curarsi alle pozioni, quindi cioè, era importante la relazione all'interno della comunità, perché la comunità era il posto in cui si viveva, per cui era tutto molto connesso, tutto molto legato, e questa era la medicina, l'unica medicina che c'era. Poi non so se, sinceramente, dal punto di vista linguistico, non so se veniva chiamata medicina, se esisteva già il
1: Chissà.
0: termine, questo non lo so. Però, insomma, oggi possiamo descrivere il fenomeno in questo modo, no? E
1: Certo.
0: invece quella che oggi conosciamo come medicina, la medicina, boh, scientifica, moderna, insomma, come si vuole chiamare, appunto, arriva a un certo punto, arriva dopo.
1: Sì. Sì, ma tra l'altro a me viene in mente pure che storicamente ormai siamo abituati a considerare la storia come un flusso progressivo che va solo a migliorare di base, no? Perché di base questo fa parte di tutta la narrazione capitalista, bisogna andare con un senso di crescita continua, infinita, e questo coinvolge anche il flusso temporale, che comunque in Occidente in questi anni perlomeno consideriamo lineare, per cui noi bisogna andare dritte e sparate verso il progresso. Quindi si tende a narrare il passato come per forza negativo, perché sennò non potrebbe essere buono quello che stiamo facendo
0: Certo.
1: oggi. Che in realtà ora, secondo me, non vorrei neanche che venissimo fraintese, cioè nella medicina moderna, nel tempo futuro, poi sono state fatte effettivamente delle conquiste che ci rivendichiamo e siamo contenti di non morire più di parto
0: Assolutamente.
1: o per una setticemia o per tante altre cose come invece succedeva prima. Detto ciò, c'era un approccio alla cura che, come dicevi, era collettivo ed era per certi versi anche autogestito, perché c'è una parte della diagnosi, perlomeno, che può essere soggettiva, individuale e autoprodotta in qualche maniera. E quindi è interessante vedere come invece, cioè quello che vogliamo dire noi oggi, anche che questa cosa è stata spazzata via completamente, cioè non è che è stato recuperato, cioè boh, sì, qualcosa magari che non funzionava è stato migliorato, però quello che invece funzionava si è tenuto, no, è stato necessario buttare e bruciare via tutto per poi poter dire no, noi abbiamo invece la soluzione quella perfetta.
0: Eh sì, infatti c'è stato tutto questo processo che si chiama istituzionalizzazione del sapere scientifico, per cui appunto vengono date delle linee guida, viene normata la maniera in cui viene prodotto il sapere, di modo che sia omologata e disponibile ovunque all'interno dello Stato-nazione, perché è tutto legato, no? E quindi, per esempio, per quanto riguarda la ginecologia, diciamo, questo processo avviene, abbiamo detto, nel periodo degli Stati-Nazione, quindi siamo a 1600, giù di lì. La nascita della ginecologia avviene nel 1800,
1: Guarda un po'.
0: una delle ultime ruote del carro, verrebbe da dire. E
1: Anni
0: comunque,
1: splendidi comunque. Abbiamo
0: meravigliosi.
1: dato il meglio di noi in quegli anni.
0: E niente, quindi appunto un'altra storia che ci tenevo a raccontarvi è di come nasce l'esigenza della ginecologia come scienza istituzionalizzata. Benissimo, ci trasferiamo in Alabama, nelle piantagioni di cotone, dove lavoravano principalmente delle donne razzializzate che erano in condizioni di schiavitù, che ovviamente costituivano sia forza lavoro, quindi produttivo, che riproduttivo proprio per la capacità di procreare, no?
1: Ottimo.
0: Top, cioè proprio perfetto, meno male che ci sono le donne che rimangono incinte e offrono i loro figli al capitalismo. Benissimo. Vabbè, scusate. Quindi queste donne, ovviamente, le condizioni di lavoro, tra molte virgolette,

0: erano tremende e stavano costantemente a sopravvivere, oltre che a proprio le condizioni di lavoro legate alla raccolta del cotone, anche a ciò che faceva parte della vita, cioè proprio delle loro relazioni sociali, e quindi che appunto continuamente erano incinte, partorivano, continuamente venivano violentate, quindi avevano tutta una serie di problemi nel loro apparato riproduttivo. Questa scoperta per me è stata veramente forte, perché cioè è abbastanza scioccante sapere che proprio quando si... tu investighi su come è nata la ginecologia, dici: ah, il padre della ginecologia si chiama Sims. Vai a vedere chi cazzo è questo tipo. E questo tipo è uno che si è messo a fare mille esperimenti su queste donne, appunto, di questo appunto, contesto sociale. E la ragione per cui inizia tutta questa, diciamo sì, scoperta, tutti questi esperimenti, è legata al fatto che le condizioni in cui stavano queste donne le portavano ad avere queste fistole, che sono delle... è un po' brutto da dire, però lo voglio dire. Cioè, gli si creavano delle fessure tra l'ano e la vagina, per cui loro avevano costantemente delle perdite che erano maleodoranti, che le portavano ad avere delle infezioni e che... le facevano magari anche morire, ma il problema non era che loro stessero male per i loro capi, era che così la combo meravigliosa per cui loro erano perfette è che non potevano più poi lavorare e fare altri figli, capito? Cioè, non gliene fregava niente a nessuno che loro stessero bene, loro volevano solamente che continuassero a fare quello che stavano facendo, zitte e mute.
1: E
0: Ecco.
1: queste fistole erano dovute ai continui stupri e alle continue gravidanze, quindi è
0: Esattamente.
1: una reazione diretta causa-effetto che, vabbè, cioè, mi viene da
0: Così
1: piangere veramente.
0: come le malattie venere erano indagate perché il padrone della piantagione doveva stuprare le schiave e gli passava le malattie venere, loro poi si infettavano, ma non vogliamo che vadano a infettare anche il figlio magari della piantagione.
1: Ma no.
0: E quindi indaghiamo su questa cosa delle malattie venere, ma soltanto per salvaguardare poi i maschi bianchi della piantagione.
1: Eh sì. Insomma,
0: una brutta situazione, ecco.
1: Brutta.
0: Brutta,
1: Brutta.
0: tragica. Però sì, appunto, lui è il padre della ginecologia.
1: Che gli devi
0: No!
1: dire? No, niente.
0: Benissimo. Mentre io scrivevo la mia tesi, che vabbè, mentre scrivevo la mia tesi e leggevo questo libro, che invece appunto qua vi cito il nome di quest'altro libro che ho utilizzato per portarvi queste informazioni.
1: E stavi male nel leggerlo, immagino.
0: Ma Pasqua,
1: No, perché
0: felice
1: sta
0: come una
1: roba
0: Pasqua.
1: qua, io, cioè, mi vorrei confrontare con voi. Cioè, comunque devo mettersi su queste robe. È
0: forse sono un po'
1: difficilissimo.
0: statica verso me stessa, ma
1: Madonna,
0: una ci
1: forma di
0: vado a capofitto,
1: masochismo.
0: eh?
1: No, è terribile. Ma perché poi a me mi fa l'effetto Fantozzi, tipo, e allora capì, cioè, che capisco tutto, no? Cioè, tipo,
0: Certo.
1: no, ma allora mi hanno sempre preso per il culo. Cioè, io capisco, lo so,
0: Rimani un po'
1: è
0: scioccata, però
1: brutto.
0: dall'altro lato quello che mi dico sempre è che è meglio sapere le cose di modo da poter agire più liberamente. Ma non lo so se è vero, perché vabbè, niente.
1: Ma è
0: Vive più
1: detto,
0: serene a volte,
1: cioè, la beata
0: esatto.
1: ignoranza anche. Ma non ci appartiene
0: Scuole
1: questo
0: di
1: Radio
0: pensiero,
1: Wombat,
0: scuole di
1: non ci
0: pensiero,
1: appartiene.
0: sì.
1: Oh, tappatevi l'orecchio.
0: Ecco, benissimo, questo libro meraviglioso e super felice si chiama, l'ho letto in inglese, quindi c'ho il titolo in inglese, si chiama Medical Bondage, Race, Gender and the Origins of American Gynecology di Deidre Cooper Owens.
1: Scusa, diciamo anche nella pagina del podcast poi mettiamo tutti questi
0: Ah,
1: riferimenti, quindi poi le
0: certo.
1: potete ritrovare dai vari siti Wombat e non solo, insomma.
0: Sì. E quindi una cosa che mi aveva molto interessato rispetto alla prospettiva di della scrittrice di questo libro era che per riportare dignità alle persone su cui venivano fatti questi esperimenti ci stava nominarle prima di tutto e anche poi considerare loro come parte principale di questa scoperta, cioè senza i loro corpi, senza la loro collaborazione a questo tipo di attività, noi non saremmo giunte a tutto quello che sappiamo adesso. E quindi, appunto, una cosa che ci tenevo a dire erano i nomi di queste delle principali tre donne su cui sono stati fatti la maggior parte degli esperimenti di questo padre della ginecologia, che immaginatevi che queste donne hanno subito tipo 30 operazioni fatte senza anestesia, insomma, brutale. Però, appunto, riportiamo i loro nomi per dargli dignità, e si chiamano Betsy, Anarca e Lucy.
1: Il cognome purtroppo si è perso nel vento. Già che sappiamo nomi.
0: No, infatti, vabbè. E quindi, insomma, così. E quindi sì, insomma, questa la scienza ginecologica si basa moltissimo su questo tipo di pratiche iniziali. E però io mi chiedo, dal momento in cui le prime pratiche ginecologiche che vengono fatte su delle donne, ok, è vero che vengono fatte su delle donne che sono nere e sono in condizioni di schiavitù e che in quel momento storico venivano considerate non persone ma creature senza anima, quindi, cioè, nel senso, questo cambia moltissimo poi l'approccio pratico che hai nei confronti di quella persona con cui stai facendo questi esperimenti, però rimane, no? Per esempio, la questione del dolore, la percezione del dolore rimane all'interno di queste pratiche. Cioè, tuttora esiste la questione che quando tu vai a fare, per esempio, l'inserimento della spirale, viene fatta magari, in alcune volte viene fatta senza anestesia. Ma perché? Cioè, perché? Probabilmente perché la percezione del dolore, la soglia del dolore femminile è ancora non è stata decostruita, cioè non è stato decostruito che il dolore non va bene, cioè non ha senso continuare a fare delle pratiche mediche che si intendono essere curative provocando dolore nella paziente, se la paziente soprattutto a maggior ragione riporta che questa cosa non la fa star bene, bisognerebbe fare di tutto per evitare che questo succeda, ecco. E questo è una delle principali ragioni che vengono fuori da questo tipo di riflessioni, quella del dolore, che poi appunto si allarga su tantissimi altri aspetti, perché la maggior parte delle patologie che appunto si possono incontrare, se ci fosse questa fiducia di cui si parlava prima fuori dai microfoni nei confronti del proprio corpo, nella propria capacità di autodiagnosticarsi, che c'è qualcosa che non va, il dolore è la prima spia, no? Ma se io, da quando sono una ragazzina, mi vengono per la prima volta le mestruazioni, mi viene detto, ah, guarda che è normale che faccia male, io allora perdo quella fiducia nel mio corpo. Perché mi viene detta questa cosa da quando io ho le mestruazioni per la prima volta, che non sono capace di decostruire tutto questo? Ecco, qua c'è la prima grande riflessione.
1: Tra l'altro, nel libro di cui parleremo in fondo, che riguarda invece il design, appunto, su in particolare degli strumenti di medici sui corpi femminili, questo libro che si chiama La serie del sadico di Chiara Alessi, si parla espressamente di SIMS, per cui volevo agganciarmi proprio al volo, anche se poi invece in fondo parleremo meglio di tutta la questione, però perché lo cita, e lo cita dicendo che, a integrazione di quello che tu dicevi, che fu anche l'inventore dello speculum, cioè si riconosce a SIMS l'invenzione dello speculum, che al tempo proprio su queste schiave di cui tu parlavi, sono state loro le cavie per sperimentare lo speculum, che all'inizio era fatto in maniera estremamente rudimentale. Lo speculum, poi lo vediamo magari meglio dopo, è comunque uno strumento fatto a becco d'anatra, più o meno, che serve a divaricare le pareti vaginali. Ecco, al tempo lo faceva con tipo due calzascarpe o poco più, cioè era fatto in una maniera agghiacciante. E la cosa che dicevano, che mi faceva particolarmente ribrezzo, era, vabbè, varie, però era che prima dicevi che sono state fatte queste, si sono sottoposte queste schiave a queste operazioni terrificanti e innumerevoli senza anestesia, ma l'anestesia era stradisponibile al tempo, perché sennò si potrebbe pensare che non era magari,
0: No,
1: vabbè,
0: no,
1: erano
0: era
1: dei.
0: proprio una scelta.
1: Era una scelta, perché tanto che gli frega. E in più, vari diari, nelle varie memorie di Sims, si legge che a parte si era fatto dare queste schiave, dicendo dammi queste schiave almeno dalla piantagione, perché almeno posso sperimentare. Ma poi, nelle sue memorie, diceva espressamente che lui odiava e detestava il corpo delle donne, che era una roba che gli faceva ribrezzo. E che insomma che lui vedeva con grande sofferenza dover fare questo lavoro. Quindi
0: No,
1: immaginate,
0: non doveva farlo per
1: e
0: forza,
1: invece,
0: Cristo.
1: evidentemente, a lui abbiamo
0: Perché?
1: affidato uno
0: Oddio.
1: strumento, l'invenzione dello strumento che poi ci portiamo avanti fino ad adesso,
0: Il
1: perché
0: padre della ginecologia.
1: non è stato migliorato. Quello era fatto da una persona così, e tutt'oggi ne usufruiamo.
0: Wow. Rispetto allo speculum, per esempio, ultimamente sono state fatte dei piccoli passi avanti. C'è questo gruppo di, non mi ricordo, ricercatrici di non mi ricordo dove, che hanno progettato uno speculum a forma di fiore, diciamo, che ha una modalità di apertura che dovrebbe provocare meno tensione all'interno del canale vaginale. Purtroppo ancora questa cosa non è in commercio, non è stata sperimentata, ci
1: Non è
0: vorrà
1: stata
0: un po',
1: approvata, vedevo,
0: ci
1: sì.
0: vorrà un po', Però speriamo di trovare prima o poi delle novità.
1: Sì, questo, anche di questo parleremo in fondo, ma cioè, tutto questo tipo di sperimentazioni sono state estremamente scoraggiate, nel senso che
0: Certo.
1: è giusto anche che venga sottoposta una nuova invenzione a un rigoroso controllo per evitare che insomma, sia dannosa e tutto. Il fatto sta che molte di queste invenzioni manco arrivavano al primo step del controllo, perché assolutamente vengono scoraggiate. Ma come? Ma c'hai un attrezzo così perfetto, perché lo devi migliorare?
0: Questo è quel tipo di autocritica e umiltà di cui si parlava prima, che serve per decostruirsi.

0: Ed eccoci.
1: Yes,
0: Sono
1: rientriamo
0: scaduto.
1: qui in voce nei microfoni. Sempre Radio Wombat, sempre Ponte Radio, 31 luglio 2026. Continuiamo quindi con questa puntatona super densa, super, super, super
0: Si stanno
1: interessante.
0: sciogliendo le cuffie.
1: Sì.
0: Cioè,
1: Si
0: oddio.
1: stanno fondendo ai nostri padiglioni auricolari soprattutto. Vabbè. Allora, continuiamo quindi in questo percorso storico, quindi abbiamo parlato della nascita della ginecologia, come, dove e quando, e abbiamo visto come appunto la medicina scientifica è stata istituzionalizzata, scusate, e è sempre stata un sapere tendenzialmente maschile, anzi fortemente direi maschile. E che infatti, per esempio, una scienza come la ginecologia è arrivata molto dopo. No, infatti, ecco. E parliamo invece adesso di come si arriva, per esempio, a un'altra branca, forse se si può chiamare così, non lo so,
0: Sì,
1: della
0: sì, sì, sì.
1: medicina,
0: Sì. Eh
1: che è la psichiatria.
0: sì.
1: E quindi domanda, com'è che si collegano le due cose? Perché vogliamo andare a parlare adesso proprio di psichiatria?
0: Qua nasce un altro discorso molto
1: Perché
0: interessante.
1: siamo tutte pazze.
0: Queste streghe pazze che ti scopano le scope, aiuto! Vorrei dei rifugi. No,
1: Oddio, ma scopare viene da lì? Oddio.
0: ma potrebbe decisamente
1: Non mi
0: essere. lancerei in
1: Non lo
0: queste.
1: so.
0: Non lo so.
1: Chissà. Vabbè.
0: Comunque è un'immagine carina.
1: Scopare le scope, sì, carino.
0: Beh, se penso a una strega che si scopa una scopa durante un sabato.
1: Vabbè,
0: Ci
1: ci può
0: mette
1: stare.
0: allegria, ecco. Vabbè, a parte
1: Dai.
0: questo, ecco. No, appunto, la branca della psichiatria. Allora, la psichiatria è quella scienza che, diciamo, appunto, si occupa di salute mentale, però non attraverso un approccio, come dire, come quello della psicologia, che invece è più relazionale, ma tramite invece la somministrazione di farmaci principalmente. E appunto la psichiatria, anche lei è una delle ultime ruote del carro. Arriva abbastanza in contemporanea con la ginecologia e viene, come dire, molto spesso per quanto riguarda le questioni femminili, quindi cosa stiamo parlando? Variazioni ormonali, ovviamente, legate a mestruazione, parto, menopausa, tutte quelle. Ah, beh, queste sono quelle fisiologiche, no? Però ovviamente poi parliamo anche di tutte quelle questioni femminili, invece che sono legate all'esperienza dei ruoli di genere, no? Quindi le pressioni e le aspettative di genere che una donna aveva, ma ha tuttora sulle proprie spalle dal momento in cui ha un marito, dei figli, delle figlie, e appunto rientra all'interno di tutta questa narrazione. Ecco. La psichiatria molto spesso quando parla di donne tende a patologizzarle proprio in funzione della loro anatomia. Quindi molto spesso all'epoca, nel momento in cui appunto la psichiatria si istituzionalizza, quindi ovviamente questa cosa, cioè, è riconosciuto che sono credenze, non è che esisteva veramente, però per esempio l'isteria è questa patologia che veniva, cioè, di cui Diagnosticata.
1: sì, veniva diagnosticata all'epoca ed era praticamente questa nevrosi per cui le donne non stavano bene e avevano bisogno.
0: Smaniavano.
1: Sì, cioè, ma perché smaniavano? Cioè, lì non è mai stata fatta una riflessione, ovviamente forse non erano capaci poi le persone all'epoca di fare la riflessione, però il problema è che le donne erano così tanto incasellate all'interno dei loro ruoli di genere e non avevano niente da fare, per cui erano.
0: Smaniavano, sì, se stavano sempre chiuse in casa, sarebbe
1: Capì? Era
0: smaniata anch'io,
1: quello. Sì.
0: certo. E per non parlare di tutto il resto, insomma.
1: Sì.
0: E quindi appunto questa patologizzazione molto spesso era legata all'avere un utero. Infatti nell'isteria anche si credeva che l'utero fosse un organo così, che aveva questa capacità di muoversi all'interno del corpo femminile e migrava.
2: Davvero?
0: Sì, si spostava. Quindi tu c'avevi la botta, eri tutta
2: Perché si era
0: nervosetta.
2: spostato l'utero?
0: Sì,
2: Ma davvero?
0: sì. Infatti anche tutti i massaggi che andavano fatti, no? Che ci sono anche stati film, cose, servivano per riposizionare l'utero. Però appunto quello che risulta evidente è che c'è una netta connessione tra le condizioni della salute psichica, mentale delle donne, le loro condizioni di vita e i loro ruoli di genere. Poi, ovviamente, dall'altro lato, io non mi sento di negare che gli sbalzi ormonali non abbiano un impatto sull'umore, cioè questo, anzi, io sono
2: Certo.
0: la prima che a volte ho degli sbalzi d'umore e mi vengono in premestro. Non penso nemmeno di essere l'unica.
1: Beh, direi di
0: Comunque,
1: no.
0: ecco, grazie.
2: O che mancanze anche di vitamine o di sostanze nel proprio corpo
0: Certo.
2: porti a degli sbalzi di umore, per esempio, anche questo è
0: Certo.
2: abbastanza noto ormai.
0: Sì, comunque non siamo un insieme, un ecosistema, anche una stessa persona è un ecosistema, per cui tutte le cose sono collegate tra di loro.
2: Certo, c'è la chimica, ma non c'è solo la chimica.
0: Esatto. E quindi quello sì che stavo dicendo è che queste condizioni, cioè che le questioni ormonali venivano molto spesso usate come delle scuse per ribadire l'inferiorità delle donne a livello
2: Costitutiva.
0: proprio sì, sistemico, cioè le donne sono inferiori agli uomini. Perché, poverine, sono troppo emotive. Cioè, questa è una cosa che anche quando la giurisprudenza si è aperta alle donne, si pensava che le donne non potessero fare giurisprudenza, essere giudici, avere degli incarichi del genere, perché loro non erano lucide per poter emanare un
2: Ho
0: verdetto.
2: capito, ma c'hanno l'utero che gli va in giro per il corpo in
0: Ma
2: continuazione.
0: che ti vuoi
2: Cioè,
0: fidare?
2: come fa?
0: Oh, ma queste scemi. No, infatti, ecco.
2: No, vabbè.
0: Wow.
2: Eh certo. Vabbè, no, ma comunque il ragionamento torna. A me mi hanno convinto. Ma infatti io non lo
0: Non,
2: faccio mica al giudice,
0: no,
2: non
0: ma
2: c'è problema.
0: non ti fidare manco di te
2: Ma
0: stessa.
2: infatti, guarda, ma fatelo voi. Vabbè.
0: No, insomma, è interessante appunto che tutto questo, la fisiologia, venga utilizzata contro di te, a maggior ragione per supportare un ordine economico e politico, insomma,
2: Che deve
0: ovviamente.
2: rimanere tale, sì. Direi
0: Sì.
1: che mi sembra anche evidente che fosse un modo per, direi, continuare a assoggettare la donna nei ruoli che le venivano assegnati, quindi di allevatrice, procreatrice, allevatrice di prole, donna
0: Certo.
1: della casa, quindi persona che deve presidiare la casa perché. Se no, chi le fa tutte le
0: Chi è che fa il
1: cose?
0: lavoro riproduttivo
1: Esatto.
0: mentre gli uomini fanno il lavoro
2: Esatto.
0: produttivo fuori dalla casa?
2: Vanno in
0: Come va
2: guerra.
0: avanti questo capitalismo? Non può. Funzionale,
1: Certo.
0: tutto molto funzionale. Sì. E infatti è pieno di studi, per esempio, qui ve ne cito un altro, giusto per avere le fonti. Questo studio che io ho utilizzato si chiama Institutionalizing Femininity, A History of Medical Malpractice and Oppression Through 19th Century di Pruitt. E qua pure si parla del fatto che questo studio, ma come anche tanti altri, riportano che i manicomi, che ora non esistono più come tali, ma comunque i manicomi erano pieni di donne che erano considerate pazze proprio perché non assolvevano a quel ruolo riproduttivo là. Non erano buone madri, non erano buone compagne, non pulivano, non cucinavano, non volevano fare sesso. Allora manicomio, cioè nel senso,
2: che tutto, serve?
0: Tutto certo. Molto lineare, ecco. È successa questa cosa, veramente.
1: Sì, beh, si cercava proprio di omologare il più possibile quello che si poteva fare, si poteva essere, no? Quindi,
0: sì.
1: Forse anche un approccio che comunque si riversa, anzi senza forse, anche sui ruoli che invece erano assegnati agli uomini. Quindi anche gli uomini dovevano essere incasellati, fare quelle cose, tutto è così ovviamente.
2: Ah sì, anche gli uomini dovevano lavorare, dovevano andare in guerra, dovevano essere figli.
1: Esatto, e non potevano sottrarsi alle responsabilità magari, perché certo. È il vero uomo, no?
0: Certo, certo.
1: Quindi è proprio un approccio che porta problemi a tutto tondo.
2: E nonostante ciò ci è piaciuto tanto e lo teniamo fino ad oggi.
0: Ma come ci piace.
2: Che dici, ma andiamo avanti dritto oppure mettiamo una pausa musicale? Forse
1: pausa.
2: Dici pausa. Pausiamo.
1: Pausiamo. Dai.

0: Ed
1: Ecco un
0: eccoci.
1: altro pezzaccio, bella, bella. Comunque sta scaletta mi gusta, sta funzionando. Questa scaletta musicale molto molto ben preparata e ragionata.
0: Sarcasmo.
1: un attimino. Comunque, no, ci piace in realtà. Andiamo avanti e...
0: Continuiamo questo ripercorrere la decostruzione e decolonizzazione della ginecologia
1: Esatto.
0: che sta andando benissimo per adesso.
2: Sì, vanno forti,
0: Sono
2: ragazzi.
0: forti, esatto. Ecco, un'altra cosa di cui mi andava di parlare riguardava proprio, cioè è una cosa abbastanza, come dire, lì diventa proprio palese quanto esistano. Prima di tutto, delle strutture di potere per cui soprattutto stiamo parlando di scienziati a cui vengono dedicate o appunto che si arrogano poi il diritto di mettere il loro nome sulle cose che scoprono. Per tutto un periodo storico diventare una scienziata era impossibile, quindi.
2: Quindi
0: Già
2: vedrai.
0: partiamo male, nel senso abbiamo poche possibilità che ci sia qualcosa dedicato ad una scienziata donna, ma quando arriviamo a guardare quali sono i nomi che troviamo appunto a livello anatomico dell'apparato genitale sessuale riproduttivo femminile o delle persone sessualizzate, no, delle persone nate come femmine. Troviamo un sacco di nomi di uomini, cioè lì diventa evidente che questo processo di autocritica, di decostruzione del sapere non sta procedendo, secondo me. Perché, per esempio, una domanda che mi faccio io è: come mi relaziono io con il mio corpo sapendo che ho le ghiandole di Bartolini? Cazzo, sono le ghiandole di
2: Come
0: Bartoli, ma
2: banalmente
0: dove
2: subito
0: stanno?
2: corriere. Sì.
0: Ma sì, ma, cioè, ma a che mi serve a me sapere che si chiamano ghiandole di Bartolini? Piuttosto ditemi a che servono. Cioè, no? Ecco, questa è la mia riflessione principale, per cui dico, stiamo
1: Ma
0: parlando di anatomia.
1: si spostano anche quelle,
2: Vabbè, già con un altro non riusciamo a pensare all'altro.
0: Si spostano come l'utero.
2: Ma velocemente perché essendo Bartolini
1: Esatto, sì.
0: vengono e
2: Scusate,
0: anzi
2: però,
0: consegnano no,
2: scusa.
0: qua
2: È proprio caldo.
1: è caldo, infatti.
0: No, sul serio, allora, sì, le ghiandole di Bartolini, sì, ok, Bartolino. Cioè, io che me ne faccio di sapere che ho le ghiandole di Bartolini? Ma poco, no? Non lo so, mi sembra più utile sapere, cioè, come tipo per qualsiasi altra parte del mio corpo, sapere che i nomi delle parti del corpo sono collegate in qualche modo alla loro funzionalità. Ecco, questo trovo un approccio molto più interessante e anche che incoraggia in qualche modo anche di intraprendere un percorso di conoscenza attivo nel proprio corpo, no?
2: Ovvero.
0: Se invece io so di avere le ghiandole di Bartolini, penso, vabbè, ah, che cazzo me ne frega, cioè,
1: Sono sue, non
0: sono
1: sono
0: su,
1: mie.
0: tra l'altro, no?
1: Vero,
0: Ecco, qua mi
2: è
0: sono
2: un po' mi
0: fatta.
2: sa che è così, comunque sono di
0: Pur
2: altri.
0: purtroppo non è vero, perché poi queste ghiandole funzionano anche benissimo senza che noi sappiamo che si chiamano di Bartolini. Ma infatti, meno male, però diteci a che cosa servono, ecco. Ecco,
1: A
0: questo.
1: cosa servono?
2: Infatti,
1: A
2: ora ce lo devi dire
1: proposito,
2: cosa servono.
1: che io
2: Dun
1: non
2: dun
1: lo
2: dun.
1: so.
2: Ora non lo sa so, e la mettiamo
0: No,
2: in
0: no, no,
2: crisi.
0: no, no. Le ghiandole di Bartolini sono localizzate, diciamo, in basso dell'orifizio vaginale, quindi esternamente alla vulva, cioè il buco della vagina, sotto il buco della vagina, ecco, e servono per lubrificare la vagina durante l'eccitazione e favorire poi qualsiasi pratica del piacere,
2: Povere ghiandole di Bartolini.
0: ecco. Chiamiamole ghiandole della lubrificazione o, boh, non lo so, troviamo altri nomi. Comunque, ecco, mi sono stampata proprio quali sono, cioè, tutti questi nomi di uomini, perché sono rimasta turbata quando ho fatto questa ricerca su internet. E ci abbiamo le tube di Falloppio.
2: E vabbè, e si sa.
0: E quello si sapeva.
2: E comunque Falloppio, evidentemente.
0: Ma che cazzo vuole Falloppio? Ma che se ne stia a casa sua? Pure morto, cioè, ciao. Poi c'è il follicolo di De Graaf, perché okay. De Graaf ha scoperto che abbiamo i follicoli ovarici. I follicoli, vabbè, sono quelle strutture dentro a cui stanno gli ovuli quando sono maturi. Poi c'è il punto G. G, sapevate?
2: Io lo so, però non mi ricordo il nome.
0: Grafenberg.
2: Suo. Grafenberg.
0: Costui. Sì, punto G, boh, vabbè.
2: L'ha scoperto.
0: Ha scoperto un'area grande, grande.
2: Sì, peraltro comunque
0: unico, sì. Cioè, io non ne avevo idea, non so.
2: Gli va detto e comunque bene, grazie,
0: cioè. Dai, grande. E poi ci abbiamo Pouch di Douglas, che questa mi è rimasta in mente perché identifica l'area peritoneale situata tra l'utero e il retto. Ed è, per esempio, io soffro di endometriosi ed è un'area in cui eventualmente si possono sviluppare delle lesioni dell'endometriosi, quindi puoi aver sentito parlare di quest'area del corpo se hai l'endometriosi. Beh. E poi abbiamo le famosissime ghiandole di Bartolini, che sono le ghiandole IT proprio. Vestibolari, che servono per la lubrificazione, le ghiandole di Schene, che sono le ghiandole della prostata femminile. Anche le femmine hanno la prostata.
2: I schene?
0: Schene.
2: Schene.
0: Sì.
2: È sempre uno.
0: Certo.
2: No, scusa. No, ci mancherebbe.
0: Ecco. No, infatti. Poi abbiamo i tubercoli di Montgomery, che detta così sono malissimo. Ma che cazzo sono i tubercoli? Mi fanno pensare alle patate, no?
2: Io li ho pensato al cappotto. Ah, no, vabbè.
0: No. Comunque, no. I tubercoli sono le piccole ghiandole presenti sull'area del capezzolo, cioè i puntillini del capezzolo, si chiama tubercoli di Montgomery.
2: Vabbè.
0: No. E poi c'è il canale di Alcock, che è il canale attraverso cui passa il nervo pudendo, che serve per l'innervazione dei genitali esterni. Anche lì Alcock è un uomo che l'ha scoperto, l'esistenza di tutto ciò. Niente, qua
1: tra l'altro, scusami, entro un po' a gamba tesa, ha scoperto anche questa terminologia.
0: Ma certo, come l'America, no?
1: Esatto, ma uguale, certo. Sì, come se prima non si sapesse
0: che esisteva. Non c'era niente, c'era il vuoto.
1: Come se prima, anzi, neanche, come se prima non esistesse.
0: Esatto.
1: Una volta si scopre, inizia a esistere. Wow. Sì.
0: Però poi,
2: tra l'altro, nella tipicamente in Occidente si è sempre detto che nominare qualcosa era possederla in qualche maniera, il nominalismo viene da quello, quindi il fatto che vengano dati dei nomi maschili a degli organi femminili, insomma, mi sembra abbastanza altamente simbolico. Ecco.
0: Più che simbolico, sì. Infatti, niente, qua io volevo lanciare una proposta che spero venga accolta da chi ci ascolta, che è quella di rinominare insieme, facciamo questa cosa insieme, di rinominare queste parti del corpo, dandogli, non lo so, appunto il mio suggerimento è quello di cercare di nominarle in base a quello che fanno e a che cosa servono, ma si può anche nominarle e utilizzare nomi di scienziate, oppure non lo so, ecco, vediamo, sarebbe bello poter fare questa cosa insieme e potete scriverci a...
1: Oh yes, sì, in merito a questo siamo molto contenti di poter dare il nostro contatto di Radio Wombat, che è postawombat@insiberia.net, quindi questa è la nostra casella di posta. Comunque, in generale abbiamo anche altri modi per essere contattate e contattati, magari li trovate in generale dal nostro sito radiowombat.net, che ancora tra l'altro non avevamo ricordato, quindi male non fa.
0: Ecco,
2: sì. Tra l'altro non siamo in il microfono, non siamo in diretta, quindi se ci scrivete adesso i vostri nomi ideali non li leggeremo, cioè, però voi scrivete, magari li leggiamo dopo.
0: Esatto. Non vediamo l'ora, aspettiamo i vostri aggiornamenti.
1: Esatto. Sì, molto bello questa idea, questo appello.
0: Sì.
1: E quindi sì, li riceveremo il tutto, lo ripeto, da posta wombat@insiberia.net.
2: Magari in Siberia.
1: Magari
0: farebbe meno caldo.
2: Augurale. E siamo verso la conclusione, direi quasi, con l'ultima parte della puntata. Vogliamo fare una pausa musicale così ci iniziamo a rilassare e andare verso la fine.
1: Vai. Oh yes, ci risentiamo tra pochissimo.

0: rientriamo in regia, Radio Wombat, il Ponte Radio, in questo momento caldissimo di non smetteremo mai di lamentarci.
1: Lamentele sempre e comunque, prima di tutto.
2: Fa caldo.
0: Allora, no, dicevamo che ci stavamo inoltrando nell'ultima parte di questa puntata, dove abbiamo esplorato un po' la medicina e il rapporto della medicina con i corpi femminili e insomma, nella storia e che purtroppo abbiamo visto si porta fino ad adesso, ma parlando sempre dello stesso argomento, però entriamo un attimo in un argomento correlato, diciamo, che è il design, ma non il design in generale, che pure ci sarebbe molto da dire, ma il design legato proprio alla strumentazione medica ginecologica, non solo la strumentazione medica, ma comunque, diciamo, strumenti che hanno a che fare con i corpi femminili. È di questo che parla questo libro che vi abbiamo già citato all'inizio, insomma, nel corso della puntata, di Chiara Alessi, La sedia del sadico, che è uscito quest'anno, il 2026, per la Terza. E non abbiamo avuto il tempo di provare a intervistare Chiara Alessi, che pure si diceva fuori dai microfoni ci piacerebbe moltissimo contattare, per cui magari chissà, più avanti riusciremo a fare un altro momento specifico con lei per sentire proprio dalla sua voce e approfondire un po' meglio di come possiamo fare noi oggi l'argomento del suo libro. Dopodiché è stato un libro che io mi sono letta nei mesi scorsi, l'ho trovato molto interessante e quindi mi sembrava anche un buono spunto da inserire in questo discorso che stiamo facendo adesso. Questo libro in particolare si concentra, Chiara Alessi è una esperta di design, ha studiato, studiosa del design, devo dire da penso molti anni, anche piuttosto rinomata. E ha fatto qui in particolare uno studio sul design, come dicevamo, legato agli strumenti che hanno a che fare col corpo delle donne. E lei è partita in generale dalla visita ginecologica, che l'abbiamo accennato un pochino prima, lo dicevi tu prima, è un'esperienza di base tremenda, terrificante, che molte donne sono stati compiuti degli studi che lei cita, dove si è chiesto a una buona percentuale di donne di definire la propria esperienza durante la visita ginecologica, e tutte o quasi tutte, la maggior parte o comunque un numero gigantesco, usavano dei termini come fin dell'orrore, tortura, un'esperienza traumatica. Molte usano termini appunto che si riferiscono a traumi, e una passeggiata di salute non lo dice nessuna, penso.
2: Non felici,
0: no.
2: Racconti non felici.
1: Termini anche come sopportare, no? Durerà poco,
0: sì,
1: cose del genere.
0: Esatto, questi sono i termini che invece ti vengono poi detti a quando di questa cosa, ti viene risposto di base: vabbè, ma che sarà mai? Quindi tendenzialmente, mentre invece fateci caso, la visita dall'andrologo è universalmente nota come una tortura, e questo non ci piove, nel senso, più o meno scienza anche questa, no? Così vulgata. Invece la visita ginecologica ti viene molto spesso risposto: vabbè, ma dai, ma ora non esagerare, dai, ma che sarà mai? Fatto sta che qui sempre insomma, studi correlati a questa cosa, che cita Chiara Alessi nel suo libro, dicono che la maggior parte, insomma, un numero veramente alto di italiane, per esempio, non si sottopongono a una visita ginecologica da più di 3 anni, e tra le motivazioni, la motivazione principale per cui lo fanno, la dichiarano essere la paura o il disagio nei confronti della visita ginecologica. C'è da dire che questa percentuale indagata è quella che lo dichiara. C'è da capire se quanto poi invece è stato normalizzato il fatto che la visita deve essere così, e quante donne tra di noi invece magari ti dicono no vabbè, perché in fondo
1: se hanno no, normalizzato degli aspetti, sì, sì.
0: O apparirebbero strane.
1: Sì, ora non che voglia, non vorrei deviare troppo alla scaletta, però mi sembrava anche giusto dire che questo tipo di disagio molto spesso, purtroppo, è dovuto al fatto che ginecologi, tendenzialmente uomini, arrivano a fare delle azioni che vengono subite proprio dalla donna come intrusive, come moleste, come violente anche addirittura. Quindi è...
0: cioè, vabbè, non è un caso.
1: Esatto, e magari lo dico pensando magari a persone all'ascolto che non sono... che non devono fare visite di questo tipo, giusto per farli immedesimare, si tratta di una parte del corpo estremamente intima, a me verrebbe a dire la più intima, però magari è una percezione mia, comunque una roba estremamente intima, dove quindi si dovrebbe presupporre che il medico, la medico, come si dice?
2: La medica.
1: La medica sia particolarmente prudente, particolarmente
2: sensibile,
1: sensibile, disponibile, esatto, esatto.
2: Comunque, ascolto.
0: La cosa a cui tu facevi riferimento di molestie, sì, non è un caso che le persone che devono andare a farsi una visita ginecologica abbiano questo timore, perché vivendo in una società patriarcale, le donne di base o le persone riconosciute come donne di base hanno il terrore, nascono forse con questo terrore o comunque gli viene instillato fin da piccole, perché comunque è una possibilità ed è una possibilità che in fondo deve diventare la tua normalità. E così, sempre seguendo questo ragionamento, sempre in questo libro, un'altra riflessione che fa il pari con quello che stavi dicendo tu ora è il fatto che non a caso la visita ginecologica per molti anni è stata dai medici stessi considerata come qualcosa di problematico, di vergognoso, di poco raccomandabile. Una donna bene non andava a farsi la visita nell'Ottocento perché chissà che fa. E quindi di base è in epoca un pochino più moderna, ma molto più moderna, che abbiamo dato un valore a questo momento, e devo dire è stato grazie anche ai collettivi femministi anche degli anni 70, che hanno un po' rivalutato questo momento, riportandolo anche a quel momento più collettivo, più di autoanalisi, di autodiagnosi, che citavi te, che invece prima era la normalità.
2: Eh sì, infatti negli anni 70 c'è stata tutta una parte di femminismo che si è riappropriata un po' degli strumenti ginecologici, in particolare dello speculum, ma anche semplicemente che si è preoccupata, diciamo, di instaurare un rapporto diverso con il proprio corpo e con i propri organi genitali, che partisse semplicemente dal prenderci confidenza, perché tutto questo discorso di cui abbiamo parlato finora racconta anche tanto di stigma e di imbarazzo nei confronti di una parte del corpo, sia di chi possiede quella parte del corpo sia di chi dovrebbe curarla. Quindi è un grande problema: come si fa a curare qualcosa di cui provi vergogna come medico, come scienziato? Un po' problematico. E quei movimenti là promuovevano appunto il cercare di instaurare un rapporto prima di tutto visivo con i propri organi genitali, quindi guardarsi allo specchio, che consiglio vivamente se non l'avete già fatto, e poi anche di provare a utilizzare insieme lo speculum, cosa che io pure promuovo questa idea. A volte organizzo dei laboratori in cui una delle pratiche che propongo è questa, perché comunque lo speculum, al di là di essere un oggetto che si può trovare durante la visita ginecologica, è un oggetto che si può comprare in farmacia, che si può, non lo so, si può anche provare a esorcizzare tutti i traumi che ci abbiamo legato, lo possiamo prendere e buttare per terra, non lo so, scorreggiarsi sopra, non lo so, qualsiasi cosa vi venga in mente per sentirvi meglio. E poi però si può anche utilizzare per imparare anche da sole a farsi la visita ginecologica, o anche a più che farsi la visita a osservarsi come è fatto il nostro corpo. Questa dovrebbe essere fonte di curiosità, non di imbarazzo.
0: E quindi sì, la, appunto, partivamo da, da appunto la visita, Chiara Alessi parte dalla visita ginecologica, ma in realtà poi, come dicevamo, è un libro che parla più che altro di design, quindi di progettazione. Il, quello che lei sostanzialmente, la tesi da cui parte, cosa che a me ha fatto subito stare simpatico questo libro, è il definire il design come qualcosa di non neutrale, quindi il design, come del resto la tecnologia, non è qualcosa di neutrale, ma è a seconda di come lo si usa, lo si progetta, lo si concepisce, uno strumento viene disegnato in un modo o in un altro e si carica di significati ulteriori, insomma, e carica le persone che utilizzano quello strumento. Molta critica radicale alla tecnologia ha raccontato di come il nostro utilizzo della tecnologia, degli strumenti, cambia il nostro corpo, il nostro modo di relazionarsi. Ecco, il design è uguale, fa la stessa cosa, e quindi perché non estendere questa riflessione anche agli strumenti ginecologici, per esempio. E lei parte dall'esperienza di questa visita, che, come dicevamo, è vissuta di base come un trauma, come qualcosa di orrendo, e quello che appunto mi ha fatto rendere questo libro prezioso è il fatto che effettivamente anch'io, leggendo questo libro, la prima reazione è stata: ah, ma quindi non ero solo io, quindi per tutti, ecco, per tutte è così, perché effettivamente sia il personale medico sia vari contorni ti dicono, di base persone che o non hanno mai usufruito di questa esperienza, oppure persone che ormai l'hanno completamente normalizzata, ti dicono: vabbè, devi supportare, punto primo. Cosa, frase tipica che alle persone socializzate come donne viene detta praticamente 90 volte al giorno. E oppure il vabbè, ma sei strana te. Cioè, di base è molto stigmatizzante il fatto che tu ritieni dolorosa una visita, che la ritieni problematica, che la ritieni qualcosa, un'esperienza da, insomma, di cui aver paura. Anche il dolore è qualcosa che Chiara Alessi racconta molto bene, no,

0: Cristo, perché parla anche di, non so, papiri egiziani dove si parla della ginecologia. Certi strumenti comunque sono sempre stati indagati, cioè non è che prima non c'erano problemi ginecologici che abbiamo adesso e improvvisamente li abbiamo scoperti. Le donne si sono sempre chieste cosa, cioè, come fare per stare meglio di base. E per esempio nel caso dello speculum si tratta di uno strumento che non è mai cambiato o perlomeno ha avuto pochissime variazioni al design. E lei si parte da questo interrogativo che è: ma com'è che su un sacco di aggeggi che usiamo normalmente, cioè, è stato fatto chili e chili di design, sono state modificate, una sedia, non esiste una sedia unica, esistono milioni di sedie, il microfono, esistono milioni di microfoni, gli oggetti
1: A me
0: variano.
1: aveva impressionato, scusa, i sedili delle macchine.
0: Sedili delle macchine, certo.
1: Eppure, perché forse l'avresti detto dopo, scusa, il fatto che si diceva, beh, ma il corpo della donna tanto quello è, tanto quello rimane, era così nel 1800 avanti Cristo ed è così oggi. Sì, ma anche il corpo
0: Eppure,
1: di un uomo che guida una macchina è sempre uguale, eppure il sedile della macchina ha avuto un sacco di variazioni.
0: tant'è
1: Per
0: che
1: fare un
0: la
1: esempio su tanti, insomma.
0: Eh no, tant'è che la sedia ginecologica, della visita ginecologica, è uno degli attrezzi che dà più terrore. Perché? Perché ti senti continuamente inadeguata. La sensazione di che il tuo corpo non sia adeguato a quella sedia è una sensazione condivisa da tantissime persone che devono usarla. E lei giustamente dice: ma uno strumento che è disegnato in un modo che è il corpo a doversi adattare allo strumento e non il contrario, è uno strumento che è stato disegnato male. Cioè, l'errore è nel chi ha fatto la progettazione, non nel corpo che si deve adattare, perché la regola principale del design è che io sono al servizio, il mio design è al servizio del corpo che lo usa. E anche qui l'aver progettato attrezzi che di base sono pensati per dei corpi tutti uguali. Perché intanto sono progettati su corpi maschili. Molto spesso la sedia ginecologica è uno di questi esempi, perché fateci caso, è sempre molto grande, è sempre troppo sproporzionata rispetto a
1: È
0: te,
1: vero,
0: sei
1: cavolo.
0: tu che
1: Perché
0: ti
1: deve
0: devi
1: essere
0: adeguare.
1: pensata su un corpo maschile? Che senso ha?
0: Tanto non lo userà, ma che vuole? Boh, eppure sì, eppure è così. E se te dici: vabbè, ma io non mi trovo bene, no? Sistemati, generalmente ti viene detto: vabbè, ho capito, però, cioè, viene abbastanza trattata come, vabbè, però sei te che c'hai qualcosa che non va.
1: Superficialità, sì.
0: E questo devo dire, molte donne dicono: vabbè, risolvo andando da una ginecologa, un ginecologo non maschio. Beh, magari, perché molto spesso purtroppo non è che non esistono donne stronze, succede anche così. Quindi la sedia ginecologica, strumento di tortura, lo speculum l'abbiamo detto. Volevo segnalare, perché viene detto nel libro e comunque a cosa forse la saprete già, che comunque, per esempio, il pap test, che è uno dei momenti in cui ci capita spesso di andare a fare una visita e che insomma, anche incoraggiamo ad andare a fare, perché per carità è fondamentale. Però il pap test, che serve principalmente per rilevare la presenza del papilloma virus, in realtà il prelievo per rilevare questo virus può essere fatto in autodiagnosi. Ormai ci sono alcune regioni d'Italia che stanno introducendo questa possibilità, ancora siamo un po' all'inizio sfortunatamente, però si spera che si possa andare in questa direzione. Quindi non è l'intero esame che viene riportato all'autodiagnosi, però almeno la parte di prelievo, che comunque è una parte importante dell'esame, almeno ti levi almeno quell'ansia lì, quello lo puoi fare, può diventare, insomma, si spera nel futuro che possa passare l'autodiagnosi. Poi dopo, una volta, solo nel caso in cui l'esito sia positivo, allora viene fatto un test più approfondito da personale medico, ma a quel punto almeno ti sei levata una delle varie possibilità, una buona percentuale di sofferenza.
1: Ah sì, sempre riguardo a queste questioni delle visite ginecologiche, per esempio, durante questi laboratori che organizzo mi sono trovata a acquistare degli speculum in farmacia e esistono varie misure degli speculum, per esempio.

0: esempio, già questa wow, notiziona, non lo so.
1: E mi sa che va spiegato nelle ASL. Devono dire.
0: Vabbè, fatto sta che io non sapevo come orientarmi, perché ho detto, boh, magari comunque ci avrà un senso, magari la L è un po', ok, un po' grande, però, boh, esiste la media come parola, no? Si riferisce alla media della popolazione, quindi forse è quella più indicata. Quindi mi sono rivolta alla mia ginecologa e ho chiesto, senti, ma cioè tu quali usi? Quali c'hai dentro studio ginecologico? E mi ha detto, ah sì, c'ho la misura M. Benissimo.
1: Okay.
0: E quindi ho comprato quelli. Poi mi sono ritrovata qualche settimana fa, ormai un mesetto fa, al Festival Sirene, così ve lo lancio, festival a cui andare, bellissimo, e in cui vengono fatti laboratori di questo tipo. E parlando con altre organizzatrici viene fuori che non è necessario, cioè addirittura il medio, cioè non è necessario, puoi benissimo usare quello S e tanto il suo lavoro lo fa, nel senso deve divaricare. Non è che serve uno strumento più grande, mi basta anche uno piccolo.
1: Anche lì molto spesso, per esempio in questo libro, si cita la possibilità assolutamente respinta quasi sempre del fatto che lo speculum lo possa usare la donna e non chi ti visita. Questa cosa sarebbe fattibile se ci lavorassero e se un attimo ci ragionassero.
0: Certo.
1: Sembra fantascienza.
0: Basterebbe un po' più di educazione, un po' meno vergogna e stigma nei confronti di queste cose. Poi un'altra cosa che mi veniva da riflettere è che anche per esempio l'inserimento di uno speculum può essere una cosa non banale. E già il fatto di poter contare sull'avere un lubrificante, anche quello purtroppo non è scontato, cioè può provocare dolore, magari se sei in una fase della vita come la menopausa in cui hai più secchezza può far proprio male, cioè può arrivare a essere lacerante inserire un oggetto senza lubrificazione, quindi cioè, tutta una serie di discorsi andrebbero fatti proprio perché queste pratiche devono essere funzionali per chi le riceve. Che senso ha che remino contro al soggetto che ha bisogno di aiuto in quel momento?
1: Purtroppo un senso ce l'ha, e perché comunque fa parte del dominio e del controllo che hai sui corpi. Se gli infondi un terrore del proprio corpo, del appunto, e anche soprattutto altra cosa che insomma su cui ribatte molto Chiara Lessi, che secondo me è molto interessante, è proprio quella sensazione del non essere abbastanza esperte, cioè io devo delegare tutto a un medico, spesso maschio, perché lui sa, perché sono stata cresciuta in una società che mi insegna che comunque io non ho gli strumenti, non sono in grado, il mio corpo lo conosce meglio qualcun altro, e quindi deleghiamo. Cosa che insomma l'abitudine alla delega fa parte di questa società un po' in tutto.
0: Certo, nel campo della salute è molto amplificato.
1: Ancora di più, soprattutto se il corpo è un corpo che si vuole tenere sotto dominio, evidentemente. Altri esempi piuttosto interessanti, che sono un po' gli ultimi, sono la mammografia, che anche lì è un esame che anche lì ricordiamo tutte con terrore, un po' meno magari forse, ma comunque un esame che spesso può essere doloroso e anche sì, là sì. Non si capisce bene perché, o meglio si capisce anche troppo bene perché non è stato rivisto, non sono state riviste le modalità, perché la macchina con cui viene fatta questa cosa deve essere per forza disegnata in quella maniera, perché non si riesce a trovare un modo davvero per forza deve essere doloroso. È un po' poco credibile.
0: Sì.
1: Così come per esempio il femidom, il famoso femidom, per uscire un attimo dalla questione prettamente ginecologica, ma insomma più o meno ci siamo, il famoso preservativo femminile che esiste e si trova anche in commercio, ma ha un costo esorbitante. Perché? Perché sostanzialmente non si vuole far diffondere, perché lascia molto controllo alle donne, perché per esempio è un metodo contraccettivo che può essere, a parte che te lo sottoponi da te e non deleghi all'uomo
0: sul tuo corpo,
1: è sul tuo corpo,
0: sì, sì.
1: Hai tu il controllo e lo puoi oltretutto mettere parecchie ore prima, anche tipo 8 ore prima, quindi è chiaro che questo fa sì che tu abbia un controllo maggiore su quello che sta succedendo.
0: Delle intenzioni, delle voglie.
1: Aiuto, e quindi chiaramente questa roba qua non viene assolutamente diffusa e viene abbastanza impedito la sua diffusione per motivi abbastanza ovvi. E un esempio positivo per una volta è il banale test di gravidanza. Il test di gravidanza non lo diamo per scontato perché è un po' una conquista, perché comunque fino a poco tempo fa il test di gravidanza non te lo potevi fare da sola, dovevi andare a sottoporti a un esame medico anche piuttosto invasivo, e ovviamente possiamo immaginare anche da un punto di vista psicologico quanto potesse essere pesante, e ovviamente insomma poi coinvolgere magari persone anche che tu non volevi venissero coinvolte e bla bla bla. È da relativamente poco che il test di gravidanza si è scelto di poterlo far fare alle donne in autonomia. Quindi, così come su quello siamo riuscite a ottenere effettivamente di poter fare un'autodiagnosi, giustamente Chiara Alessi dice: ma il tampone del Covid abbiamo imparato tutte a farcelo. Quindi, ma in fondo tante cose, come per esempio il tampone per il papillomavirus, tutta una serie di robe, saremmo tranquillamente in grado di imparare a farlo, non sono operazioni incredibili.
0: Se non fosse che il sapere scientifico deve mantenere il suo alone di non essere accessibile. Purtroppo c'è questo discorso.
1: Sì, cioè, certo, se no non si mantiene il dominio.
2: Bellissimo. Allora,
1: vabbè, mille altre cose, però ovviamente il tempo è tiranno, e oltretutto questo libro, io ve lo dico, vi consiglio di leggerlo, però quando siete in un momento tranquillo, ecco, rilassata, perché cioè, io ci ho messo dei mesi, perché stavo veramente male, ero incazzata continuamente, sbattevo tutto, quindi insomma, prendetelo un po' con un po' come vedere un film dell'orrore, un po' pesante.
2: No, grazie non tra l'altro facile. Di averlo detto, te lo volevo chiedere per farlo sentire a chi ci ascolta, perché anche questa esperienza è degna di nota, cioè anche questo riscoprire il nostro corpo, la storia, la nostra storia, eccetera, e come ci sentiamo nel farlo fa parte, secondo me, del processo di riappropriazione dei nostri corpi, della nostra salute.
0: Facciamo che questa rabbia si possa collettivizzare.
2: Esatto. Che dire, allora, siamo in chiusura, ci mancano veramente pochissimi minuti e direi un ultimissimo accenno magari a esempi o cose che possono interessare a chi ci ascolta, magari con una nota un po' più positiva di quello che abbiamo fatto finora. E quindi ci volevi dire di un collettivo?
1: Sì, allora, è un collettivo di cui purtroppo ho giusto qualche informazione, ma che potete, sono giovani, quindi usano solo Instagram, maledette, però potete trovare comunque qualche informazione in rete, si chiama Collettivo Zig Zag, opera principalmente tra Bolzano e Torino, e vi leggo al volo cosa dicono di sé. Zig Zag organizza workshop aperti al pubblico sui temi della salute sessuale ed emotiva attraverso un approccio di co-design DIY e hackeraggio di oggetti, accompagnati da momenti di riflessione critica. Attraverso il lavoro collettivo, i workshop mettono in discussione immaginari mainstream sulla sessualità, cercando di aprire la strada ad alternative inclusive ed accessibili per tutti i corpi. Si tratta di workshop sostanzialmente che insieme, questo è una in maniera non frontale ma in qualche modo orizzontale, provano a ridisegnare, quindi decostruire il design di alcuni oggetti e reinventare un design più adatto ai corpi di ognuna e ognuno di noi, perché partono proprio dalla prospettiva che i corpi non sono tutti uguali, non sono tutti normabili alla stessa maniera, e che quindi non esiste il design per un unico che vada bene per tutti i corpi. Quindi in particolare questo workshop che si chiama Alternative Bodies, il format del workshop nasce dalla necessità di mettere in discussione la narrazione abilista delle sessualità fortemente legata a modelli standardizzati per corpi normativi che lasciano spazio alla creatività nell'approccio alla sessualità. Zig Zag propone un approccio bottom-up basato sul co-design, sperimentazione con i materiali, e invita a riflettere su consenso, desiderio, percezione del corpo e zone erogene alternative, spostando l'attenzione dalla stimolazione alla relazione tra soggetto e oggetto e alle dinamiche di uso. E niente, quindi penso sia un qualcosa di, che a me ha stimolato tutte cose positive, mi sembra un esempio molto interessante, magari ce ne fossero. Oltretutto è appunto specificamente un workshop antiabilista che anzi chiede a persone anche con disabilità di sperimentarsi in qualche maniera e provare a ridisegnare questi oggetti insieme.
0: Io invece volevo dire che su Firenze potete trovare i laboratori che organizzo io, che trovate sulla... posso dire?
1: Dillo,
0: dillo. Lo dico? Niente, lo dico. La mia pagina si chiama... di Instagram, vabbè. Si chiama Lab Ficasana e faccio questi laboratori in cui parlo di salute mestruale e anche sessuale. E quindi vi nomino anche questa possibilità su Firenze. E poi conosco un altro collettivo che sempre si occupa di design e questioni legate alla salute sessuale e riproduttiva, che si chiama Alma Futura, che opera tra il Lazio e la Valsusa, però molto spesso fanno cose a Bologna e fanno biohacking, insomma tutte cose molto interessanti, dateci un occhio.
2: Ultimissima, ripropongo una puntata di Radio Eustachio, tra l'altro una delle radio che stanno ritrasmettendo questa puntata, della trasmissione in particolare Mandragora, che normalmente si occupa di tecnologia, puntata del 11 luglio, esatto, in cui parlano tra le varie cose di applicazioni che si usano per segnarci il ciclo mestruale, quando ci avviene, come, dove e quando, e tutte le problematiche che queste portano in fatto di privacy, dati, a chi vanno questi dati, giusto per fare un esempio, per dirvene una agghiacciante, dati che a volte sono stati venduti o riusati all'interno di processi contro delle donne che avevano abortito, quindi aiuto. Bene, no. Scusate invece l'ultima nota non tanto positiva, però vabbè. Concludiamo così questo Ponte Radio, questi ultimi secondi forse verranno tagliati, chissà. Ringraziamo tantissimo chi ci ha ascoltato, questa era Radio Wombat, Ponte Radio, ci risentiremo direi a settembre con Ponte Radio, questa è l'ultima puntata della stagione,
1: ciclo. Sì.
2: E niente, grazie.
1: Ciao ciao.
0: Ciao.
2: Ciao.
3: Anche le foche bevono Radio Wombat.
4: Radio Wombat.
5: Da sempre.
6: E obiettivamente.
7: La migliore.

0: Siamo qui, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, da qualsiasi regno ci siete ascoltando queste lezioni universali di esistenza. Mario, il maestro Ottani, è con noi ancora oggi l'ingegner Ciccio Pennello. Buonasera a tutti, cari. Buonasera, buonasera, buonasera.
1: Buonasera, Mario. Buonasera, maestro.
2: Buonasera.
0: Eh sì. Siamo qui per una nuova puntata di lezioni universali di esistenza. La scorsa puntata avevamo molte cose in programma, sono tutte andate un po' a rotoli, anche questa puntata la stiamo per riconfigurare rispetto a come avevamo pensato, quindi mettiamo quella base che abbiamo pensato per queste occasioni, quella quando cambiamo tutto in corsa. Te ricordi, maestro? Gli alienas, te li ricordi dalla scorsa stagione?
2: Certo.
0: Dai, dai.

0: siamo punk, siamo sotto un regime, siamo contro questo mondo e non ce ne frega niente, giusto maestro?
1: Siamo sotto un regime, siamo
0: punk,
1: punk,
0: siamo contro, questo,
1: contro
0: mondo,
1: questo mondo
0: e non ce ne frega niente.
1: Quindi
0: e parliamo in thailandese.
1: Siamo contro il regime, siamo sì. sotto il punk.
0: Sì, esatto. E non ce ne frega,
1: ce frega
0: proprio
1: nulla. Cazzo.
0: Benissimo, caro maestro, caro ingegnere, è un piacere avervi di nuovo con noi. Noi abbiamo ripromesso per le prossime puntate un dettagliato racconto, forse non dettagliato, ma comunque sentito racconto delle avventure del maestro alla vista della supernova, delle stelle esplose, ma prima abbiamo ancora qualche questione in sospeso che ci portiamo dai mesi di assenza e vogliamo oggi con voi chiarire. Sì.
1: D'altronde... la pazienza e la levitazione sono due valori imprescindibili.
0: Questa trasmissione è consigliabile ascoltarla con un taccuino e una penna sotto mano.
1: E un martello in mano.
0: Molto bene, allora da cosa iniziamo oggi? Oggi iniziamo da una storia incredibile. Sì, ma poi, prego.
1: Da una storia incredibile?
0: No, no, pensavo... no, ce l'ho io, va bene, lo faccio io, faccio io. Allora, l'incredibile e mai spiegato fenomeno dei volti di Belmes. Oggi, caro ingegnere, caro maestro, vi parlo di questo. Cerchiamo di dare risposte noi a questa trasmissione, soprattutto delle risposte.
2: Soprattutto
0: delle risposte.
1: E ci smarcheremo dalle vostre domande come io mi smarco dalle vostre stupide feste di Capodanno.
0: Ha. Sì, posto che non mi risulta, maestro, che tu sia riuscito a farlo, eccoci qua. Dunque, Belmes della Moraleda è un paese in provincia di Jaén, in Andalusia, l'Andalusia in Spagna, sul quale si accesero i riflettori nel 1972 a causa di un fenomeno alquanto insolito e del quale vennero date diverse interpretazioni. Nessuno oggi ha una risposta, o almeno nessuno l'aveva fino ad oggi. Forse è questo il giorno in cui finalmente il mistero dei volti di Belmes la troverà. In questo paesino viveva una certa Maria Gomez, una persona con una vita del tutto ordinaria fino al 23 agosto del 1971, quando vide comparire sul pavimento e sulle pareti della sua abitazione forme indefinite riconducibili a volti umani.
1: Maria Gomez.
0: Sì. All'inizio, seppur incredula, Maria Gomez cercò di eliminarli pulendo le superfici su cui erano apparsi, ma con il tempo queste figure continuavano a ricomparire, e non nello stesso identico punto, ma anche in zone diverse della casa. La signora interpellò dapprima gli amici, tutti pensarono uno scherzo ben architettato, però la voce si sparse per il paesino fino a che gran parte della Spagna venne a conoscenza di queste figure che divennero famose come Las Caras de Belmes, ovvero i volti di Belmes. In poco tempo il paesino si riempì di giornalisti e curiosi che arrivarono fino a 5.000 persone, tanto che le forze dell'ordine dovettero presidiare l'ingresso della casa di Maria. Fra incredulità e sospetta frode, a scopo pubblicitario, la casa venne chiusa per 3 mesi e, quando venne riaperta pubblicamente, 3 mesi dopo c'erano 17 nuovi volti pronti a fissare gli esperti intervenuti al controllo delle misteriose macchie, cioè parapsicologi, polizia e anche il parroco del paese. Vennero condotti scavi e vennero rinvenute delle ossa che, analizzate in laboratorio, risultarono datate al XII secolo. La gente iniziò a pensare che quelle chiazze fossero manifestazioni di coloro che qui erano stati seppelliti nei secoli precedenti, ma successivamente emerse un'ipotesi più razionale. Molti metri sotto la casa venne trovato un passaggio d'acqua sotterraneo che potrebbe aver provocato l'umidità responsabile della formazione delle macchie, interpretate come volti per pareidolia, ovvero l'illusione istintiva di associare volti a forme note, oggetti o figure dalla forma casuale. Alcuni parapsicologi arrivarono ad affermare che i volti venivano creati dal subconscio di Maria, un fenomeno chiamato appunto teleplastia, ovvero la capacità di materializzare involontariamente delle immagini. Attenzione, quando però la signora Maria morì, i volti iniziarono a comparire in un'altra casa, la casa in cui Maria nacque. Vennero molti studiosi, venne addirittura indagato il sindaco del paese per tentata frode, ma nessuno degli esperti fu in grado di spiegare come comparvero questi volti e perché ancora oggi continuano, secondo i media locali, a comparire. La domanda è la stessa che fino a ora rimane aperta. Perché?
1: La vera domanda da fare adesso è dove? Dove sei, Maria?
0: E la lasciamo aperta questa?
1: Non è che la lasciamo aperta, però è una risposta al perché, nel senso...
0: Hai risposto con una domanda a un'altra domanda.
1: A un'altra domanda. Perché tutto ciò? Perché Maria è il ponte. Maria è chiaramente una medium di un altro livello, probabilmente inconsapevole, probabilmente consapevole sotto copertura. Diciamo che l'interessamento repentino da parte delle istituzioni e di tutti quelli che sono le manifestazioni dei poteri forti non è casuale, nulla è casuale.
2: Maestro, io se posso intervenire, penso che sicuramente in tutto ciò una risposta scientifica al 100% non regge, no? In questo caso...
1: Se lo dice un ingegnere.
2: Cioè, abbiamo detto appunto, Mario ci ha raccontato questa storia dicendo appunto che la causa potevano essere delle infiltrazioni di acqua sottoposte sotto la casa appunto, ma secondo me in questo caso una spiegazione scientifica è davvero difficile darla a questo evento. La prima ipotesi è un dosaggio sbagliato di medicine per la signora Maria, ma penso che è stata esclusa nel momento in cui poi sono intervenute anche autorità diverse.
1: E anche nel momento,
2: no?
1: In cui è morta.
2: E anche nel momento in cui è morta, sicuramente.
0: Sicuramente. Ammesso che non sia morta per quello, ma questo non è forse il punto.
1: Sì, però
0: del nostro,
1: tutto sommato poi anche da dopo, certamente, ma anche successivamente alla morte di Maria, queste facce sono continuate a comparire.
0: E
1: comunque.
0: Non solo, sono comparse nella casa dove Maria nacque, non più nella casa dove abitava e morì.
1: Hanno traslato la
0: sì,
1: loro...
0: Hanno è come se avessero seguito a ritroso la vita di Maria.
1: Quindi, a ritroso?
0: Beh, certo, perché... Ah, già,
1: verso
0: perché il
1: giusto.
0: Tempo non esiste, certo, scusate. Però una spiegazione scientifica, dicevi, però che non si può trovare. Quindi in quale ambito, ingegnere, dobbiamo ricercare? Nell'ambito della parapsicologia, della metempsicosi?
2: Secondo me...

0: queste rocce che hanno la forma umana oppure di animale, no?
1: Ingegnere di forme e frattali.
2: Sì, sì.
0: Frattali. E questa cosa, cioè, fa pensare appunto che ci sia un collegamento intrinseco sicuramente tra la psiche e la natura stessa, no? Quindi in questo caso sono energie, secondo me, che si vanno a riportare all'interno della nostra dimensione della materia, e queste energie che vivano un po' all'interno sia di noi che della terra stessa.
1: Manifestazioni di archetipi ancestrali che prendono forme differenti a seconda del medium che iniziano a privilegiare in quel momento. Loro possono permettersi questo lusso, voi no.
2: E tu?
1: Ovviamente sì.
3: And we don't care. Molto bene, è il momento di cambiare base per una nuova notizia. Mentre la cambio, vi domando: ma dove stiamo per approdare adesso nelle nostre esplorazioni? Verso rettili infuocati o verso piramidi campane? Pensateci.
1: O verso fuochi rettiliani.
3: È bellissima la terza via che proponi, per la quale tuttavia non sono pronto. Ripeto la domanda in modo dicotomico, caro maestro: piramidi campane o rettili infuocati?
1: Campane è un aggettivo o un sostantivo?
3: Giusto, è un aggettivo. No, piramidi campane, dai, anche perché abbiamo parlato delle piramidi del Congo, no? Delle piramidi della Sardegna la volta scorsa.
1: Le campane fanno le quinte, come diceva Debussy.
3: No, va bene, dai, abbiamo parlato la scorsa puntata dell'antico alfabeto lineare sardo, che è presente in tutto il mondo, dal Perù all'Egitto. Abbiamo parlato degli antichi popoli pelasgi, di civiltà antecedenti le ere di 10.000 anni or sono avanti Cristo, e dunque è il caso di andare a fondo, insomma, direi. Quindi, le piramidi della Campania. Allora, la provo a sintetizzare, perché vogliamo parlare di tanto in questa puntata, la sintetizzo in presa diretta. Dunque, la questione è che in Campania, nella zona compresa fra le province di Caserta e Benevento, si elevano tre grandi piramidi che per la loro dimensione assomigliano a delle vere e proprie colline. Si trovano sparse nel territorio casertano. Appartengono da millenni alla tradizione più nascosta della zona e sono oggetto ancora oggi di interesse da parte di alcune comunità esoteriche locali. Si è cominciato a parlare di loro dopo la scoperta delle piramidi di Visoko avvenuta in Bosnia, di cui ovviamente vi abbiamo dato largo conto su queste frequenze. Diavolo, andate a riascoltare. La ripercussione culturale della scoperta delle piramidi di Visoko in Bosnia ha riportato alla luce anche queste campane, no? Anche se con molte controversie e molti segreti mantenuti dagli abitanti della zona.
1: Queste piramidi?
3: Queste piramidi, sì, sì, sto un po' tagliando. La prima a essere stata scoperta ufficialmente è quella di Sant'Agata dei Goti, conosciuta come Collina Ariella. Venne scoperta nel 2008 da tal Leonardo Romano, che aveva trovato le similitudini con quelle bosnia che si era cimentato in scoperte, in ricerche. Successivamente le altre due piramidi sono state scoperte dalla Eco Spirituality Foundation. La cosa interessante è anche la notizia che negli anni 50-60 del Novecento, no, era stata tentata l'apertura di una cava estrattiva sullo spigolo nord della piramide di Sant'Agata dei Goti, quella trovata da Leonardo di prima. Ma lo scavo, non si sa perché, è stato chiuso subito.
1: Non si sa perché.
3: Ufficialmente non si sa. La cava venne quasi subito chiusa e ad oggi non se ne conoscono ancora i reali motivi. Si ignora quale civiltà antica possa essere stata fra i costruttori di queste piramidi. Per dirla velocemente, si possono ricordare che hanno abitato queste terre, no? Gli Osci, gli Ausoni, i Sannini, diceppo indoeuropeo, quindi gli Etruschi, che già dal secondo millennio avanti Cristo l'abitarono, la Campania, poi i Greci, ma insomma stiamo andando molto avanti, no? Fino ai Longobardi, no? Del V secolo, con tutto quello che
1: Ducato
3: c'è nel mezzo.
1: Di Benevento.
3: E tuttavia, sì, certo, vicino alla chiesa, no? E tuttavia queste piramidi sarebbero risalenti ad almeno 5, più probabilmente 10.000 anni avanti Cristo. Arriviamo alla fine. Intorno alle piramidi di Sant'Agata

0: dei Goti, sono state rinvenute 5-10 mila anni avanti Cristo, vuol dire molto prima di tutte le popolazioni che abbiamo appena nominato, no? Intorno alla piramide di Sant'Agata dei Goti, la prima che dicevamo, sono state rinvenute nei campi circostanti grandi sfere di pietra di grandi dimensioni. Sono molto simili a quelle scoperte nei pressi delle piramidi di Bosniaca e di Visoko e a quella di Monte d'Accordi in Sardegna. Si ipotizza che la funzione di questi manufatti potrebbe essere quella di accumulatori orgonici, utilizzati secondo le pratiche degli antichi popoli per assorbire l'energia positiva catalizzata dalla piramide. Nella misteriosa atmosfera molte prete sono state sottratte da ignoti, tuttavia ne rimangono alcune che sono ben protette dalla gente del luogo, che le nasconde in luoghi segreti, probabilmente conoscendo il valore reale che esse rappresentano e per evitare ulteriori furti. In conclusione, vicino a Caiazzo, nei pressi della piramide omonima, ci sono resti di mura megalitiche, oggi fondamenta di un castello e vestigia dell'antica civiltà degli Osci, che ha avuto sede proprio in questi luoghi. Ecco, sì maestro?
1: Coincidenze?
0: No, non credo.
1: Io non credo.
0: Già mai. Però abbiamo parlato nella scorsa puntata di centinaia e centinaia di di piramidi in Bosnia in Sardegna. Qualche puntata fa, nella scorsa stagione, abbiamo parlato appunto approfonditamente delle piramidi bosniache. Adesso abbiamo trovato queste piramidi campane, tutte si presentano con queste sfere grandi accanto. Ce ne sono altre in Sud America che non sono state esplorate, ma di cui abbiamo dato conto precedentemente. Maestro, cos'è questa storia? Via.
1: Allora, innanzitutto non stiamo parlando di discariche abusive per i più, come dire, scettici e disillusi tra voi. Vi stiamo cercando e vi troveremo.
0: Gli scettici o chi fa le discariche abusive?
1: Tutti.
0: Tutti, certo, stronzi. No, non parliamo di quelle, anche perché quelle hanno una forma più... collinare, a cupola, diciamo.
1: E si riconoscono dalla presenza di gabbiani.
0: Gabbiani, certo, esattamente. Nelle piramidi accumulatori orgonici, invece, è improbabile che vi siano gabbiani. Spesso, però, in Egitto abbiamo visto salirvi sopra dei cani. Cosa inspiegabile a tutt'oggi anche questo.
1: Inspiegabile ai profani. Agli ignoranti, però noi sappiamo che tutte le radioascoltatrici e i radioascoltatori di Radio Wombat non fanno parte di questa categoria e quindi sappiamo benissimo, e lo diremo soltanto, come dire, per togliere un po' di ruggine da queste stanche menti, che il
0: togliamola, sì, togliamo, sta un po' di ruggine, togliamo.
1: E diremo appunto soltanto che i cani giustamente salgono sulle piramidi in quanto assolutamente corrispondenti a livello simbolico e cosmologico rispetto al simbolo stesso della piramide, che, come i più affezionati ricorderanno, è sul Fa.
2: Tra l'altro, una domanda, maestro. Lei lo sapeva che in realtà le piramidi egizie, ok, non hanno quattro lati ma ne hanno otto? Perché risultano in realtà cave, leggermente cave su ogni lato, come se avessero otto facce, quindi.
1: La ringrazio, ingegnere, e posso assicurare che questo tema è stato già trattato in trasmissione. Non solo, abbiamo anche, come dire, scandagliato tutte le ipotesi riguardante questo aspetto, che sicuramente riguarda anche le piramidi bosniache e le piramidi campane, senza nemmeno vederle, lo so già. E quindi quale funzione
2: avevano secondo lei queste cavità, diciamo, sui lati della piramide?
1: C'entra sempre l'acqua.
2: L'acqua,
1: E infatti ora voglio, come dire, fare una puntualizzazione. Io ho detto il Fa, sì, ma in realtà siamo in quella zona che c'è tra il Si e il Fa, tra l'acqua e il fuoco. E quindi la forma piramidale rappresenta il fuoco che si eleva dalla terra verso il cielo, e l'acqua invece scorre attraverso di essa dal cielo alla terra come la pioggia.
0: In un moto discendente e circolare anche, però.
1: Sì, che avviene soltanto all'interno di noi stessi.
0: E anche delle piramidi?
1: Sì.
0: Meno male. Ma l'abbiamo scandagliata davvero questa cosa, e tuttavia non hai risposto, maestro. L'ingegnere ha chiesto a cosa servono le piramidi.
1: Ovviamente siamo all'interno di quel contesto estremamente simile a quello dei nuraghi anche, per esempio.
0: Funzioni taumaturgiche?
1: Assolutamente sì, funzioni taumaturgiche, funzioni di abbassamento o innalzamento della frequenza, e in questo voglio ricordare anche diverse puntate precedenti della trasmissione in cui abbiamo trattato questo argomento. E non solo, parliamo anche di vere e proprie trasmigrazioni animiche.
0: Hai capito? Cos'è pesa? Trasmigrazioni animiche, cioè la trasmigrazione dell'anima, maestro, dimmi se dico bene, da un corpo a un altro.
1: Assolutamente corretto.
2: Tutto chiarissimo, maestro, tutto chiarissimo.
0: Servivano a questo le piramidi, a far trasmigrare le anime da un corpo a un altro.
1: Se settata la giusta frequenza, se utilizzata la giusta frequenza, se utilizzata la giusta quantità e portata d'acqua.
0: Non serve nemmeno dirle queste cose.
2: Ma quindi anche gli antichi popoli egiziani credevano proprio nella trasmigrazione dell'anima?
1: Non solo ci credevano, la praticavano.
2: La praticavano.
1: Grazie Mario.
0: Prego, no, seguo. Anche perché abbiamo fatto quella puntata, e su questo ci sono almeno due puntate. Io ricordo anche il titolo. La prima è Give Pyramids a Chance, la seconda è Il Professore, in cui approfondiamo anche le teorie del professor Malanga, che a tal proposito ha dato fondamentali contributi.
1: Fondamentali tanto quante le fondamenta di queste piramidi,
0: che abbiamo scoperto recentemente essere grandissime e lunghissime, giusto? Con l'esperimento
1: profondissime.
0: Cosa c'è là sotto? Delle bobine?
1: Ci sono delle bobine di Tesla.
0: Ci sono bobine di Tesla, ingegnere, là sotto.
1: Ci sono Tesla di bobine.
0: E anche Tesla di bobine.
2: E ci ricaricano le macchine anche.
1: E ci ricaricano le macchine.
2: Era un parcheggio sotterraneo per le macchine elettriche, no?
1: Gli egiziani la sanno lunga.
2: La sanno molto lunga.
0: Quando finiscono però lo mandano a benzina con un generatore di corrente.
2: Ok, alternata, chiaramente.
0: Certo.
1: Tesla, ti sorpassiamo dalla corsia di destra.
2: Quella di sorpasso, no? Quella di destra, no. È quella d'emergenza.
1: Quella d'emergenza, la quella.
0: Tranne che standard sui viali a Firenze. Come vedete, anche oggi pulluliamo di verità. Mi sembra che siamo più o meno a metà puntata, quindi dovremmo a questo punto mettere una canzone, anche perché sennò non ne abbiamo più per fare poi riassuntini. Tuttavia, anche perché abbiamo gli epitomi da fare ogni puntata. Tuttavia, al ritorno, io vorrei nel frattempo domandare all'ingegnere se, come la volta scorsa, ci volesse ora o poi ancora deliziare con qualche sua ablazione.
2: È un onore, chiaramente, no. Mario. Cioè, è assolutamente un onore fare un po' di ablazioni a questo fantastico pubblico di Radio Wombat.
0: Abliamoci vicendevolmente dopo aver sentito. Maestro, devi dire qualcosa prima.
1: Tra ablazioni e sublimazioni, io vorrei ricordarvi di odorare sempre.
0: In modo transitivo o intransitivo? Odoriamo nel senso emaniamo o inspiriamo?
1: Questi termini non hanno alcuna differenza per me.
0: Non l'avranno da ora in poi neanche per me. Vai, Frank Zappa, vai.

sangue sulla pelle, d'anima ancora, la mia bocca fame di fragranze leggere come sogni infranti, come dedali e girandole. Nei verdi abissi giapponesi, dove di tanto in tanto ripide gradinate luccicanti illuminano tortuosi sentieri, pesanti divini giganti giocano ai giocolieri, gingillando palle, destini e cattivi pensieri. Garrisca ancora il maestoso labaro al devoto vento bufera, sulla rinascimentale cupola che sovrasta questa magnifica città. Anima, stringiti al corpo, stringi con le unghie la pelle fino a far zampillare il rosso sangue, perché di vivere la mia coscienza voglia, di urlare al cielo brama la mia voce, di odiare e d'amare i miei ricordi hanno bisogno. Solo quando sarò sazio ti perdonerò, se dovrai tornare sulle stelle nel profondo spazio tra dei che bevan vino e ballan tarantelle. Ogni vita è un ciclo tortuoso, incide nell'anima il suo segno, anelli d'un albero secolare.

0: E questa gioia era l'ingegnere Ciccio Pennello, ablatore, poeta e gozzovigliatore del pianeta Violetto.
1: Geniere.
0: Il geniere. Il tempo, che pur non esiste nella sua versione lineare, in questa approssimazione esistenziale che abitiamo, è poco e quindi dobbiamo andare assai veloci. Dal serpente piumato alla croce, ho ora come ora deciso di intitolare così questo momento. Sì. Allora, abbiamo sentito Inca Road poco fa di Frank Zappa e ci spostiamo a un'altra civiltà precolombiana, andiamo dagli Azechi.
1: Tutti lì.
0: Tutti lì sono, Yucatan. Allora, quando arrivarono i conquistadores spagnoli in Sud America, in particolare in Perù, dove erano allocati gli Aztechi, il loro arrivo fu preceduto da una serie di segnali che preannunciavano la comparsa di nuove divinità. L'incendio incomprensibile di un tempio, la distruzione di un altro ad opera di un fulmine, il crollo del palazzo reale. A Cuzco, un condor, interpretato come messaggero del sole, inseguito da falchi, era precipitato nella piazza centrale. Sembrò questo il realizzarsi di una vecchia profezia secondo cui gli dei avrebbero mandato uomini nuovi durante il regno del dodicesimo Inca, quello che sedeva sul trono all'arrivo di Pizarro e dei suoi. Un'altra singolare coincidenza riguardava Quetzalcoatl, il dio maggiormente venerato dagli Aztechi, prima parlavo degli Inca, che appunto stavano in Perù. Rappresentato come un serpente piumato, animale mitico che volava e strisciava al tempo stesso, egli aveva insegnato agli uomini l'agricoltura, l'uso dei metalli, le istituzioni sociali e politiche. Si raccontava che al suo tempo la terra produceva fiori e frutti senza richiedere fatica. Si racconta che le pannocchie di mais erano così grandi che un uomo bastava appena per portarne una e che il cotone cresceva già colorato. Ma a un certo punto il serpente piumato aveva lasciato il mondo, promettendo che sarebbe ritornato un giorno a riportare una nuova età dell'oro. È questa la ragione per cui i conquistatori spagnoli, giunti dal mare ricoperti di ferro e di armature, furono creduti la reincarnazione di Quetzalcoatl. La mitologia degli Aztechi rispecchiava l'ambiente in cui vivevano, continuamente minacciato da terremoti, uragani, siccità. Infatti loro credevano che il mondo fosse passato attraverso quattro età, ciascuna delle quali si era conclusa con un cataclisma e con la trasformazione degli uomini in animali: giaguari, scimmie, uccelli, pesci, maestro.
1: Ma adesso siamo nella quinta.
0: Sì. In un modo inverso, diciamo, no, maestro, a quello darwiniano, capito? Gli
1: Certo.
0: uomini si sono trasformati in scimmie.
1: D'altronde noi Darwin l'abbiamo capito al contrario.
0: Dovevamo leggere come Galileo, come Leonardo da Vinci, da destra a sinistra. Come i manga.
1: Chiaro.
0: Scriveva in giapponese. In particolare, la prima età, quella in cui gli uomini sarebbero trasformati in giaguari, era stata dominata da un dio, poi trasformatosi in sole. Per sostenere la quotidiana lotta contro le forze della notte, il dio sole aveva costantemente bisogno di sangue e quindi di sacrifici umani. Alle vittime, che erano più di 20.000 ogni anno, veniva garantito un destino a diretto contatto con la divinità.
1: Una sorta di Valhalla.
0: Sì, esatto, un paradiso con le vergini
1: Ah, così, così.
0: Esatto, in cui il sacerdote squarciava il petto con un coltello mentre le vittime erano ancora vive, poi ne estraeva il cuore palpitante e lo mostrava subito al dio sole. Dopo il sacerdote stesso divorava il cuore, mentre il cadavere veniva smembrato e distribuito fra le personalità presenti affinché se ne cibassero. Ecco, in questo culto, fra l'altro, si può anche dire, secondo me, che questo ci sembrava no. Questo agli europei e agli spagnoli del tempo sembrava così inorridente, spaventoso, demoniaco, però era viceversa per l'immagine che portavano loro, quello di un uomo inchiodato alla croce come emblema del loro, insomma, agire e passare.
1: Difatti non daremo giudizi morali su delle pratiche antiche, ma moralizzeremo piuttosto il futuro.
0: Oh, finalmente.
1: Finalmente
0: è quello che ci voleva. Invece che voler estirpare il presente, moralizziamo il futuro. Moralizziamo il futuro. Facciamolo.
1: Facciamolo adesso.
0: Ora.
1: E la morale, cari discendenti, è questa.
2: Della quinta epoca, giusto?
1: Sì.
2: Della quinta epoca.
1: Di quella. Vita. Non ci sono morali.
0: È questa.
1: Se posso proseguire nella narrazione.
0: Dopo aver detto la morale, sì.
1: Da Erik Neumann, La grande madre. Quindi, Quetzalcoatl. Egli è un eroe che trasforma vittoriosamente non il mondo esterno, ma, attraverso l'espiazione, se stesso. Egli è il dio che muore e risorge, ma anche l'eroe regale, portatore di cultura, rappresentante terreno e divino del principio della luce e dell'umanità. Nella sua duplice natura egli connette l'aspetto occidentale di morte, in quanto stella del vespro, con l'aspetto orientale di vita, in quanto stella del mattino, simbolo positivo del potere ascendente, appartenente all'aspetto maschile, spirituale, celeste, solare. Perciò egli è legato al simbolo dell'Oriente, del serpente piumato, cioè all'aspetto vento-spirito, e rappresenta anche la divinità del sapere, e la torre spiraliforme, ascendente, è uno dei suoi attributi. L'aquila, il cielo luminoso, inghiotte il serpente della notte. Il fuoco luminoso della coscienza trionfa sull'acqua dell'inconscio, e, come dicono gli indiani Cora, l'aquila che di notte appare al centro del mondo, tra le piante, nel fuoco che divampa, piccola e nuda, domina le cose antiche che dormono, mentre veglia su di loro. Perciò le sono cresciute le piume ed è volata via dritta in cielo. Salì e si posò in cielo. Là si fermò, si girò e si guardò indietro. Le sue zampe erano di un grazioso colore giallo mentre stava ferma. Si guardò intorno. Giallo era il suo becco, splendenti i suoi occhi. Rimase ferma là e fissava con lo sguardo luminoso il suo mondo. Il significato cosmico di Quetzalcoatl, identico alla stella del mattino, che è il dio del vento e come divinità solare separa i genitori primordiali, è complesso. Lo stesso dio unisce in sé un significato lunare, solare e astrale. Egli non costituisce un'entità concettuale, bensì un archetipo che può essere delimitato solo da numerosi simboli. È un dio del vento fecondante, ma anche il re della fertilità dell'antico rituale, che deve morire per fecondare il mondo col suo sacrificio. È il portatore della cultura, l'eroe, ma anche il penitente, il trasformatore di se stesso.
2: Io appunto vorrei fare un intervento su... Se maestro me lo permetti, chiaramente. Posso parlare? Posso...
1: Sento un attimo che dice Quetzalcoatl.
2: Posso chiedilo un attimino, posso?
1: Acconsente.
2: Grazie mille, grazie mille. Grazie. Ringrazio la divinità. Ringrazio. Come ho spiegato nella scorsa puntata, durante il mio terzo master in Canada, ad Ottawa, ho avuto appunto l'onore di conoscere un personaggio, uno scrittore, antropologo, molto interessante, che Jeremy Narby, un grandissimo estimatore dello sciamanismo e grande studioso della biologia molecolare, ok? E mi dette appunto uno dei suoi tanti scritti, questo suo libro che si chiamava appunto Il serpente cosmico. Il serpente piumato, di cui tu, maestro, stavi parlando prima, all'interno del libro di Narby è proprio raffigurato come il serpente cosmico, no? Lui questo serpente l'ha anche un pochino visto, no? Perché essendo un grande estimatore dello sciamanismo, in questo suo libro lui racconta un suo viaggio fatto in Amazzonia, e durante questo viaggio lui si è trovato proprio di fronte alle tribù appunto amazzoniche che utilizzavano la ayahuasca come ponte di collegamento tra il nostro mondo e questo mondo, diciamo, invisibile, questo mondo di conoscenza invisibile.
1: Il mondo delle cose dietro le cose.
2: Il mondo delle cose dietro le cose, esattamente. E durante questa sua esperienza sotto questa sostanza dell'ayahuasca, lui si è trovato proprio di fronte anche uno di questi serpenti, no? E dentro il libro racconta proprio quanto è incredibile che queste tribù, che non hanno conoscenza di tutta la scienza moderna, non hanno gli strumenti per conoscere la scienza moderna, riescano attraverso l'arte a raffigurare per esempio la riproduzione cellulare. Perché utilizzando questa sostanza loro iniziano a sentirsi partecipi del cosmo, dell'universo, e iniziano a percepire la natura in maniera diversa. Tant'è che per esempio utilizzano determinate piante per curarsi, da per esempio morsi di serpenti, e riescono a conoscere queste piante perché magari le piante hanno la morfologia dei denti di un serpente, cioè hanno la forma dei denti del serpente. Quindi riescono, cioè qui fa capire proprio quanto la natura, quella vivente, riesca comunque sia a copartecipare poi a quella che è la vita, no?
1: La misurazione e la logica sono soltanto forme d'arte estremamente noiose.
2: Estremamente. Estremamente, sono d'accordo, sì, sono d'accordo.
0: Scusate, ho una domanda, avevo il microfono spento. Ma quindi le noci fanno bene al cervello?
2: Perché hanno una forma del cervello, probabilmente sì.
1: Le noci fanno bene anche alle voci.
0: Per assonanza in questo caso, invece, non per somiglianza fisica, per assonanza sonora.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Le categorie sono solo fuori da noi,
0: giusto.
1: Dentro di noi c'è soltanto quello che le accomuna.
0: Ma e queste conoscenze sono andate perdute?
2: No, queste conoscenze sono trovabili all'interno del libro, appunto, del Serpente Cosmico, scritto da Jeremy Narby. Libro molto interessante, appunto.
0: O anche in noi stessi.
2: E anche in noi stessi, perché la cosa incredibile è che si parla all'interno del libro di questo serpente, proprio questo serpente cosmico, e il mio amico Jeremy sottolinea all'interno del libro che all'interno di diverse culture situate geologicamente in posti totalmente differenti,
1: sparse nello spazio e nel tempo
2: riescono a raffigurare questo serpente come un qualcosa di protettore proprio della terra, della conoscenza umana, come quasi quel qualcosa che ci divide tra la terra e lo spazio.
1: Che cos'è,
2: no?
1: Per lei questo ingegnere?
2: L'atmosfera.
0: Ah.
2: Potrebbe essere identificato come l'atmosfera, per esempio, o comunque sia come una conoscenza, cioè profonda dentro ogni essere vivente, no? Come quel ponte di collegamento di cui si parlava prima, no?
1: Io nell'atmosfera ci sono stato.
2: E cosa ha visto?
1: Non male.
2: Non male.
0: Non male. Non male. Una soluzione di continuità, in qualche modo, che sia simbolica o fisica, quell'elemento lì, comunque.
1: O una continuazione di solubilità.
0: Ovviamente, certo, anche quello.
2: Anche nel prosecco,
0: sì,
2: certo.
0: Sì, sì, sì. Oppure no, perfetto. Sì, sì. Millesima. Tiranno è il tempo lineare, così come la scienza ufficiale. Poco è quello che ci rimane, molto quello che ci rimane da scoprire, ma quanto poco tempo, quante cose da dire, quale difficile scelta.
1: La mia casa è fatta di piume di uccello, di piume gialle dell'uccello dei tropici. È di una rossa conchiglia. La dovrò lasciare. Così si dice, ahimè. E mia sorella maggiore, Quetzalcoatl, dov'è la tua dimora? Ora lasciaci ubriacare. Ahimè. Ahimè. Ahimè.

0: dobbiamo andare veloci, non c'è tempo per la canzone, non la mettiamo questa volta. Vi chiedo l'ultimo enigma di risolverlo. Nel 1959 un pilota di elicottero belga, il colonnello Remy Van Lierde, durante una missione di pattugliamento sopra il Congo, scattò una fotografia. Quella foto esiste, rappresenta un serpente lungo circa 15 metri di lunghezza. Un colore marrone verde scuro aveva, il ventre bianco aveva, una mandibola a forma triangolare aveva e una testa di circa 90 per 60 centimetri di dimensione. La foto è stata analizzata e ritenuta autentica. Il colonnello Van Lierde affermò che mentre si abbassava per un'ispezione più ravvicinata, il serpente si sollevò di circa 3 metri, dando un chiaro segnale di minaccia. Avrebbe attaccato l'elicottero se fosse stato a portata d'attacco, esattamente con questa voce disse ciò il colonnello Van Lierde. Ufficialmente fino adesso gli animali più lunghi rettili sono le anaconde di 7-8 metri, quasi parla del doppio. È possibile che nel 1959 esistesse un super serpente in Congo? E quali relazioni ci sono col serpente piumato Quetzalcoatl?
1: Non bisogna chiedere al serpente dove sta andando, ma bisogna chiedere a se stessi. A se stessi, sì.
2: Secondo me, maestro,
0: cosa?
2: La natura si esprime con degli enigmi. È lo scopo della vita di ogni uomo risolverli.
1: Giusto. E bisogna chiederci dove, se non sulle sue orme.
2: E su Radio Wombat.
0: Il fatto che il serpente non lasci orme non lo consideriamo un dato rilevante, no?
1: Questo,
0: no.
1: questo sarà una riflessione soprattutto per te, ma
0: allora farò da ora inizio. grazie.

0: perché la base sta andando? Perché questi ultimi tre minuti ancora ce li abbiamo. Il maestro mi sta spiegando a gesti le orme che lascia in realtà il serpente, che sono sia fisiche sia simboliche. Io no, lo so, hai ragione maestro, mi sto vergognando, ormai è andata però, no, è andata. Scusa, scusa.
1: Parenti serpenti.
0: Scusa, questo allievo ancora impreparato. Parenti serpenti. Nel salutarci vogliamo ringraziare l'ingegnere Ciccio Pennello per essere stato con noi, ma non lo possiamo lasciare senza dargli ancora il silenzio e il microfono e chiedergli ancora qualche suo verso.
2: Ma certo Mario, non ci sono problemi, proprio appunto parlando di energie mi è venuta voglia di leggere questa poesia. Fondali. Un colibrì danza impacciato, i rami l'autunno ed ogni colore, il suo becco una chiave con la quale scatenare il furore del destino, saccente, onnipotente e sorprendente. Non conosce soglia del dolore, si sgretola acerbo di speranze, si smonta maturo di consapevolezze come dorati diosperi divorati nelle epiglottidi di fenicotteri. Un silente sussulto, soppresso dalle mani del sesso che stringono, spingono, strozzano, gole e preoccupazioni, spezzano in quarti le ore come quei quadrati quadernini tascabili dove testare le idee, come fragili forse, raccolti nelle fosse e trasformati in certezze, sguardi, morsi, carezze, oppure le certezze del maestro. Nell'eccitazione, l'estasi dell'ecstasy. Ergo citare la paradisiaca bellezza estone che danzante senza calze si muove fra fluidi cosmici. Dalle dita scivolano onde sinusoidali, dalle labbra cadono a pioggia fiori di loto. Il moto del prana è tanto percettibile quanto tastare una mollica di pane, quanto toccare del mare il fondale, quanto affogare e desiderare aria, aria, aria, aria.
0: È stato con noi in questa puntata il più grande poeta di tutto l'universo, direttamente dal pianeta Violetto, l'ingegner Ciccio Pennello. Grande ingegnere, che bello che sei stato con noi, grazie.
2: Grazie a tutti, Lupido. Grazie a tutti.
0: Grande ingegnere.
1: Fossero così tutti gli ingegneri.
0: Davvero maestro, davvero. Ben detto. Noi ci stiamo salutando, l'appuntamento è al mese prossimo, sempre su queste frequenze, sempre su Radio Wombat, sempre col maestro Ottani. Viva Robin Hood.
3: Sì.
0: Va bene. Viva Robin Hood.

0: There's got a light there now.
1: Roger, we got it.

0: non cenereresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: Qualcosa!
1: Andatevene via!
2: Ciao Benedetto! Ciao Benedetto!
0: E come dobbiamo andare via, maestro?
1: Ma che ne so, basta che ve ne andiate, che ne so!
2: Dacci un segno!
0: Ce l'ha già dato il segno, ci ha portati in questo posto!
1: Non vi ci ho portati io, siete voi che mi siete venuti dietro!
3: Oh, è sempre un buon segno, comunque lo guardi!
0: Maestro, il tuo popolo ha camminato molte miglia per stare con te, sono stanchi e non hanno mangiato!
1: Non è certo colpa mia se non hanno mangiato.
0: Non c'è cibo in questa montagna desolata.
1: Ci sono dei cespugli di ginepro laggiù.
2: Miracolo!
1: Ha riempito di frutti quei cespugli. Soltanto cosa
0: hanno generato bacche di ginepro, avete visto?
1: Certo che hanno generato bacche di ginepro. Sono cespugli di ginepro, che vi aspettavate?
4: Dai, un altro...
5: Un errore, sto perdendo tutti i capelli. Pietro.
2: Sono guarito. Il maestro mi ha guarito, fratello.
1: Io non l'ho toccato.
2: Sono cieco e ora ci vedo.
6: Miracolo! Miracolo!
7: Di smetterla! Erano 18 anni che non aprivo bocca finché non è arrivato lui!
6: Miracolo! È lui il Messia!
7: Mi ha anche pestato un piede!
6: Pestaci un piede, signore! Pestacelo!
0: Povero Messia!
1: Non sono il Messia!
0: Tu sei il Messia e io me ne intendo, ne ho seguiti parecchi!
6: Povero Messia!
1: Io non sono il Messia, volete stare a sentire? Non sono il Messia, mi avete capito? Lo giuro su Dio!
8: Soltanto il vero Messia nega la sua divinità!
1: Che cosa? Ma così state cercando di incastrarmi? Va bene, allora sono il Messia!
6: È lui il Messia!
1: E adesso andate a fanculo!

0: Un altro? Crocefissione?
1: Sì.
0: Auguri. Esca dalla porta, la fila a sinistra, una croce a testa.
1: Grazie.
0: Un altro? Crocefissione?
1: Sì.
0: Auguri. Esca dalla porta, la fila a sinistra, una croce a testa.
1: Grazie.
0: Un altro? Crocefissione?
2: No, libertà.
0: Come?
2: Libertà per me. Hanno detto che non ho fatto niente e che sono libero di andare a vivere su un'isoletta.
0: Oh, sono molto contento per lei. Prego, vada pure.
2: No, la stavo prendendo in giro. È crocifissione, crocifissione.
0: Oh, ecco, spiritoso, spiritoso davvero. Prego, esca dalla porta.
2: Sì, la strada la conosco. Una croce a testa, la fila a sinistra.
0: Preparatissimo, eh? Un altro? Crocifissione?
3: Sì, sì.
0: Auguri.

0: 88 90 77 3 9 90 45 2 65 59 39 67 12 80 78 38 25 34 24 basta con la tombola. Basta con la tombola, sospensione di ricreativo, principi a avviare il culturale. Seduti per Dio! Presenta il pubblico indispensabile il titolo e il tema di dibattito. E dopo, anche in base al famoso proverbio, tira più un pelo di fica che du paia di bovi, do la parola alle signorine. E chi tema, vuole la donna permettisi di pareggiare con l'uomo? No.
1: Sì.
0: S'apre il dibattito. La parola a Cioni Mario. Vieni, vieni, buco di culo. Scusi il termine.
1: No, ciao. Non è che...
0: Ciao.
1: Ciao. Ciao. Non volevamo fare una conferenza, volevamo solo...
0: Leccalo. Il primo che risento dire leccamelo lo sfondo. Scusino, vadiano avanti.
1: Noi si voleva solo fare una chiacchierata con voi sui problemi della donna. Poi alla fine tireremo le conclusioni.
0: Coscioni, per piacere, va a pigliare la bera alle signorine.
2: Va bene, vado io, vado giù.
3: Scusi, io ho seguito un po' la questione, le donne incazzate via e via. Ma insomma, la donna, o l'uomo...

0: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contatto?
1: No.
2: Oh, calmi, tranquilli. State ascoltando Radio Wombat. Da retta al Wombat.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: E questa è la terza e ultima puntata della breve serie dedicata ai radiodocumentari. È la terza e ultima parte dell'incontro condotto da Andrea Bornino all'interno del programma di Onde Riflesse 2026. Lo sentiamo subito, come ho detto già la scorsa settimana, questa è la terza parte. Consiglio vivamente, ma davvero vivamente, di ascoltare prima la prima, poi la seconda. Prima di questa, a chi incappasse magari in questa in diretta o in replica, sappia che su radiowombat.net, sul sito, ci sono le registrazioni, podcast delle prime due puntate. Allora, iniziamo subito, anche se questa puntata sarà un po' più breve, perché appunto è l'ultima parte. Ne approfitto, mi prendo mezzo minuto in più per annunciare che ad agosto non trasmetterò e che invece ci risentiremo a settembre. Questa è Meta Radio, la radio alla radio, in onda ogni settimana su Radio Wombat, tranne che ad agosto. Questa è l'ultima parte dell'incontro di Andrea Bornino e noi ci sentiamo a settembre.
1: Ultimo ascolto, vi faccio ascoltare un pezzettino, perché quello che abbiamo ascoltato fino adesso erano dei prodotti che mixavano un po' il fatto di usare il suono naturale, di usare la narrazione. Ci stiamo per ascoltare questo documentario che si chiama Il Sottosopra, fatto da Gianluca Stazzi e Giuseppe Casu. Questo è un caso unico, ha vinto i due importanti premi per la radio nel mondo, che sono il Pre Italia e il Pre Europa, e li ha vinti assieme lo stesso anno. È una storia molto triste, anche un po' lenta, molto malinconica del mondo delle miniere in Sardegna. Allora, loro ci hanno messo 10 anni a farlo, non di seguito, perché solo tutte loro lavorano nel cinema, lo sentirete dalla qualità audio. Si sono presi il tempo di fare un racconto lento, cioè di riuscire a raccontare il Sulcis con questa malinconia di queste persone che hanno lavorato tutta la vita nelle miniere e le miniere non ci sono più. È molto bello e ci fa riflettere su come il suono del naturale, tipo queste maledette cicale, riesca da solo a dire tutto.
2: Il 10 aprile del 72 sono entrato a lavorare in miniera. Avevo i capelli lunghissimi. Come mi ha visto, il direttore mi ha detto: scusi, lei cosa deve fare? Ho detto: voglio lavorare. Non c'ero mai lavorato dentro la miniera. Mi ha detto: questo è Badile e questo è il Paiolo. Lavora. La gabbia è arrivata a livello meno 150. Sono sceso. C'era un pieno di minatori che facevano una merenda, non erano 7:30. E li ho guardati, il mio scopo più grande era quello di farmi soldi per comprarmi una macchina. Li ho guardati e ho detto: ma diventano anche io brutto come loro. E ho detto: no, non penso che mi farò soldi della macchina e andavo via, ma che torno mai più in questo posto. Invece per 28 anni di seguito sono tornato in questo posto. Quando si è giovani si piace la macchina, le ragazze, gli amici. Se vai al bar, sì, era una cosa molto importante.

sono ancora il papà, sono ancora le felici, vedete? Un mazzo di felici che c'è. Sono fioriture ancora giugno, fine giugno. Questo è un falso lino. Invece quella è una spina, spina ringe. Nasce un fungo del Pleurotus che ringe. Il babbo di tutti, questo è Pleurotus. La chiamo babbo. La chiamo padre, perché secondo me è mio padre, no? Perché mi ha dato da mangiare, mi ha dato da vivere, la miniera. Mi ha insegnato a vivere. Il padre non ti coccola, il padre non ti coccola, che pesta. Se fai una cosa che non va bene ti rimprovera, e la miniera è lo stesso. La miniera stai attento, se devi strigare dritto, no? Perché se non strigare dritto però ti fa male, no? Politicamente mi ha insegnato tante cose. Mi ha dato tutto quello che mi serviva, perciò la chiamo padre. Non sono la ragione lui, da che mi ha una panna e mi ha serviato il babbo.

Vabbè, non è una situazione di ascolto migliore, soprattutto perché c'è già il sottofondo naturale. E se volete, anche questo è sempre su iPlay Sound. Qua succedono delle cose in questo documentario che gli autori giurano sia vere, tipo passa una macchina, si sente il rumore del vento, passa una macchina e si sente un accenno di Blowing the Wind di Bob Dylan, cioè delle citazioni. È tutto un gioco tra il suono della natura, questa voce ruvida dei minatori e poi questa malinconia terribile di tutto il tempo di loro che, appunto, 35 anni in miniera, ne parlano male, ma neanche ne parlano come è il luogo che ha dato il pane per me e la mia famiglia. Questo è un documentario classico in cui c'è sempre una storia enorme, delle lunghe interviste fatte rigorosamente senza le domande e poi questo enorme suono che fa di sfondo. Ho provato a mettere due paginette, così riesco a chiudere in un'ora, incredibile, perché anch'io voglio un'altra birra. Allora, ho provato a mettere alcuni consigli se qualcuno vuole iniziare a buttarsi a fare un documentario. Io vi ho fatto ascoltare le cose molto alte, però secondo me il documentario è una forma che bisogna sperimentare. La narrazione suono, l'abbiamo appena sentito, molto spesso meno parole meglio è. Io nel dubbio, quando vedo, quando mi arrivano i testi dei podcast così, dico bisogna sempre tagliare. E qua abbiamo l'esempio, qua c'è solo Francesco Chicco se n'è andato. Che sono... Ah, non sta scappando! Sono i due autori del documentario che vedremo stasera, che ha avuto, ma anche del podcast Radio Lolli, che ha avuto proprio quella genesi tipica, quando è una grande storia e non vuoi togliere nulla, invece il tagliare le cose che non servono e quindi devi scegliere cosa serve, è lì che vengono fuori le storie. Meno musica, più suono dal vivo. Questa roba è vera, però in verità attenzione, perché la musica può funzionare, ma il documentario secondo me ha bisogno del suono dal vivo. Cioè, se riusciamo a registrare qualcosa, di sicuro riusciremo a creare l'empatia con chi ci ascolta, perché magari quella canzone gli fa cagare, mentre un suono dal vivo ci porta chi ascolta naturalmente dentro la storia. Il viaggio dell'eroe, in tutte le storie riportano alla grande storia, un eroe che parte, combatte, si perde e torna finalmente a casa. Quando raccontiamo una storia, ricordiamoci del viaggio dell'eroe, cioè la storia si deve chiudere, ci deve portare da qualche parte. Non possiamo raccontare una storia enorme e fermarci alla battaglia. Magari ci possiamo fermare alla sospensione, cioè vedere dopo la battaglia, ma la cosa migliore è chiudere le nostre storie, che sia l'eroe piccolo, Jonathan, che non riesce a pagare le bollette, o che sia la storia grande dell'immigrazione. Come si chiude? Come si torna a casa? Nel caso della grande famiglia è tornare dai luoghi dove quelle registrazioni sono state fatte. Nel caso del sottosopra, tornare nella miniera chiusa, abbandonata. È difficile, però in verità è uno sforzo che bisogna fare, cioè le storie hanno bisogno di una chiusura. Nel podcast tratto dal documentario che vedete stasera, sto mettendo molta carne al fuoco, c'è un finale che non vi svelo, che è proprio la chiusa. Le storie bisogna chiuderle, magari anche sbagliando, però di sicuro chi ascolta vi dirà grazie. Ritmo, ritmo, ritmo. Ricordatevi che dall'altra parte c'è qualcuno che ascolta, cioè che magari ha voglia di sentire la vostra storia, ma se gli date un po' di ritmo magari è meglio. Interviste sempre senza domande. Sono più belle le interviste senza le domande, sempre, sempre. La voce, usiamo la voce del narratore, ma se riusciamo proprio non mettiamola neanche. Cioè, avete sentito che bello come parlava questo minatore, sono un po' cotto. Voce narrante, ma anche no. E quello della voce narrante, diciamo che è un modus che ci semplifica la vita. Cioè, soprattutto la semplifica chi ascolta. Vi faccio un esempio. Molto spesso alcuni documentari, soprattutto fruiti alla radio, cioè io accendo un documentario, sono in macchina e ne sento solo metà. Il rischio di dire, ma di che cazzo stanno parlando? Perché tu magari ascolti le interviste, ascolti il suono, ascolti il repertorio,
ma nessuno ti sta dicendo dove siamo, perché siamo lì, chi è l'eroe, dove sta andando e se tornerà a casa. Quindi diciamo che il narratore ci serve per aiutare chi ascolta. Ci sono delle storie che spesso non hanno bisogno del narratore, non c'è una regola. Questa è una cosa che dobbiamo assolutamente ricordarci, che stiamo lavorando su mezzo cieco. Dobbiamo chiudere gli occhi in continuazione quando facciamo la radio, smettere di pensare che quello che immaginiamo noi è la stessa cosa che immaginiamo gli altri. E sognare, fatevi un paio di canne magari, ma anche quattro, perché in verità serve questa cosa dove noi lasciamo lo spazio a chi aggiunge quello che deve aggiungere. Non è facile, però vi ho fatto, secondo me, ascoltare degli esempi che forse spero funzionavano. Attenzione alla durata, che in 30 minuti io posso morire tante volte, cioè mi posso fare due palle così. Quindi la durata dei documentari, spesso c'è, anche qua non c'è una regola, c'è un tempo che in Rai si facevano i documentari da 45 minuti e molto spesso a metà non ne potevi più. Però ci sono documentari come quello che abbiamo ascoltato di Fazzi, che dopo 5 minuti vuoi sapere come funziona, cioè vuoi sapere cosa succede. Dipende dal ritmo, dipende dalla storia. Ultimi consigli: avere sempre in mente che cosa vogliamo raccontare, perché io sono il primo, io ho fatto un po' di lavori per la radio, ma a un certo punto ti perdi perché vieni sopraffatto dalla storia e quindi ti dimentichi perché avevi iniziato a fare quel lavoro. Nel dubbio io vi dico una cosa: copiate, cioè nel senso, prendete dei buoni modelli. Io ho fatto un podcast 2 anni fa che si chiama Number Station, che racconta una storia legata alle storie che ho raccontato ieri sera. Ne avevo fatto una prima versione che era un documentario classico, cioè io che ti raccontavo la storia di queste Number Station, queste stazioni radio misteriose che trasmettono lettere e numeri, forse servono per le spie, forse no, non si sa. Avevo fatto il classico documentario, da dove arrivano, dove vanno, che bello, sono finite, sono qua, una palla micidiale. Paola Manduca, che lavora insieme a me a Replay Sound, mi ha detto: ma tu questa storia perché la racconti? E faccio: proprio perché la storia che quando avevo 15-16 anni è la storia che mi ha appassionato di più. Mi ha detto: cazzo, racconta quella storia. Quindi io ho buttato via tutto e ho fatto un documentario, non come Jonathan perché non ne sono capace, ma che inizia dalla mia camera di adolescente a Torino quando avevo 15 anni e inizio a raccontare quello che ho fatto, e il documentario da lì è partito. Poi a un certo punto diventa più, cioè a un certo punto io divento narratore non più di me stesso ma della storia, ma i primi 2 episodi sono io nella mia cameretta e stavo qua, adesso non mi faccio le pippe, però ha funzionato. Cerchiamo gli archivi di nonna. Tutti, non lo so, qualcuno ha la fortuna di avere degli archivi audio, magari non in casa, magari da qualche parte. A Bologna avevo raccontato che gli archivi in verità non sono solo dentro le nostre case, sono dentro i tribunali, sono dentro le radio, gli archivi. Cioè partire, se abbiamo un audio, metà del lavoro l'abbiamo fatto. E adesso c'è una grande novità nel mondo dei documentari, il fatto che quasi tutti noi, almeno chi usa WhatsApp, ha un archivio audio. Cioè questa cosa di WhatsApp, anche forse un po' troppo, ha cambiato completamente il modo di fare documentari, perché si sta iniziando a fare i documentari che usano WhatsApp come forma di narrazione. Vi faccio un esempio: 3 anni fa o 2 anni fa, non mi ricordo, 2 o 3 anni fa, ero in giuria a questo Prix Europa, il Prix Europa è un

0: cantore, tu ascolti questi ragazzi che naturalmente vogliono insabbiare la cosa, ascolti le ragazze che invece si rendono conto di quello che era stato successo, di quello che è successo. In questi 30 minuti solo con i WhatsApp si arriva al punto in cui l'eroe finisce la sua storia. In questo caso non è un eroe, è un coglione, si capisce chi è e tutti lo denunciano. È una cosa pazzesca. Cioè, in questo caso, chi l'ha fatto ha avuto il permesso di usare questi WhatsApp, che non serviva altro. Tra l'altro i WhatsApp con un'emozione potete immaginare, però nello stesso tempo poi a un certo punto si vede che quelli degli ultimi giorni sono più riflessivi. Questo per dirvi che appunto è quello di WhatsApp è una risorsa pazzesca per raccontare una storia. Basta, direi. Io spero che questa oretta e qualche minuto vi spinga a usare questo metodo narrativo, che secondo me è potentissimo, che funziona bene, appunto, bisogna lavorarci un po', funziona benissimo in podcast, cioè riprodurlo, ma fare anche library di documentari, scegliendo di andare a raccontare i luoghi, le persone, ma che danno una grande dignità al racconto audio. Grazie. Se ci sono domande, come ieri sera al bar, però, perché mi ero cambiato un po'. Ultimo ascolto, vi faccio ascoltare un pezzettino.
1: No, ho sbagliato. Avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti. Man Radio, the radio at the radio.
2: Achtung, Achtung. Achtung, Achtung, voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: No.
1: Si rifà.
2: Ma,
0: raga,
2: vabbè,
0: è facile,
2: era perfetto.
0: Radio. La mia radio.
1: È difficile dopo.

0: Achtung, Achtung!
1: Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: No.
1: Ci rifiutiamo già.
2: Vabbè, l'Hartung era perfetto.
0: Radio. La mia radio.
1: È difficile dopo.

compliant. Count steps compliant. Stove off compliant.

discuss this, and I said no.

Buonasera, buonasera a tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori di Radio Wombat, qui Addu in voce, ma mi tocca darvi cattive notizie, mi dispiace di questo fatto. Le cattive notizie sono che ci sono problemini tecnici in regia e quindi penso che oggi non riuscirò a trasmettere questa incursione puramente casuale. Quindi mi dispiace e ci sentiamo, mi sa, settimana prossima di nuovo con Del Vasuri a questo punto. E va bene, vi beccherete un'oretta e mezzo di bobina, mi dispiace. Ciao ciao.

0: buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali, mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Io ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
3: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
4: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
5: Controllo E132. Spione di Gommasio.
6: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
7: Succo di delega.
8: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
9: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation, utilizza servizi autogestiti.
10: Bevi, non fatte beve.
11: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi? Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

0: Qualcosa!
1: Andatevene via!
2: Ci ha benedetto! Ci ha benedetto!
0: E come dobbiamo andare via, maestro?
1: Ma che ne so, basta che ve ne andiate, che ne so!
2: Dacci un segno!
0: Ce l'ha già dato il segno, ci ha portati in questo posto!
1: Non vi ci ho portati io, siete voi che mi siete venuti dietro!
2: Oh, è sempre un buon segno, comunque lo guardi!
0: Maestro, il tuo popolo ha camminato molte miglia per stare con te, sono stanchi e non hanno mangiato!
1: Non è certo colpa mia se non hanno mangiato.
0: Non c'è cibo in questa montagna desolata.
1: Beh, ci sono dei cespugli di ginepro laggiù.
0: Miracolo!
3: Miracolo!
0: Miracolo!
1: Ha riempito di frutti quei cespugli soltanto con la sua
0: hanno generato bacche di ginepro, avete visto?
1: Certo che hanno generato bacche di ginepro, sono cespugli di ginepro, che vi aspettavate?
3: Dai, un altro...
4: E sto perdendo tutti i capelli. Pietà.
2: Sono guarito! Il maestro mi ha guarito, fratello!
1: Io non l'ho toccato!
2: Sono cieco! E ora ci vedo!
0: Miracolo! Miracolo! Miracolo!
5: Dimmi un po' di smetterla! Erano 18 anni che non aprivo bocca finché non è arrivato lui!
2: Miracolo! A lui il messia!
5: Mi ha anche pestato un piede!
2: Pestaci un piede, signore!
1: Non sono il messia!
0: Tu sei il messia e io me ne intendo, ne ho seguiti parecchi!
2: Pare messia!
1: Io non sono il messia, volete stare a sentire? Non sono il messia, mi avete capito? Lo giuro su Dio!
3: Soltanto il vero messia nega la sua divinità!
1: Che cosa? Ma così state cercando di incastrarmi? Va bene, allora sono il messia!
2: È lui il messia!
1: E adesso andate a fanculo!

Prova, prova. Questa è un'incursione pirata nella radio pirata per capire se riusciamo a cavalcare queste onde oppure no. Ora sentite la ridondanza che mi sto ascoltando in questo atto pirata dentro la radio pirata, un pirata al quadrato. Quindi direi che funziona tutto. Meraviglioso.

0: Named in your plane.
1: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.

0: la scopa,
1: la scopa,
2: la
1: scopa,
2: la scopa, la scopa, la scopa, la scopa,
3: la scopa, la scopa, la scopa, la scopa,
0: la scopa, la scopa,
4: ce l'ha benedetto! Ce l'ha benedetto!
3: E come dobbiamo andare via, maestro?
0: Ma che ne so, basta che ve ne andiate, che ne so!
4: Dacci un segno!
3: Ce l'ha già dato il segno, ci ha portati in questo posto!
0: Non vi ci ho portati io, siete voi che mi siete venuti dietro!
5: Oh, è sempre un buon segno, comunque lo guardi!
3: Maestro, il tuo popolo ha camminato molte miglia per stare con te, sono stanchi e non hanno mangiato!
0: Non è certo colpa mia se non hanno mangiato.
3: Non c'è cibo in questa montagna desolata.
0: Beh, ci sono dei cespugli di ginepro laggiù.
3: Oh, miracolo!
2: Miracolo!
3: Miracolo!
0: Ha riempito di frutti quei cespugli soltanto con la sua
3: parola. Hanno generato bacche di ginepro, avete visto?
0: Certo che hanno generato bacche di ginepro, sono cespugli di ginepro, che vi aspettavate?
2: Dai, un altro
6: e sto perdendo tutti i capelli, i piedi.
4: Sono guarito! Il maestro mi ha guarito, fratello!
0: Io non l'ho toccato!
4: Sono cieco! E ora ci vedo!
3: Miracolo! Miracolo! Miracolo!
7: Dimmi un po' di smetterla! Erano 18 anni che non aprivo bocca finché non è arrivato lui!
4: Miracolo! È lui il messia!
7: Mi ha anche pestato un piede!
4: Pestaci un piede, signore!
0: Non sono il messia!
3: Tu sei il messia e io me ne intendo, ne ho seguiti parecchi!
4: Messia!
0: Io non sono il messia, volete stare a sentire? Non sono il messia, mi avete capito? Lo giuro su Dio!
2: Soltanto il vero messia nega la sua divinità!
0: Che cosa? Ma così state cercando di incastrarmi? Va bene, allora sono il messia!
4: È lui il messia!
0: E adesso andate a fanculo!

0: Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il Ventesimo Secolo e poi Il Resto del Carlino.
1: Giornale Ridio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandola di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, penso un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai, non mi parare, Teresa.

Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.

0: deve insegnare a Bibbia a noi. La messa l'ha detta cantata!
1: A mamma Roma, facciate la bella cantata dei cori.
0: Via, canto.
2: Malla, malla, mamma Roma.
3: Fior de gaggia, quando canto io canto con allegria, e se io dico tutto rovino sta compagnia.
1: A Carmine, fate da te che sta forte ancora.
4: Fatto nero, Carmine.
3: Fiore de sabbia,

Minore de menta, ferme de bocca che c'è innocente, è meglio che non veda e che non senta.

0: Brava che hai mentito!
1: Signore de me! Io mi sono liberata da una corda, adesso tocca un'altra a Palaserva. La sua sposa, senza invidia, auguri, sono libera, sono libera!
2: Auguri, mi sposi!

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che sei una guardia?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto cance.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
1: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no.
6: Il vero sballo è dire no.
8: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contato?
9: No.

0: somewhere. It has to start sometime. What better place than here? What better time than now?
1: Oh oh oh oh! E ci siamo, ci risiamo!
2: Ci risiamo!
1: Ciao a tutte e a tutti! Siamo in diretta dalla stazione e siete sintonizzati su Radio Wombat e ancora meglio Radio Contado.
2: Ma siamo arrivate alla puntata 190.
1: Oh, wow, ma secondo te arriveremo anche alla 200esima?
2: Entro fine anno forse sì, dai. Mi sa che prima dell'estate non ci arriviamo, perché una certa noi vediamo il Bona e ce ne andiamo al mare. No, non è vero, non andiamo da nessuna parte, ma in radio mi sa che poi da giugno in poi andremo in vacanzetta.
1: La Grevana va proprio nei campi a lavorare. Io forse un po' di mare lo faccio.
2: Dai, ma spero anch'io. Spero andrò a lavorare nei campi al mare.
1: Oh, una bella raccoglitrice di pomodori al mare.
2: Vediamo, vediamo.
1: E che puntata ci aspetta oggi?
2: Ma io direi è una puntata all'insegna della cultura, con tre R, con tre R, ma soprattutto dell'editoria oggi. Editoria un po' particolare, tra l'altro.
1: Perché visto che già pensiamo appunto alle vacanze, a che cosa leggerci in questi mesi in cui non avremo nulla da fare da mezzogiorno alle 5 perché fa troppo caldo.
2: Esatto, volevamo un po' di letture di un certo tipo, di un certo calibro.
1: Allora, sentiremo voci note e anche voci meno note.
2: Esatto, perché per quest'oggi la nostra bellissima Pamela, che come sempre salutiamo, non ci offrirà solo il classico cinemela, ma per quest'oggi abbiamo anche il melalibro. Melalibro, non so con che accento usare, però comunque melalibro mi piace. Quindi abbiamo melalibro e cinemela.
1: E quindi grandi novità a partire dal melalibro, che sarà la prima cosa che ascolterete dopo le ciance mie della Grebana, e poi per il resto due ospiti, ben tutte e due dal vivo.
2: Esatto, perché abbiamo l'onore di avere la presentazione un po' del progetto editoriale di Tabor, che non so, penso che alcuni di voi già conoscano, e comunque presenteremo appunto il loro progetto editoriale, ma perché proprio oggi pomeriggio in Piazza Tasso, dalle ore 17 circa, e poi diventano come sempre 17:30, ci sarà la presentazione di un libro che si chiama Io affilo la mia falce. Quindi accorrete numerose in Piazza Tasso più tardi.
1: E mentre accorrete potete continuare a ascoltare Radio Contado, perché oltre a Tabor ci sarà la presentazione anche di un altro libricino scritto da dei compagni nostri. Ma bando, non possiamo dare tutte le indicazioni ora. No. Ora vi lasciamo un po' di musica e a seguire il Melalibro.
2: Ottimo.

0: trovo qualcuno vicino, non domando perché si ritrova con me a condividere questo destino. Siamo lo spurgo del vostro
1: mondo. Mela Libro, rubrica estemporanea di libri di Radio Contado. E diamo il benvenuto a tutte e tutti gli ascoltatrici e ascoltatori in questo venerdì 9. Partiamo subito col primo libro che vi volevo consigliare. È un libro di Matteo Righetto e si chiama L'anima della frontiera. È un libro ambientato in montagna ed è questo uno dei motivi per cui ve lo consiglio, in Alta Val di Brenta. È una terra circondata da boschi e una terra in cui alla fine dell'Ottocento si coltivava il tabacco. E la famiglia De Boer, per sopravvivere, oltre che coltivare il tabacco, lo traffica di contrabbando, e è la storia di un padre che parte con la piccola figlioletta per insegnarle a diventare una contrabbandiera attraversando quei territori e quindi, senza troppe parole, come spesso fanno i montanari, le trasmette tutto quello che è il pericolo, ma anche tutto quello che è la simbiosi della vita in montagna, che la vita in montagna necessita per permettere la sopravvivenza degli umani. È un bel libro, un libro così da bere tutto d'un fiato. Poi Matteo Righetti è un bravissimo scrittore, quindi penso che vi potrà appassionare. Vi leggo soltanto questo piccolo commento, cioè questo piccolo pezzo del libro che magari vi dà un attimo la suggestione, ecco, anche del perché ve lo consiglio. Le vedi in fondo? Quelle sono le vette feltrine. L'Aiole, il nome della ragazza, aveva seguito lo sguardo del padre finché i suoi occhi non si erano posati su quelle cime. Dopo qualche istante lui aveva ripreso a parlare. Iole, questo viaggio ha una sola regola: non tornare come sei partita, torna a casa diversa. E come si fa? Il mestiere del contrabbandiere è lo stesso del vento. Non ci si deve mostrare, non ci si deve far afferrare e si deve sempre imparare ad essere pronti a cambiare direzione. Quindi, Matteo Righetto, L'anima della frontiera, un romanzo di Mondadori. Siamo sicuri che poi

0: sporchi pure noi. Quando andiamo a cercare un lavoro lontano, da che cosa scappiamo? Le milizie del dio denaro fanno il mondo schiavo in ogni stato, schiacciato in fabbrica o bombardato, scappa solo chi è fortunato.
1: Ma veniamo a temi più nostri, più affini anche al nostro momento storico. Voi sapete che io sono in un momento di David Graeber tutto dentro, e quindi il prossimo libro è suo, Dialoghi sull'anarchia. È un libro edito da Eleutera, da cui vi traggo questo semplice dettame. L'anarchia, per come la intendo io, non è un atteggiamento, né una visione, né un insieme di pratiche. È il processo di continua interazione tra questi tre poli. Quando un gruppo di persone si oppone a una qualunque forma di dominio e inizia ad immaginare un mondo diverso, modificando di conseguenza le proprie relazioni con gli altri, beh, questa è l'anarchia, comunque vogliate chiamarla. Detto questo, il libro è molto interessante anche per altri motivi, oltre che per l'approfondimento sul tema dell'anarchia, anche perché è un'ottima occasione di avere una buona sintesi anche dell'alba di tutto, cioè sintesi, diciamo che sintetizzare l'alba di tutto è una pratica penso impossibile. L'alba di tutto è un libro che io ho già consigliato e che secondo me va letto come Anna Arendt, La banalità del male, sono libri che vanno letti, però all'interno di questo libro si possono trovare degli assaggi sia di questo che di quello sul denaro, che sono comunque importanti da collocare, e anche così uno capisce se gli interessa un approfondimento, e quindi di buttarsi su due tomi da più di 500-600 pagine. Quindi questo secondo libro, David Graeber, Dialoghi sull'anarchia, edizioni Eleutera.

0: o i palazzinari?
1: Ma veniamo così al nostro terzo e ultimo libro di questa puntata, Edizioni Malamente, Raul Dal Masso, la verissima storia degli 40 banditi di Amandola che se ne andarono a menar guerra al turco. È la storia di una quarantina di banditi che facevano razzia in questo paesello ad Amandola, che era è ambientato nel seconda metà del 1500 ed è tratto da un manoscritto realmente ritrovato ad Amandola. Questo lo rende interessante, lo rende un reperto storico, perché la trascrizione, diciamo, che tenta fedelmente di riprodurre un po' quello che sono stati i passaggi di questa specie di diario ritrovato, in cui Raul Dal Masso fa poi anche tutto una, lo contestualizza, ecco, lo traduce, perché sennò sarebbe comunque incomprensibile per come scrivevano in quegli anni, sia graficamente che dal punto di vista sintattico. Quindi questo libro, appunto, che racconta la storia di questi 40 a un certo punto erano nelle Marche, Amandola si trova nelle Marche, e il Papa li fa bandire, li fa cacciare, quindi questi si mettono in marcia verso la Serenissima, dove in quegli anni la Serenissima iniziava ad avere problemi coi turchi, e quindi loro si imbarcano su queste galee che arrivano fino a Cipro, dove vivono l'assedio a Cipro, che dura un bel pezzo, tipo un annetto, e a Famagosta nel bel mezzo della grande guerra contro il turco, ecco. E quindi durante, insomma, quest'anno, il bello, insomma, anche di questo libro è che un po' come io affilo la mia falce, tu percepisci proprio precisamente com'era in quegli anni girare, vivere, assediare in questo caso, e quindi nel dettaglio un po' come si agiva la guerra in quegli anni. Purtroppo la guerra è un argomento quotidiano anche per noi, e quindi è così, no? Tutte le stramberie di allora sono incuriosiscono. Il libro poi culmina con la battaglia di Lepanto, e quindi così, insomma, anche un gran finale, ma appunto il bello è l'ambientazione. E quindi vi consiglio, come terzo e ultimo libro di questa nostra rubrica di oggi, Raul Dal Masso, Edizioni Malamente, Storia dei 40.

0: Ah, senza vino non c'è festa.
1: Uno spot imperituro, nonostante non lo sia il nostro Papa e ci ha lasciato, ma questo spot rimane comunque negli annali della storia di Radio Contado. Ma eccoci adesso con chi?
2: Abbiamo l'onore di avere qua con noi il Ruvido. Era un po' ora che non salivi, Ruvido.
3: Ciao, ciao a tutti e tutte, era tantissimo che non venivo qua su, ma forse magari anche un paio di settimane.
1: Ci sono stati un po' di problemi con i treni ultimamente, ma comunque rieccoti qua. E sei qua con noi in quanto amico degli amici di LUD.
3: Eh sì, amico degli amici.
2: L'amico degli amici, perché volevamo presentare questo libro che è uscito da pochissimo, un mese forse. Possiamo...
1: Ma anche meno forse.
3: Sì, sì, un po' meno. È uscito...
1: Perché ci siamo incappati al Genuino noi.
3: Sì, è uscito preciso per il Genuino che è stato giù al... in quel di Battipaglia. Sì, è uscito quell'occasione lì, quindi non è neanche un mese, sì.
2: E presentiamolo subito. Mangiare è un atto di guerra.
1: E si comincia subito con un titolo ad effetto.
2: Pom, pom, pom, pom.
3: Sì, è un lavoro fatto a più mani dagli amici di LUD, così si firmano. Io li conosco, sono amico degli amici di LUD, diciamo. E questo libro gli è stato dato questo titolo, Mangiare un atto di guerra, riferendosi alla famosa frase di Wendell Berry, che diceva che mangiare è un atto agricolo, e parafrasandolo appunto l'abbiamo trasformato, perché il monito che esprimeva Wendell Berry dicendo che appunto l'atto di cibarsi, l'atto di sopravvivenza, che è quello di mangiare, non è un atto, diciamo, mercantile, ma è un atto agricolo. A questo punto lo abbiamo, gli amici di LUD l'hanno attualizzato, dicendo che

0: appunto si fa subito un collegamento fra l'apparato militare industriale che ha comunque ormai a livello planetario conquistato la produzione di cibo e il sistema Israele, cioè quello che è diventato oggi l'espressione massima della produzione industriale che, guarda caso, genera violenza, violenza di tipo coloniale, è un po' il fondamento di tutto lo sviluppo occidentale.
1: E come è sviluppato un po' questo libro? Io ho iniziato a leggerlo, devo dire, scusate, sono solo a metà perché il tempo non è stato molto, però c'è una lunghissima premessa e una gran
0: Beh, insomma,
1: ricerca.
0: la ricerca è complessa perché mettere insieme questi argomenti in modo, diciamo, che abbiano un minimo di organicità non è cosa semplice. È articolato in quattro capitoli, dove il primo capitolo è un po', diciamo, a parte l'introduzione e un minimo di conclusioni. I quattro capitoli si organizzano intorno a un filo conduttore che è appunto la produzione industriale di cibo. Il primo capitolo è diciamo un'introduzione alla geopolitica, a tutti i sommovimenti che ci sono e che stiamo vedendo sempre in maniera più drammatica, la lotta per le risorse nei vari angoli del pianeta, si vede appunto che c'è questo sistema complesso di tentativi di accaparrarsi energia, l'energia che viene da energie fossili o da energie nucleari, tutto quello che appunto è energia. Che è estremamente il sistema, diciamo, di produzione di cibo industriale, ma non solo di tutte le produzioni industriali, sono estremamente energivori. Tutta la società occidentale nostra, cosiddetta sviluppata, è energivora e ha bisogno di grosse quantità di energia. Adesso, con l'ingresso prepotente della digitalizzazione, di tutti ormai i processi, anche semplicemente di più che altro per ora nella distribuzione, però piano piano sta entrando anche nella produzione, sono sempre più digitalizzati, sempre più dipendenti da input che sono di origine appunto cibernetica e informatica e quindi hanno bisogno assolutamente di grosse quantità di energia. L'accaparrarsi e quindi i conflitti maggiori che vediamo in questo momento sul pianeta sono tutti in zone dove c'è dispute che riguardano questioni energetiche. Poi il secondo capitolo invece entra un po' più nell'argomento e fa un excursus storico partendo dall'Ottocento, insomma, fino alle due carneficine mondiali, dove appunto si vede che tutto quello che si è mosso nell'industria bellica ha avuto delle grosse ripercussioni anche nell'industria del cibo. E anzi, sono assolutamente compenetrate le due, e nasce così il concetto di dual use, che ancora oggi, come lo stesso Fritz Haber, che era l'inventore dei gas bellici, dei famosi gas che hanno fatto le prime stragi nella prima guerra mondiale, ha potuto seguitare i suoi studi appena finita con la sconfitta della Germania e messa al bando la produzione di gas bellici. Lui ha seguitato i suoi studi dicendo che appunto studiava per insetticidi occupati in agricoltura.
2: Eh certo, l'industria non si può fermare, quindi è ovvio, poi
0: No, e
2: dobbiamo
0: poi
2: riconvertire.
0: si creano delle industrie grosse che producono principi attivi, che producono materie prime, che per l'appunto l'esempio più eclatante è quello dei nitrati di ammonio, che appunto sono un brevetto che è valso a Fritz Haber il premio Nobel nel 1918 per la chimica, perché ha avuto questa invenzione della produzione industriale dei sali di ammonio, dei nitrati di ammonio, sono gli stessi che servono a fabbricare gli esplosivi e in contempo anche i concimi chimici, i fertilizzanti, che ancora oggi la BASF,

0: che è la detentrice del brevetto, sta ancora scrivendo sul suo sito che la grande scoperta di Fritz Haber è una scoperta che sancisce l'unione inscindibile fra industria e guerra, e anche l'unione fra l'industria e la produzione del cibo, e a tutt'oggi scrivono che permette l'alimentazione a miliardi di persone. E noi sappiamo benissimo che questa è una balla, perché è la balla della rivoluzione verde, dove ci hanno raccontato per 60 anni che la chimica era fondamentale per poter nutrire i miliardi di persone in aumento. Adesso che siamo sugli 8 miliardi ci stanno dicendo che non è più sufficiente la chimica, ma c'è bisogno della bioingegneria, c'è bisogno della genetica, c'è bisogno della cibernetica per poter mettere tutti i processi sotto l'automatizzazione digitale. Questo è appunto il secondo capitolo, fa questo excursus storico mettendo in relazione l'origine di questi processi, fino ad arrivare insomma, ad oggi, sull'energia atomica, su quello che è stata la conquista dello spazio, e poi ancora oggi la conquista dello spazio, diciamo, digitale, quindi e si sta parlando di cavi sottomarini, si sta parlando di infrastrutture potenti, non di cose eteree e smaterializzate. Sono materiali e come, e sono
1: Terre rare, cioè, da bene
0: sì,
1: dire San
0: tutto
1: Fiale.
0: quello che viene, l'estrazione serve per poter produrre gli strumenti, diciamo, che tutti quanti abbiamo, quasi tutti quanti abbiamo in tasca. Via. Gli amici di Lud non ce l'hanno in tasca, però vabbè, questo studio seguita con un quarto capitolo, che questo è quello più simpatico, perché si entra nel magico mondo della genetica, perché appunto da quando si è scoperto, insomma, si è avuto le grandi scoperte di secolo, no? Il DNA, la struttura, cose che ancora oggi, di cui ancora oggi non ne siamo pienamente a conoscenza, ma che comunque vengano ampiamente utilizzate in un modo estremamente determinista e riduzionismo, però comunque vengono utilizzate per poter giustificare gli OGM, poter giustificare la manipolazione genetica degli esseri viventi e i relativi brevetti, in quanto diventano invenzioni.
2: Attenzione, gli organismi geneticamente modificati sono tornati sui nostri scaffali. Si chiamano TEA e sono nocivi per l'uomo e per l'ambiente.
0: Ecco, questo era un annuncio della COP.
1: Vero?
0: Mi sembrava, no? Pensavo, vabbè, no, appunto, questo è un richiamo che appunto c'è anche un accenno nel libro sulla questione della deregolamentazione dei nuovi OGM, che ormai sappiamo che il 18 maggio, molto probabilmente tra poco, pochissimi giorni, sarà approvata dal Parlamento europeo, e quindi la deregolamentazione comporta il fatto che alcuni degli organismi geneticamente modificati, che per un sotterfugio, diciamo, molto, molto grossolano, non sono più equiparati agli OGM, perché insomma, non vengono considerati come fossero naturali, cosa che in realtà non lo è, però verranno deregolamentati, e quindi sarà possibile utilizzarli anche nei paesi europei dove fino ad ora c'è stata una moratoria agli OGM, e ci sono milioni e milioni di cittadini europei che sono convinti che ancora ci sia questa moratoria, ma che invece non ci sarà più, e questi prodotti, questi cibi, e poi interverranno anche sugli animali, ma insomma tutto entrerà nella nostra catena alimentare di prossimità, quindi nei nostri supermercati ci saranno prodotti in Italia e anche in Europa,
1: E senza essere etichettati.
0: che non c'è obbligo di etichettatura, quindi saranno messi in commercio senza che nessuno lo sappia. Questo è un bel regalino che
3: Che
0: ci sta.
3: roba, eh?
0: che ci stanno facendo i nostri parlamentari europei.
1: Tutto questo è legato anche alla questione brevetti, poi.
0: È legato alla questione brevetti, insomma, ecco, diciamo che su questo sì, perché c'è la normativa, diciamo, mondiale su questo qui, c'è stata tutta una battaglia legale negli Stati Uniti e poi si è estesa un po' a tutto il mondo, che ha fatto sì che si potesse brevettare, questo già negli anni 50 mi sembra, si potesse brevettare un essere vivente, cosa che ovviamente non è possibile brevettare un essere vivente in quanto in natura non è di nessuno, però è diventato possibile brevettarlo in quanto andando a modificare le sequenze del DNA e introducendo dei pezzetti di sequenze da altri organismi si va a creare un qualcosa che diventa automaticamente, legalmente, un'invenzione e quindi brevettabile. E questo è un po' tutta la storia che conosciamo della Monsanto, di tutte le battaglie legali negli Stati Uniti, che anche oggi diventerà in Europa, diciamo, attiva in questo senso. E questo è un po' tutto il capitolo che parla della genetica, è molto interessante perché questi amici di Lud si sono messi di buzzo buono a cercare di far...
3: Hanno studiato,
0: ma anche hanno cercato di far di trasportare un linguaggio comprensibile, comunque non strettamente accademico, anzi tutt'altro che accademico, però comunque di manipolare delle nozioni che normalmente deleghiamo agli specialisti, ma che invece non sono affatto da specialisti, anzi sarebbe l'ora che la gente cominciasse a occuparsene più direttamente.
3: Quindi può essere comprensibile anche a noi comuni mortali non così eruditi?
0: Sì, io penso proprio di sì, insomma non è... Poi appunto c'è una cosa anche simpatica, ho visto dentro a questo libro, c'è pure scritto, non mi ricordo più se nell'introduzione o nel finale, che non ci sono note, non c'è...
3: Infatti l'avevo notato, volevo domandarti.
0: Hai notato che non c'è note?
3: Per caso tu lo sapevi, non ci sono note.
0: Non ci sono note, no, c'è scritto, forse nelle conclusioni, c'è scritto che non ci sono note, perché il lavoro tutto accademico di dimostrare che una cosa è reale, perché si cita un altro lavoro che ne cita un altro e che ne cita altri due, è un sistema tutto accademico e fa diventare realtà provata quello che in realtà potrebbe ancora essere oggetto di discussione, tipo il riduzionismo, diciamo, applicato alla genetica negli OGM. Mentre invece qui non ci sono note, ma c'è un sentirsi liberi di manipolare le informazioni che studiando si possano, pur non essendo ultra specializzati, ma anzi si può mettere in contatto delle scienze o dei campi che non sono usualmente a contatto, tipo incastrare un ragionamento di genetica sulla storia o sulla geopolitica può sembrare un ragionamento un po' strano, però in realtà è mettere in contatto delle nozioni che normalmente l'Accademia valuta in scatole stagne non comunicanti tra loro, generando ultra specializzati che non sanno magari guardare il microscopio molecolare l'infinitesimamente piccolo, sanno guardare a milioni di anni luce le stelle, ma non si accorgano delle frane che ci sta sotto casa. Quindi insomma questo discorso volutamente non accademico vedo che l'hanno praticato.
3: Interessante.
0: L'ultimo capitolo, non so se c'è ancora tempo.
1: Sì. Ci dica.
0: L'ultimo capitolo invece è un po' il succo di tutta questa ricerca, fatta la premessa sulla geopolitica, sulla storia e sulla genetica, si arriva a oggi e si mette, viene messo in relazione quello che in questo momento l'Accademia in Italia sta facendo, e lo sta facendo a stretto contatto con l'Accademia israeliana e con l'imprenditoria israeliana e ovviamente di tutto l'Occidente intero, però in questo momento l'Israele, proprio per volere del gruppo di comando attualmente sionista che c'è in Israele, è proprio volutamente altamente specializzato in alcune tecniche, compreso quelle della gestione dell'acqua e della gestione del cibo e della produzione industriale di cibo, però hanno bisogno di una scala dell'economia di produzione che loro non possono avere. Ovviamente sperimentano tutte le loro diavolerie su territori occupati, quindi è una sottotecnologia di estrema violenza sia contro la natura che contro anche le persone e i popoli che abitano i territori, e lo vediamo ovviamente, ce l'abbiamo sotto gli occhi, e poi anche hanno bisogno di un bacino d'utenza maggiore per poter giustificare produzioni industriali di grossa portata. Tutto questo sta avvenendo nel caso nostro, con tutta la ricerca in Italia, sta avvenendo con una stretta collaborazione, e facciamo un esempio, uno fra tanti, che è quello dell'Agritech International Center,
3: proprio quello
0: che ha sede appunto alla Federico II a Napoli, e che raggruppa un po' in una fondazione, che come sappiamo bene le fondazioni sono società di diritto pubblico e privato insieme, che comunque si raggruppano intorno a un capitale per ottenere uno scopo, che normalmente lo dichiarano ovviamente filantropico, benefico, però sappiamo benissimo che in realtà o si parla di distrazione di fondi o si parla di condizionare la ricerca. In questo caso è la seconda, si condiziona la ricerca, perché praticamente questa fondazione, che è fatta appunto nel 2022 a Napoli, raggruppa tutte le università, quasi tutte le università italiane, e poi ci sono i centri di ricerca nazionali, o MCNR, o
1: il CREA
0: e quant'altro, e poi ci sono i cosiddetti portatori di interessi, hanno messo capitali anche loro, e sono la grossa industria, e guarda caso è molto impegnata in tutti i settori del tecnofascismo coloniale, che principalmente insomma si possano, Leonardo in testa, e poi tante altre, c'è l'ENI, c'è la Nestlé, sono tutte dentro lì. Poi la cosa bellina e simpatica è che questi capitali che sono stati messi per la ricerca in realtà sono solo la miccia per accendere dei progetti che vanno poi finanziati con il PNRR, quindi insomma tutte le università metteranno fondi del PNRR, quindi diciamo soldi a debito sottratti alla comunità vanno a fare ricerca bellica oppure dual use, che quindi riguarda anche la produzione industriale di cibo, che come recita il titolo, mangiare è un atto di guerra.
3: Vabbè, per non svelare tutto, perché insomma ve lo dovete leggere questo libro, ma dove si può trovare?
1: Esatto, dove si trova questo libro? Visto che gli amici di Lud non li possiamo vedere, come arriva?
3: Se non lo sai nemmeno te, no, magari tu ce ne puoi procurare qualche copia.
0: Io attualmente ce l'avevo qualche copia, ma
1: è andata a ruba.
0: Non ci sono più. Presto insomma ci sarà una ristampa e si può trovare nelle distribuzioni,
1: nei migliori mercati di Firenze.
0: No, il mercato contadino di Piazza Tasso ce lo dovrebbero avere, poi comunque anche in altri contesti insomma sta girando. Vabbè. Per il momento non è edito, insomma è edito in proprio, quindi non c'è una distribuzione di tipo più, un po' più organizzato, però insomma cercatelo ci troverete.
3: Ruvido, grazie mille. Noi ti lasciamo tornare al lontanissimo mercato.
0: Io vado a prendere il treno e torno in mercato.
3: Buon viaggio e a presto.
1: Grazie
0: ciao
1: mille.
0: A tutti, ciao. Grazie di aver ascoltato.

0: Verso la metà di febbraio del 1525, Thomas Muntzer tornò liberamente a Mühlhausen, in Turingia, da dove era stato espulso 5 mesi prima. Da allora a Mühlhausen accadono cose strane. Con il ritorno di Muntzer, l'agitazione in città crebbe, ma sembra che, montando di tanto in tanto a cavallo per arringare il popolo, egli in realtà cercasse di evitare che l'inevitabile insurrezione scoppiasse prematuramente. Si può dire che a Mühlhausen si instaurò una sorta di doppio potere. Da una parte c'era il Consiglio Perpetuo, rappresentativo della tendenza riformatrice moderata di una minoranza del patriziato e dell'insieme dei maestri delle corporazioni, che cercava di amministrare la città a vantaggio dei propri interessi, ma nel rispetto della tradizione, quindi continuando a riscuotere regolarmente le tasse, a pagare gli interessi, eccetera, eccetera. Dall'altra parte, invece, c'era un embrione di proletariato rappresentato dai sostenitori attivi della riforma popolare, organizzati intorno a Muntzer. Questa massa esercitava una veemente pressione sul nuovo consiglio, cercando di tirarlo dalla propria parte e di strappargli determinate concessioni. Questa situazione riassume la grandezza e i limiti di Muntzer. Egli aveva condotto sulla soglia del potere una classe sociale che sarebbe stata troppo debole per mantenerlo se l'avesse conquistato, come sicuramente avrebbe potuto fare con un colpo di mano. I suoi nemici dell'epoca sostenevano che avesse instaurato un regime comunista, ed è importante cercare di estrarre qualche elemento di verità districando questa matassa di letture tendenziose. Non basta prendere per buone le calunnie e rimbalzarle per farne dei titoli di gloria da attribuire a Muntzer. Dobbiamo cercare di capire quali fossero le cose che voleva fare e quali invece quelle che poteva fare. Insegnò, secondo l'anonimo autore di una storia di Thomas Muntzer, che tutte le proprietà dovevano essere tenute in comune, come scritto negli Atti degli Apostoli. In questo modo rese il popolo così spregiudicato che la gente non voleva più lavorare. Ogni volta che qualcuno aveva bisogno di grano oppure di stoffe, si recava da un uomo ricco, scelto da lui, ed esigeva la cosa richiamandosi alla giustizia divina. Perché Cristo, dicevano, vuole che si condivida con chi ha bisogno. Se i ricchi non davano volontariamente, venivano espropriati con la forza. Proviamo ora a metterci nei panni dei contadini asserviti alla gleba, dei soldati mercenari licenziati, dei piccoli commercianti esclusi dal sistema delle corporazioni, degli operai sfruttati e affamati, abituati a subire ogni tipo di prepotenza. L'esempio di Muntzer diede loro, a tutti costoro, la forza e il coraggio di osare, mentre la sua predicazione faceva loro intravedere la speranza in un mondo migliore. Che cosa potevano desiderare? Quale destino migliore potevano immaginare? Senza dubbio diventare contadini indipendenti, padroni del proprio pezzo di terra. O poter diventare maestri in una corporazione. Il regime politico che potevano sognare, l'instaurazione di quella giustizia divina di cui parlava Muntzer nei suoi sermoni infocati, come avrebbero potuto immaginarlo se non come uno stato in cui le ricchezze superflue dei ricchi sarebbero state redistribuite tra i poveri? L'articolo che volevano applicare diceva «Omnia sunt communia», tutto è in comune. Ognuno doveva ricevere secondo i suoi bisogni e secondo delle proprie necessità. Quanto ai principi, i conti o i signori che non avessero voluto adeguarsi dopo essere stati severamente richiamati, sarebbe stata tagliata loro la testa o sarebbero stati impiccati. Questa è stata la sua grandezza. L'aver saputo fare del suo ideale un obiettivo accessibile alla gente del suo tempo, a persone socialmente determinate, e al tempo stesso l'aver saputo mettere in campo una tattica politica e militare per raggiungerlo. Questi i suoi tratti, lo distinsero profondamente dalle varie sette mistiche o anabattiste del tempo che parlavano del regno di Dio in assoluto, senza fare i conti con le contingenze di classe.
1: E ringraziamo il Ruvido che oggi insomma, ci regala, oltre alla sua presenza, anche se è disposto a leggere un brano tratto dal libro che presenteremo oggi in Piazza Tasso verso le 5:30, che è delle edizioni Tabor. E abbiamo qua con noi proprio il fondatore. Abbiamo l'onore di avere il fondatore delle edizioni Tabor.
2: Grazie, è un onore per me.
1: Grazie, perché finalmente dopo anni e anni e anni siamo riusciti a farti scendere fino a Firenze, perché insomma hai fatto un bel pezzettino di viaggio per essere qua con noi. E, non so, raccontaci subito come nascono le edizioni Tabor.
2: Allora, sì, diciamo che nascono in Val di Susa. Il primo libro l'abbiamo pubblicato nel 2013. In Valle di Susa, che non è un caso perché, a parte, vabbè, appunto il fatto che io e gli altri che hanno dato vita a questa avventura abitiamo lì, c'è però anche un po' una ragione che è un po' uno dei fili così fondanti del progetto che c'è alla base, nel senso che nasce chiaramente anche un po' sull'onda della lotta Notav. E perché noi sentivamo perlomeno un po' un'esigenza derivata dal fatto che il movimento No Tav aveva comunque una grande forza pratica, diciamo, in quel periodo lì soprattutto, però quello che un po' ci rendevamo conto è che anche l'immaginario che si aveva in questa zona di montagna, ma come in tante altre zone marginali, periferiche di montagna o rurali, condividevano in qualche modo, erano un po' subordinate a un immaginario molto cittadino, metropolitano, che è un po' ovviamente un portato del movimento operaio novecentesco, in cui il riferimento principale, il soggetto, come si diceva, l'operaio di fabbrica, industriale, cittadino, con tutto quello che ne consegue, con anche un certo sorta di disprezzo, un po' più o meno dichiarato per i villani, le classi rurali, contadine, che insomma nelle ideologie novecentesche del socialismo, ma in generale un po' tutto un certo progressismo delle ideologie novecentesche, le popolazioni rurali sono sempre state viste un po' come in qualche modo reazionarie, marginali, portatrici di istanze che non erano quelle, no, del progresso dell'uomo nuovo, che si libera grazie alla tecnologia. Quindi l'idea era cercare anche di creare dal punto di vista dell'immaginario, un proprio immaginario, no? Quindi andare a riscoprire tutta una serie di storie, di patrimoni, di episodi, di resistenza, di rivolta, di lotte, in territori non metropolitani. Quindi inizialmente, appunto, soprattutto nelle nostre zone, delle Alpi occidentali, i primi libri che abbiamo fatto, uno era su Fra Dolcino e Margherita, un'esperienza di un'eresia e nel contempo di una rivolta delle popolazioni della Valsesia, in quel caso nel 1300, poi un altro libro che abbiamo fatto sugli Escartun, che era stata questa esperienza, questa storia di una sorta di autogoverno a cavallo delle Alpi, che è durata ben 4 secoli, tra 1300 e 1700, in realtà molto di più, è stata formalizzata appunto nel 1300, ma un'esperienza secolare, che in realtà non è una particolarità di quella zona delle Alpi, è un po' tutto nel Medioevo si creano tutta questa serie di esperienze di autogoverno molto diverse tra di loro, che però dimostrano che per secoli le popolazioni si sono autogovernate al di fuori degli stati nazionali, degli stati centrali, a cavallo delle frontiere per come le conosciamo oggi. Quindi abbiamo cercato un po' di ricostruire anche queste storie di altre forme di amministrazione dei territori, non per idealizzarle, per dire che erano insomma qualcosa di perfetto a cui tornare, però diciamo per riappropriarsi un po' di episodi di storia che ci sono sconosciuti, perché è abbastanza allucinante se ci pensiamo, noi stessi che vivevamo in quel territorio lì non ne sapevamo niente, per 4 secoli, popolazioni di quel territorio si sono autogovernate, ed è un'esperienza che è stata completamente cancellata. Sicuramente non si studia nelle scuole, quindi il tentativo era quello di riappropriarci di queste storie, e di farlo non da un punto di vista così accademico. Noi non siamo dei storici, professionisti, ma l'idea era proprio che le popolazioni dei territori dovessero riappropriarsi delle loro storie. Quindi questo, diciamo, un po' come punto di partenza. Poi in realtà abbiamo fatto diversi libri, la gran parte sono più di taglio storico, però abbiamo fatto altri libri sulle esperienze più, diciamo, contemporanee, uno con Trade sulla storia della SAD di Notre-Dame-des-Landes, del movimento Notav, un po' in parallelo, che ricostruiscono questa lotta, altri testi. Ad esempio la collana Agire, che è uscito il primo libro appunto quest'anno, su un'esperienza di lotta di Oscar Gasseiros, che era questo gruppo semiclandestino francese negli anni 80, e poi la collana Bundschuh, che è il nome della Lega dei contadini, questa cospirazione che all'inizio del 500, appunto Bundschuh è lo scarpone Legacci, che era un po' il simbolo di questa alleanza tra le schiere contadine, che all'inizio del 500 preparano in qualche modo il terreno per quella che sarà la cosiddetta grande guerra dei contadini del 1525, di cui ci parlava l'audio di prima, e di cui parla l'ultimo libro che abbiamo pubblicato, questo qua su Thomas Munzer, appunto Io filo la mia falce. E appunto, prendendo come logo questo simbolo di questa Lega, abbiamo preso un po' a pretesto il cinquecentenario, appunto, della guerra dei contadini del 1525, e abbiamo fatto tutta una serie di pubblicazioni, di libretti, di libri su questo tema qua. Adesso l'ultimo, appunto, su Munzer, specifico sulla guerra dei contadini, però in realtà ricostruendo un po' il contesto in cui questa esplosione avviene. Questo perché crediamo sia estremamente interessante non tanto quel momento lì, quella rivolta lì, ma proprio il momento storico in cui avviene, che è la fine, il declino del Medioevo, la nascita della modernità capitalista per come la conosciamo oggi ancora, il momento in cui nasce lo Stato-nazione per come lo conosciamo, l'economia capitalista, le frontiere, un certo modo di fare la guerra, il colonialismo, la scoperta dell'America, sono tutte questioni collegate, che in qualche modo portano al momento storico in cui siamo tuttora, e i contadini dell'epoca si rendevano perfettamente conto di quello che stava succedendo. E quella fu veramente una resistenza, una vera e propria guerra che oppose ai poveri dell'epoca contro questo nuovo mondo che stava nascendo, che dimostra che intanto che i contadini non, le rivolte contadine, come spesso vengono lette, non erano in realtà delle così esplosioni di collera senza programmi, senza obiettivi, senza idee. Al contrario, i contadini avevano appunto perfettamente consapevolezza di quello che stava succedendo, avevano richieste, rivendicazioni ben precise, e poi appunto che si fu veramente a un passo da un vero e proprio rovesciamento sociale. Quindi questo dimostra anche che, anche qui, al contrario di come certa ideologia ci presenta il progresso storico, non c'era scritto da nessuna parte che il feudalesimo dovesse essere sostituito da un ordine ancora più disumano come quello capitalista. Erano appunto strade aperte, l'affermazione della modernità non è stato così un lineare progresso, ma è stato proprio il frutto di una sconfitta, la sconfitta delle classi povere, e di una vera e propria guerra civile che in realtà è andata avanti secoli. Quello è stato un momento culminante, il 1525, ma in realtà un conflitto secolare che in qualche modo va avanti ancora oggi per certi versi.
1: Quindi l'idea di creare proprio una casa editrice nasce dal vostro bisogno appunto di comunque dar voce, parlare, approfondire anche argomenti, insomma, che è difficile trovare da altre parti, ma come funziona? Cioè, scrivete solo voi, pubblicate anche libri di altri, in quanti siete, come scegliete, c'è cioè un so, co come è strutturata Tabor?
2: Ma un po' non è che esista proprio una struttura, diciamo, fissa. appunto ci sono delle linee guida che sono quelle che più o meno ho detto, insomma, che stanno alla base. Siamo in 2 o 3 che ci occupiamo chi più della distribuzione, chi più dei banchetti, chi più della redazione dei libri. Però in realtà, appunto, a parte chi porta avanti, diciamo, continuativamente questo progetto, poi ogni libro ha un po' una sua storia, nel senso che abbiamo pubblicato alcune cose, sono state scritte da noi stessi, 2 o 3 libri, altri sono traduzioni, quindi appunto ogni libro ha un po' le sue collaborazioni, nel senso che magari ci vengono fatte delle proposte, collaboriamo con qualcuno per tradurre un testo, altri siamo noi a proporre delle collaborazioni. Poi, ad esempio, abbiamo fatto delle ristampe, abbiamo collaborato con, per esempio, Donne Delinquenti, che è un libro di Michela Zucca, che è un'amica, un'antropologa del Trentino, che ha scritto questo libro su, diciamo, un'altra storia anche qua dei territori marginali, soprattutto alpini, montanari, di tutte le figure eretiche, ribelli, bandite, al femminile. E lei è appunto un'antropologa alpina, e quel libro l'abbiamo fatto insieme a lei, cioè l'ha scritto lei, poi l'abbiamo un po' rivisto insieme. E così ogni libro ha un po' insomma, un suo percorso diverso, diciamo così.
1: Bello, interessante, interessante. E avete proprio stampate voi, avete dei compagni e delle compagne che fanno la copertina, insomma, come funziona anche questa parte più tecnica?
2: Ma anche lì appunto dipende, abbiamo amici, compagni, compagne che partecipano ai singoli progetti, in diversi casi appunto altri hanno fatto i disegni apposta per le copertine, in altri casi li abbiamo fatte noi. La stampa non la facciamo in tipografia, abbiamo altri progetti con opuscoli, manifesti, cose un po' più agili, meno copie che stampiamo noi, abbiamo anche una macchina da stampa, però i libri proprio li stampiamo in tipografia anche per esigenze proprio tecniche, che facciamo di solito almeno tirature di 1.000 copie, più rilegate, quindi sarebbe insomma per ora troppo complicato farli noi autoprodotti, quindi quelli li stampiamo in tipografia. Per il resto sì, ci occupiamo tutto noi dell'impaginazione, della redazione, delle grafiche, appunto in questo modo qua, ed è tutto comunque volontario, cioè non è un'attività lavorativa per noi, anzi, insomma.
1: Beh, è tutto volontario, quindi vuol dire dalla vendita dei libri che cosa succede?
2: E dalla vendita dei libri cioè il ricavato serve per stampare altre cose, di
1: Quindi
2: fatto.
1: tutto viene
2: Sì,
1: reinvestito
2: sì, sì.
1: per ricreare altri libri.
2: Sì, poi in realtà abbiamo anche una biblioteca in Val di Susa, quindi in parte serve anche per acquistare altri libri per allargare la biblioteca che abbiamo su, appunto, in Val di Susa.
1: Vabbè, cultura che genera altra cultura, quindi tutto viene reinvestito.
2: Funziona, diciamo.
1: Bene, bene.
3: E i canali che usate invece per la distribuzione, quindi sono vari banchini, poi c'è un sito.
2: Esatto, sì, facciamo appunto banchini in giro di distribuzione, poi abbiamo il sito, quindi si possono, che è edizionitabor.it, e si possono acquistare lì scrivendo al contatto mail che c'è sul sito, e poi abbiamo anche un distributore ufficiale, diciamo la Diest, che si occupa poi di distribuirli nelle librerie, cioè ovviamente non ha una grande distribuzione nelle librerie, però teoricamente, se uno in libreria
1: Però
2: lo
1: se uno va
2: chiede,
1: in
2: si può.
1: libreria, lo chiede, lo può
2: Esatto,
1: ordinare. Anche questo è importante da sapere.
3: sì. E mi immagino sia appunto una scelta anche ponderata quella di non essere invece sui canali social vari.
2: Sì, in realtà da poco abbiamo
3: Tanto la
2: aperto.
3: domanda del
2: In realtà finora sì, per più di 10 anni non li abbiamo avuti, ma più che altro per incapacità
3: gestionale.
2: nostra. Però da un annetto così abbiamo aperto un canale Telegram e un canale
1: Lo so, noi lo vediamo da qua,
2: Instagram.
1: noi solo che possiamo vederlo, vediamo che una nota di vergogna sul suo volto, ma bisogna scendere a
3: No, colpa mia
2: compromessi.
3: della mia domanda.
2: No, no, no, beh, ci sta, ci sta. Devo dire che comunque.
1: Bisogna ammetterlo, è così.
3: Ma che ti volevo chiedere in realtà? Perché Ma per la ricerca appunto di testi, cioè mi immagino sia complesso comunque, non sono argomenti appunto come dicevi prima, né che sono trattati spesso, sono lati della storia anche un po' rimasti sepolti. Cioè com'è che uno arriva a ripescare magari libri da poi tradurre? Cioè penso ci sia una ricerca, insomma.
2: Ma sì, lì è un po', tra virgolette, casuale, nel senso, appunto, non, cioè, non avendo noi neanche un percorso di studi specifici su questi temi, sono un po' interessi personali che poi vengono approfonditi sulla base, appunto, anche delle esigenze del momento, di quello che ci sembra più interessante pubblicare in un momento o in un altro. E poi appunto anche grazie ovviamente alle collaborazioni, nel senso che noi non è che abbiamo un sapere così esteso su tutto, quindi magari quindi facciamo più riferimento, ci appoggiamo a chi magari ne sa di più di una cosa, dell'altra, si fanno insieme delle ricerche per poi arrivare alle pubblicazioni, insomma, un po' così. Adesso, ad esempio, io ho parlato soprattutto appunto di episodi storici delle nostre zone, però abbiamo anche una collana in cui abbiamo pubblicato gli scritti di Öcalan, altre cose sul Kurdistan che abbiamo fatto in quel caso in collaborazione con Wiki, che è l'ufficio informazione Kurdistan in Italia. Insieme a loro abbiamo appunto pubblicato una serie di libretti di testi di Abdullah Öcalan, e insomma varie cose così.
3: Ottimo. Senti, ti facciamo dire giusto due parole su Io affilo la mia falce senza entrare troppo nel dettaglio, visto che avremo a breve
1: Esatto.
3: l'iniziativa, ma giusto una cosa un po' generale.
2: Sì, appunto, questo è l'ultimo libro che abbiamo pubblicato di questa collana che dicevo prima, il Bunshu, ed è un testo in realtà su Munza e sulla guerra dei contadini. E ne esistono di testi, anche se la gran parte sono esauriti, però abbiamo scelto questo perché intanto non era mai stato pubblicato in Italia, è un testo che originariamente era stato scritto in francese da uno svizzero, Maurice Pianzola, che era uno scrittore, giornalista svizzero negli anni 50, quindi un testo abbastanza, insomma, di metà del secolo scorso, e ha un taglio, come forse si è un po' anche capito dalla lettura di prima, diciamo sul confine tra il romanzo storico e il saggio politico, cioè non è un testo molto pesante, abbastanza scorrevole come lettura, però anche abbastanza insomma, preciso e rigoroso a livello storico, quindi è un buon strumento, anche questo un po' in generale il taglio che cerchiamo sempre di avere, cioè di non avere un taglio troppo accademico, scientifico, palloso, diciamo. Le questioni di cercare che insomma avere testi che siano un po' alla portata anche di chi vuole leggere, non ha troppe per forza competenze scientifiche o accademiche, e ricostruisce appunto attraverso la figura di Thomas Munzer, che così poi lo diremo meglio dopo, è un po' rappresentante della corrente radicale della riforma, cioè colui che, insieme ad altri ovviamente, però diede insomma, un grande contributo a fornire al movimento contadino le parole d'ordine delle loro lotte. La Grande Guerra dei Contadini si può anche intendere appunto come un convergere di tante battaglie locali che nel secolo precedente, all'inizio del Cinquecento, avevano contrapposto la comunità contadina con il signore locale in controverse, appunto singole isolate tra di loro. La Guerra dei Contadini fu un po' un confluire di tutte queste battaglie in una lotta comune, dal punto di vista pratico, ma anche dal punto di vista teorico. La corrente radicale della riforma, mentre la riforma protestante più famosa, quella di Martin Lutero, era in qualche modo, no, la giustificazione del punto di vista dei principi, della borghesia in ascesa che si contrapponeva alla Chiesa di Roma per di fatto tenersi per sé le ricchezze e non doverle consegnare a Roma, ci fu un'altra riforma, un'altra faccia della riforma che fu quella popolare, cui appunto Munzer era rappresentante, che attraverso la riappropriazione del Vangelo, ricordiamo, poi appunto dopo diremo meglio, però un aspetto tra i tanti, ma uno dei più centrali, forse quello appunto che la predicazione in volgare, cioè fino ad allora la gente aveva andare in chiesa la domenica, ascoltare in latino delle parole che non sapeva cosa volevano dire. La predicazione in volgare fece sì che i contadini, gli artigiani, i tessitori, gli operai iniziarono a capire cosa c'era scritto nella Bibbia, iniziarono a capire che non c'era scritto da nessuna parte che c'erano i servi e i padroni, che c'era chi era destinato a sgobbare, chi a pregare o a combattere, ma al contrario c'era scritto che gli uomini erano tutti uguali perché tutti figli di Dio, o perlomeno quello, i contadini se ne riappropriarono e ne fecero un messaggio rivoluzionario e ne fecero la base delle loro rivendicazioni, quindi fondando le loro rivendicazioni di accesso comune alle terre, di riappropriazione delle risorse, di fine della servitù della gleba, giustificando queste richieste sulle scritture, quindi il diritto divino, diciamo così. E quindi questo libro racconta un po' questa storia, ricostruendo anche un po' tutto il periodo storico, quindi con la nascita intanto delle colonie, poi di nuove tecnologie, la stampa, caratteri mobili, insomma tutta una serie di miniere, insomma tutta una serie di rivolgimenti, le espressioni artistiche. Pianzola, l'autore di questo libro, ne ha scritto un altro che stiamo traducendo, forse sarà una delle prossime pubblicazioni, sui rapporti tra i contadini e i pittori. Fu un periodo, quello del Rinascimento, di fatto, in cui molti pittori si schierarono con il movimento dei contadini, quindi ci furono le espressioni artistiche anche in questo senso. Insomma, un po' una descrizione di tutto quel momento storico attraverso la figura di questo giovane predicatore tedesco.
1: Io prima di salutarci, che insomma sta giungendo l'ora anche perché sennò poi ti prosciughiamo, che dovrei far prendere un treno, andare fino in Piazza Tasso a presentare il tuo libro. Una curiosità, ma c'è i libri che, no, che voi pubblicate, decidete di pubblicarne un tot, riuscite a venderli tutti? Ce n'è uno che magari vi è rimasto sul groppone, che non
2: Sì.
1: riuscite.
2: Adesso vabbè, non voglio proprio svelare troppo, no, sì, si può dire. No, di solito devo dire che cioè, va molto bene, nel senso che molto spesso sento altri che fanno libri, che si lamentano in generale, il mercato librario, tutti si lamentano. Io devo dire che noi siamo sempre riusciti a mantenerci, cioè perlomeno ad andare in pari, se non insomma, avere comunque sempre un fondo per poter stampare i libri successivi. Quasi tutti i libri, noi ne stampiamo 1000-1500 copie, quasi tutti li abbiamo ristampati almeno una seconda volta, se non alcuni anche tre o anche quattro. Alcuni, tipo stranamente, peraltro, quello ad esempio che dicevo prima con Trade, che parla della ZAD di Notre Dame de Landes, del movimento NOTAV, che io credo sia un bellissimo libro, secondo me dei migliori racconti sia del movimento NOTAV che è l'unico peraltro in Italia che almeno fino ad allora raccontava un po' della storia della ZAD fatta proprio da dei protagonisti, cioè da compagni che stavano lì. Non so per quali ragioni, però quello lì ce li siamo tenuti sul groppone, ne abbiamo ancora delle pile varie.
1: Quindi per chiunque passa in Piazza Tasso oggi, magari
3: Consigliamo
1: offertone.
3: vivamente l'acquisto di Contrade, che tra l'altro io ho, quindi
2: Ah,
3: uno me l'ho levato.
1: Bene, noi ti ringraziamo e
2: grazie a voi.
3: ci
1: ci
3: vedremo
1: vedremo
3: più
1: più tardi quando riusciremo a sganciarci da questa brevissima puntata.
2: tardi. Grazie mille a voi.
3: Grazie
2: Ciao.
3: ancora.
2: Ciao a tutti.

0: Un'altra questione assunse per Thomas Muntzer un'importanza fondamentale, non solo dal punto di vista tattico, ma anche strategico: la distruzione dei castelli fortificati. Abbiamo già visto come questa tattica fosse al centro della petizione dei contadini della Foresta Nera. Durante i mesi di aprile e maggio, i contadini demolivano un migliaio di castelli in tutte le province insorte, su istigazione della minoranza rivoluzionaria guidata dai seguaci di Muntzer. In Turingia, egli diede personalmente istruzioni in diversi luoghi affinché tutti i castelli fossero demoliti completamente, uno per uno, e le loro ricchezze fossero confiscate e distribuite a beneficio delle comunità. L'8 maggio scrisse al Consiglio Comunale di Sondershausen: dobbiamo attaccare il nido dell'aquila, come dice il profeta Abdia. Siate coraggiosi, in alto i cuori. Non risparmiate gli empi, non abbiate pietà di loro. È necessario se non volete che la Germania diventi un'immensa fossa comune. Nella mente di Thomas Muntzer, questa Germania del futuro era un paese senza fortezze, una Germania in cui la classe dei principi e dei feudatari sarebbe stata distrutta perché non avrebbe più avuto roccaforti dove nidificare. Si pone a questo punto la questione del sistema sociale e politico che avrebbe sostituito questo sconvolgimento dell'ordine e della relativa forma di potere. A questo proposito, Muntzer evitò ogni previsione utopistica. In lui non c'è più traccia dell'ideale del Bundesstaat, il sogno di una Germania centralizzata con la sola autorità dell'imperatore. Muntzer afferma più e più volte che il potere della spada appartiene alle comunità. L'obiettivo della rivolta era quello di rafforzare questo potere mettendolo al servizio della comunità di cui era emanazione. E se i principi che portavano la spada l'avessero usata a beneficio di tutti, allora avrebbero potuto continuare a esercitare il loro mestiere di servitori del popolo. La forma del potere è rimasta quindi un po' indefinita. Sarebbe stata una sorta di repubblica. Quel che è certo è che sarebbe stata emendata da qualsiasi divisione in classi. Come scrisse Thomas Muntzer nel suo opuscolo di Norimberga, il popolo sarà liberato e Dio sarà il suo unico padrone. L'incredibile attività di Thomas Muntzer durante il mese di aprile e la prima quindicina di maggio del 1525 e la sua influenza su tutto ciò che accadeva in una città importante come Mühlhausen fecero sì che il focolaio di insurrezione innescato in questa città si estendesse in poche settimane a tutta la Turingia, alla parte di Sassonia a ovest dell'Elba, a Fulda, all'Assia, all'Eichsfeld, all'Arz e al Brunswick. Muntzer non era più l'uomo che passava la notte chino a preparare i suoi sermoni. Predicava dal pulpito, riceveva le delegazioni nel suo quartier generale, nella casa dei Giovanniti, arringava le compagnie degli artigiani armati, radunate in piazza, talvolta cavalcava fino ai villaggi vicini per andare a dirimere dispute e a sistemare certi affari, e quando tornava andava a ispezionare i lavori di ampliamento dei fossati della città. Portava ancora il suo stendardo bianco con su dipinto l'arcobaleno, simbolo dell'alleanza stipulata da Dio con l'umanità quando le acque del diluvio si erano ritirate. L'avremmo potuto trovare per strada a complottare con la sua giovane compagna Ottilia e il suo gruppo di donne, monache liberate dalla clausura. L'avremmo visto spesso recarsi al convento degli scalzi, dove c'era la fucina dei cannoni. Quanto era orgoglioso della sua artiglieria. Del resto era l'arma che abbatteva le muri dei castelli. Era qualcosa che avrebbe dovuto diffondersi in tutta la Germania.
1: Oh, eccolo lì, binario 1349.
2: Andiamo!
1: Dai, su!
3: Oh, ma che te pare che sei ripotte?
4: Benvenuti là, alla stazione, la nuova regia di Radio Wombat.
5: Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.
6: Ebbene, molto molto in anticipo rispetto al nostro solito, noi vi salutiamo.

Ma veniamo subito al primo film consigliato per questa settimana che trovate su Netflix. Si chiama 40 secondi, è del 2025 ed è di un giovane regista che si chiama Vincenzo Alfieri. È la storia di Willy Monteiro Durante, un giovane che viene ucciso durante una rissa a Guidonia Monceglio, che è un paese vicino a Roma. E il merito di questo film, il motivo anche per cui ve lo consiglio, è un po' quello di divulgare una storia realmente accaduta, cioè che in un ambiente comunque, diciamo, di malavita o di pre-malavita, di giovani di strada, si annidano poi delle modalità di conflitto e degli espedienti anche di conflitto piuttosto futili, che però poi alla fine hanno risvolti drammatici. E quindi appunto è la storia della morte di questo ragazzo, che avviene in 40 secondi di bastonate assurde, sotto effetti di droghe più o meno pesanti, e quindi sì, appunto è la prima nota di merito, ecco, di questo film, è quella di raccontare questa storia. L'altra è proprio un merito registico, nel senso che tutta la vicenda è montata in maniera avvincente, sale un escalation, una suspense, una sorta comunque di intrigo che il regista sa rendere in maniera molto efficace, per questo che ve lo consiglio. 40 secondi del 2025 di Vincenzo Alfieri.

Ma veniamo dunque al secondo film, titolo di questa puntata di Cinemela, che è Non morirò di fame, che trovate su Rai Play del 2023. È un film del 2023, è la storia di una persona che prima faceva il cuoco, poi cade in povertà per tutta una serie di disgrazie, anche sì, così un po' consuete, ecco, in questi nostri anni moderni. E cade in povertà e appunto attraverso il riutilizzo di quelli che sono gli scarti di mercati ortofrutticoli e della grande distribuzione organizzata, quindi dei supermercati, crea e ricrea delle relazioni perché comunque è e rimane un grandissimo chef. E diciamo che questo film che scorre via, insomma un po' come una commedia dalle tinte un po' drammatiche, ma proprio appena appena appena, pecca un po' di non avere alcuno spirito critico e alcuna politicizzazione del tema che invece affronta bene ed è il tema cruciale, appunto quello dello spreco alimentare. D'altra parte, questo Umberto Spinazzola, questo regista che sì, attorno alla sessantina, è comunque un regista che arriva da programmi televisivi, regia di programmi televisivi tipo cose sulle top model, reality o MasterChef, cose di questo tipo qua, e quindi non ci si può aspettare certo che al di là del gridare allo spreco, possa dire molto di più. Però, insomma, se ci fai un film, ci investi dei denari, coinvolgi delle persone, secondo me, insomma, potrebbe anche essere che si va oltre dire lo spreco alimentare si può contrastare.

mettendo dei manicaretti per le persone che se no non mangerebbero, dire anche lo spreco alimentare è parte di una catena tossica che riguarda l'alimentazione, e insomma su tutto questo argomento non spendo parole che potrebbero essere retoriche, ma che comunque appunto dire semplicemente che lo spreco si può riutilizzare mi sembra insomma svilire, minimizzare un tema che è un tema politico cruciale, importantissimo di questi nostri anni. E quindi insomma io vi consiglio questo film, però appunto da guardare con questo occhio critico, insomma, o comunque con questo occhio obbligato in qualche modo alla superficialità.

Ma veniamo ora al pezzo forte di questa puntata, che è il film dal titolo Bus 47, un film del 2025 di Marcel Barrena, con l'ottimo Eduard Fernandez, che già è presente, protagonista nel film Open Arms, La legge del mare, che vi ho segnalato, del film Quando Dio imparò a scrivere, che trovate su Netflix, che non so se vi ho segnalato, ma comunque è un bel giallo da vedere, appunto anche lui coprotagonista di Tutti lo sanno, il bellissimo film che vi ho consigliato ancora l'anno scorso a Cinemela, con Penelope Cruz e Xavier Bardem. E quindi lui, che è Eduard Fernandez, è invece protagonista di Bus 47, è l'autista di un autobus e nonché è una persona che è stata emigrata dalla sua regione per motivi politici assieme a tante altre persone, e che assieme fondano questo quartiere, lo costruiscono proprio, questo quartiere di Barcellona che si chiama Torre Barrio, e il quartiere che non ha minimamente servizi. È un film alla Ken Loach, molto bello, in cui insomma c'è un po' la conquista della linea del tram, dell'autobus che arriva tuttora in quel quartiere, ed è insomma un bel film, un film politico, un film appunto ambientato poi in una Barcellona ricostruita, anche bello, pieno di immagini di repertorio, perché appunto il quartiere fu fondato nel 1958, e poi tutta questa la vicenda, diciamo, legata alla rivendicazione del diritto al trasporto, anche perché comunque tutto il quartiere lavorava poi per Barcellona come schiavo della città, schiavo invisibile che dopo deve tornare a casa a piedi attraversando una montagna, e quindi la rivendicazione di un diritto di trasporto per i lavoratori è ambientata nel 78, quindi c'è tutta una ricostruzione e anche tutto un utilizzo delle immagini di repertorio, soprattutto sul finale, in cui appunto ci sono le immagini veritiere di quel periodo e di quella vicenda. Quindi Bus 47 di Marcel Barrena, 2025.

E su queste segnalazioni io vi saluto, vi auguro una buona visione, vi do appuntamento al prossimo Cinemela e tanti saluti, statemi bene. Ciao ciao!

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Buona questa Skype Cola. Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
1: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
2: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
3: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
4: Controllo E132. Spione di gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
2: Succo di delega.
5: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
6: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali e corporation, utilizza servizi autogestiti.
7: Bevi, non fatte beve.
8: Ciao ragazze.
9: Ciao.
10: Dai, vabbè, iniziamo. No, no,